0: Pillon per il mancato via libera al ricongiungimento della famiglia Birmingham-Trevajon dopo la sospensione della potestà genitoriale nel novembre del 2025. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto un percorso a tappe. Catherine e Nathan potranno riabbracciare i figli, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 tra le mura domestiche, ma la strada per un definitivo ritorno a casa resta lunga. Unica data certa è il 31 ottobre. A partire da quel momento i giudici potranno pronunciarsi, ma è impossibile prevedere i tempi della decisione. Intanto si partirà subito con i primi incontri durante il giorno tra genitori e figli, sia nella casa nei boschi di Palmoli, transennata dopo l'assalto dei curiosi, sia nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune, dove tra un mese i bambini potranno trascorrere la notte durante i weekend. Anche se solo per alcune ore, dunque, lasceranno la casa famiglia di Vasto, in cui vivono da quasi un anno. Per un definitivo ricongiungimento però dovrà essere dimostrato il reinserimento sociale dei bambini. Tra le misure imposte e contestate dalla difesa, l'obbligo di iscrizione a una scuola pubblica.
1: Il collocamento extrafamiliare è una misura gravemente invasiva che può essere giustificata solo in presenza di condotte di abuso o violenza, ma non certo per imporre ai genitori di rinunciare alla libertà di scelta del percorso scolastico per i loro figli.
2: Da Flushing Meadows, dove ha sconfitto Wawrinka, Matteo Berrettini denuncia le minacce di morte ricevute dagli scommettitori per pilotare i match. I dettagli con Gigi Cavone.
3: Sul campo, il successo nel primo turno degli US Open contro una leggenda del tennis, lo svizzero Stan Wawrinka, all'ultimo slam in carriera. Poi, nel dopogara, le parole di Matteo Berrettini hanno spento sorrisi ed entusiasmi e riacceso una luce sinistra sul mondo dorato della racchetta. Tema delicatissimo, il rapporto tra tennis e scommesse. Una denuncia senza giri di parole. Dobbiamo proteggere i giocatori, dice il campione romano, e fare il possibile per creare un ambiente sicuro. A Parigi, durante l'ultimo Roland Garros, il fratello di Berrettini ha ricevuto messaggi sul telefonino con minacce esplicite alla famiglia. La richiesta era quella di pilotare il risultato di un match, in altre parole perderlo volutamente, per favorire grandi volumi di giocate. Stessa denuncia sollevata via social qualche mese fa a Indian Wells da un'altra tennista italiana, Lucrezia Stefanini. Anche lì minacce esplicite, corredate da nomi e indirizzi di familiari. Gli organizzatori del torneo le avevano offerto supporto psicologico e rafforzato le misure di sicurezza.
2: Si sono chiuse le trattative di calciomercato tra acquisti e cessioni. Vediamo le principali novità con Tiziana Alla.
4: Chiude senza botti il calciomercato delle squadre di Serie A. Nessun colpo dell'ultimo minuto, piuttosto movimenti per consolidare rose già definite. Via vai di centravanti per la Juventus, che accoglie il gigante tedesco Voltemade e cede l'indesiderato David all'Atletico Madrid. All'attaccante che chiedeva Fabregas, che arruola Moise Kean nel Como, mentre la Fiorentina prova a colmare la falla con gli arrivi dall'Inghilterra dell'ex Udinese Beto e Dignonto. Via dalla Viola anche Gudmundsson, altro colpo della Lazio dopo l'ingaggio di Frattesi. L'Atalanta mette a segno l'acquisto più costoso della sua storia con l'esterno inglese Rowe, ceduto dal Bologna, che al suo posto prende il giovane belga Mbangula, cresciuto nelle giovanili juventine. Nuovo attaccante anche per il Cagliari, che prende sul filo di lana dalla Fiorentina l'angolano Nzola. Rimane ferma la Roma al termine della giornata più convulsa. Gasperini fa muro su Coné e salta la cessione al Chelsea del francese, ma salta anche l'ultima ipotesi di arrivare all'attaccante esterno che il tecnico chiedeva da un anno, perché alla fine il tedesco Leveling rimane allo Stoccarda.
2: Come ogni anno sarà l'Accademia del Teatro alla Scala a riaprire il sipario dopo la pausa estiva con l'opera L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, ma ce ne parla Laura Longo.
5: Sono 25 anni che dopo la pausa estiva riapre il sipario della Scala, uno spettacolo dell'Accademia. Quest'anno è l'opera L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti a mettere alla prova i giovani talenti della cantera del teatro milanese, impegnati a raccontare la storia d'amore di Nemorino e Adina, che intreccia ironia, poesia, tenerezza e passione.
6: Il segreto di quest'opera è che le dinamiche tra i personaggi e tra i personaggi molto giovani, in questo caso, sono sempre attuali, delle stesse dinamiche che accadono tra gli adolescenti di ventenni oggi.
7: Adina sa quello che vuole, ma lo fa con una leggerezza tipica di una ragazza molto giovane.
5: Una storia senza tempo che mette al centro un improbabile filtro d'amore preparato da un irresistibile cialtrone, il dottor Dulcamara, interpretato da un ex allievo.
8: Questo ruolo è molto speciale perché è un po' diverso quello che facciamo sempre, ho fatto tante volte, ma questo è un po' diverso, molto frizzante.

0: stressante, diciamo così, non è mai inquadrato, è sempre, ti dà tanta libertà.
1: Sei repliche a settembre, poi nella prossima stagione l'Elisir dell'Accademia sarà protagonista del programma dedicato ai più giovani per avvicinarli in modo giocoso al mondo dell'opera lirica.
2: L'inflazione che corre in Italia e in Europa, il PIL che cresce ad agio, il G20 finanziario in North Carolina incentrato sui grandi nodi geopolitici, di tutto questo Sara Mariani ha parlato con Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leone. Sentiamo.
3: Gli italiani si lasciano alle spalle un'estate segnata dal carovita, con l'inflazione trascinata dagli aumenti dell'energia. L'istantanea dell'Istat non lascia dubbi. Ad agosto la stima preliminare è di prezzi in accelerazione che passano dal 2,9 al 3,3% annuo. È lo stesso valore per tutta l'Eurozona. Prima della guerra nel Golfo, a marzo, in Italia l'inflazione era ancora all'1,7%. La dice lunga il fatto che l'inflazione di fondo, ovvero senza l'alimentare fresco e appunto i beni energetici, sia in lieve calo. Tradotto, a far lievitare l'indice sono principalmente i prezzi dei carburanti. Risentono ancora delle tensioni internazionali, ammettono i tecnici. In compenso l'economia italiana continua a marciare, lenta ma a ritmo costante. Nel secondo trimestre la crescita è confermata allo 0,2% sui primi tre mesi, dell'1% sul 2025. Stabile ma con conferme positive è anche l'occupazione. A luglio il mercato del lavoro, spiega Istat, non registra grandi movimenti, tuttavia rispetto all'anno scorso ci sono 307.000 persone in più con un lavoro. Continuano a essere più uomini che donne, prevalgono gli over 50 e crescono i contratti stabili. I più penalizzati restano i giovani under 25, la quota di loro in cerca di lavoro a luglio è tornata a salire.
2: Restano tesi i rapporti fra Europa e Russia, di nuovo presente al G20 di Asheville in North Carolina su invito della Casa Bianca. Non è il momento di normalizzare la presenza di Mosca, questo ha detto il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, e restano sul tavolo anche altri nodi irrisolti tra Iran e squilibri economici, anche se il segretario al Tesoro americano Bessent ha rassicurato dicendo l'inflazione è stabile. Ci aggiorna allora l'inviato Marco Valerio Loprete.
4: Squilibri macroeconomici.

0: Ulyanov di Mosca, la prima partecipazione di un esponente russo a un vertice simile da quando è iniziata la guerra in Ucraina. Poco fa il commissario europeo per l'economia Dombrovskis ha detto non è il momento di normalizzare i rapporti con la Russia e ha fatto riferimento all'intensificarsi degli attacchi contro civili ucraini da parte di Mosca. Le sanzioni all'Iran, altro tema politico, con Bessent che ha ringraziato l'Europa per il coordinamento, si vedrà se saranno presenti poi nel comunicato finale del G20. Per l'Italia presenti il ministro dell'economia Giorgetti, che ieri ha auspicato un maggiore coordinamento tra Europa e Stati Uniti in una fase così complicata, e il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Linea a voi.
1: E allora, di tutto questo, di temi economici globali e di inflazione, parliamo oggi con Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni. Benvenuto Stagnaro, grazie per essere con noi. Partiamo proprio da questo dato sull'inflazione. State leggendo insieme a noi anche l'ultima ora, insomma, nell'Eurozona, in Italia ad agosto aumenta al 3,3%, ovviamente trainato dai prezzi degli energetici. Ecco Stagnaro, che autunno ci aspetta anche sul fronte dei tassi?
2: Direi che ci sono due aspetti diversi in questa domanda. Uno riguarda appunto la dinamica futura, la dinamica prevedibile delle principali commodity energetiche, e penso in particolare al gasolio da un lato e al gas dall'altro. Il gasolio perché tra i derivati del petrolio è quello sotto maggiore pressione, e il gas perché intanto ci avviciniamo all'inverno e quindi nei mesi freddi lo utilizzeremo maggiormente per riscaldarci, ma anche perché il gas, come è noto, influenza in maniera diretta e molto forte i prezzi dell'energia elettrica. Ora, l'andamento dei prezzi del petrolio e dei prodotti derivati da un lato e del gas dall'altro è funzione stretta di quello che accade nel Golfo di Hormuz.
1: Certo.
2: Quindi, come dire, la domanda andrebbe rivolta a un esorcista per certi versi per capire in che modo potrà evolvere la situazione del conflitto. È evidente che se Hormuz rimarrà sigillato, o comunque se la possibilità di far passare navi dallo stretto rimarrà fortemente limitata, abbiamo davanti una stagione fredda, un autunno, un inverno molto duro. Da questo punto di vista, l'altra grande variabile di cui tener conto è quella climatica. Se l'inverno sarà rigido,
1: certo,
2: avremo una domanda di gas e di energia elettrica per il riscaldamento molto maggiore, quindi la situazione si farà ancora più acuta. Se invece l'inverno sarà mite, come sono stati la maggior parte delle stagioni invernali negli ultimi anni, invece, almeno sotto questo punto di vista, avremo un minimo di respiro. La terza grande variabile è la domanda nel resto del mondo, dove resto del mondo vuol dire essenzialmente i paesi del Far East, la Cina e così via. Per quanto riguarda i tassi, invece, qui me la sbrigo più rapidamente. Se l'inflazione continuerà ad avere valori elevati, cioè se continueremo a vivere nel cono d'ombra di questa crisi energetica, io credo che sia inevitabile, come minimo, che vengano mantenuti a livello attuale, ma non mi sentirei di escludere incrementi, che in fondo è quello che ha detto, certo, il governatore della Fed a Jackson Hole qualche giorno fa, Kevin Warsh.
1: Ecco, in tutto ciò però, Stagnaro, l'abbiamo sentito, no, anche nel servizio, insomma, il segretario al Tesoro Scott Bessent, che invece, insomma, ha parlato con un certo ottimismo di aspettative di inflazione stabile o addirittura in calo, però i dati attuali, insomma, ci sembrano dire tutt'altro. Ecco, ora parla di vetro un po' complicata, quindi cosa dobbiamo attenderci non lo so se sappiamo rispondere a questa domanda, ma intanto è attendibile, insomma, questo orizzonte dato da Bessent?
2: Ma la palla di vetro ce l'ha più Bessent di noi, nel senso che se l'epicentro di questa crisi inflazionistica è l'energia, e se i prezzi dell'energia dipendono dalla situazione in Hormuz, è chiaro che l'amministrazione americana è uno di quelli che sono in grado di schiacciare dei bottoni o muovere delle leve per far succedere cose in un senso o nell'altro. E quindi il modo in cui possiamo interpretare forse le parole di Bessent è l'auspicio che in qualche modo si esca da questa situazione. Va detto però che se avessimo fatto questa conversazione 3 mesi fa o 6 mesi fa,

0: mesi fa, visto che diciamo, l'invasione del bombardamento dell'Iran ha avuto luogo tra la fine di febbraio e i primi di marzo, le avrei detto sostanzialmente le stesse cose.
1: Certo.
0: Quindi continuiamo a osservare, diciamo, non solo noi che dialoghiamo in questo momento, ma più in generale noi europei continuiamo a osservare senza poterci fare granché e cercando di schivare i colpi o di mitigare gli effetti quello che accade al di fuori della nostra portata. Se le parole di Bessent significano che l'amministrazione americana si aspetta una conclusione delle ostilità o una riduzione delle ostilità, dal punto di vista economico, quantomeno, è la notizia migliore che possiamo ricevere. Non è però la prima volta che arrivano dalla Casa Bianca e dintorni messaggi in questo senso. Finora i mercati hanno sempre creduto, tutte le volte che Trump ha
1: Certo.
0: fatto, dei post sui social network ottimistici, i prezzi del petrolio sono scesi, però poi se guardiamo la realtà fisica dei mercati, cioè quanto petrolio, quanto gasolio, quanto gas sono usciti da Hormuz e sono andati al resto del mondo, i numeri sono purtroppo abbastanza scarsi.
1: Senta, in chiusura vorrei tornare anche su questa, diciamo, presenza scomoda, no?

0: questo G20 finanziario di Asheville, appunto la presenza del ministro russo con le proteste da parte degli europei, Dombrovskis, che dice non è il momento, insomma, di normalizzare i rapporti con Mosca. Perché questa mossa da parte degli USA, che hanno invitato appunto anche la Russia al tavolo?
1: Per gli USA e l'amministrazione Trump hanno sempre avuto un atteggiamento ambivalente, per essere gentili, nei confronti della Russia, e hanno spesso dato la sensazione di simpatizzare per Putin e per il suo governo, la sua dittatura. Diciamo, non serve ricordare quando Zelensky, il presidente ucraino, venne trattato a pesci in faccia nello studio Ovale, ma poi questo si è ripetuto nel tempo. È evidente che dal punto di vista strettamente economico ed energetico, avere troppi fronti aperti è una delle ragioni, avere tutti questi fronti aperti, lo russo ucraino, quello iraniano e così via, spiega perché la congiuntura è così complessa, e quindi questa scelta degli Stati Uniti può significare un tentativo, non sarebbe il primo, di mitigare l'impatto della crisi di Hormuz dando maggiore sfogo al petrolio e al gas russo. A me sembra però anche qui è una scena che in vari modi abbiamo già visto. Non parlo ovviamente del significato politico della presenza,
0: certo,
1: della Russia al G20, ma della sostanza del tentativo di ammorbidire le sanzioni o alcune sanzioni e i loro effetti. E anche da questo punto di vista i risultati sono stati scarsi, quindi non darei, se la questione è cosa ci dice questo sul futuro dei prezzi energetici, non darei enorme importanza. Ce l'ha invece ovviamente sul piano politico.

Attacchi incrociati nella notte a Hormuz, colpiti siti militari, due petroliere iraniane, controffensiva di Teheran con missili sulle basi USA in Giordania, Bahrain, Iraq, Kuwait. Dopo le accuse alla Russia di essere dietro al drone bomba all'aeroporto di Lipsia, allarme in Europa, annunciate misure contro Mosca, un errore che si ritorcerà contro i tedeschi, replica Putin. Salta il comunicato congiunto al G20 delle finanze di Asheville in North Carolina per l'opposizione della Cina in disaccordo sulla posizione degli Stati Uniti sul mercato globale e sul vero passaggio a Hormuz. Balzo dell'inflazione ad agosto, più 3,3% ai massimi da settembre del 2023, a pesare il caro energia per le associazioni dei consumatori, ogni famiglia pagherà 1.000 euro l'anno in più. Nordio chiede accertamenti per il caso del bengalese scarcerato a Torino dopo l'accusa di abusi sessuali su una tredicenne, avanti su sicurezza, ma è difficile con queste sentenze, commenta la Meloni. Si apre l'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia, entusiasmo per l'arrivo di George Clooney, che riceverà il Leone alla carriera, ad aprire la serata il film di Boyle.

Buongiorno, non basta il sussulto dei prezzi con l'inflazione che schizza ai massimi da 3 anni a questa parte, non basta neppure la cronaca giudiziaria con un caso di molestie che induce il guardasigilli Nordio a inviare gli ispettori a Torino. Il tema

Nell'apertura dei quotidiani oggi è il ritorno della guerra fredda, assaporata da ieri in Germania con le accuse rivolte da Berlino a Mosca per quell'attentato all'aeroporto dove era un aereo ucraino. Allora arriviamo subito qui con Repubblica, che apre infatti sulla guerra di Putin all'Europa. La Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Mosca che risponde illazioni per motivi elettorali. L'Unione Europea annuncia una risposta, Meloni che aggredisce un alleato minaccia anche noi. Scontro tra Germania e Russia, dice Repubblica, Berlino accusa Mosca per i droni all'aeroporto di Lipsia, siamo sotto attacco ibrido e annuncia una serie di misure tra le quali la chiusura del consolato a Bonn e di casa Russia nella capitale. Putin ci accusano per ragioni di politica interna ed è interessante questa chiave di lettura perché ricordiamo siamo alla vigilia di una stagione elettorale che porterà alle urne milioni di cittadini europei. Il richiamo sulla prima di Repubblica al tema che ricordavamo, il balzo in avanti dell'inflazione, eccolo qua, con i prezzi ai massimi dal 2023. A guidare i rincari sono soprattutto i beni energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire anche per altri prodotti, questo indicano i dati Istat citati da Repubblica. Il giornale. Arriva la guerra in Europa, sotto attacco. La Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia. Ci sono le prove, l'Unione Europea che dice risponderemo, Meloni uniti contro le intimidazioni, il Cremlino minaccia tutti, dice il giornale, che poi guarda anche agli sviluppi di politica interna. Il figlio del commissario in campo a sinistra, parliamo di Mario Calabresi, già direttore tra l'altro della Stampa di Torino, si è dimesso da Cora Media. Milano Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo Conelli, naturalmente parliamo di Elie Schlein, la segretaria del PD. Avvenire, le provocazioni russe, vertice NATO e leader dell'Unione Europea rispondono compatti, escalation tra Stati Uniti e Iran intanto sul fronte medio orientale. Berlino, dice Avvenire, accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia, pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa. Vedete come si intreccino le provocazioni a temi anche di politica interna con le decisioni assunte dal governo in materia di consulenti del Ministero della Difesa. Intanto nuovi raid sull'Ucraina. Sulla prima di Avvenire anche la fotonotizia che rimanda alla morte di Enzo Bianchi, lo sguardo oltre che riconosce il quotidiano della CEI a Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose, è scomparso dopo una vita dedicata agli altri, non solo con la comunità di Bose, con una serie di pubblicazioni. Era un biblista, un saggista, protagonista del dialogo ecumenico. Aveva espresso, ci dice Avvenire, negli ultimi giorni il desiderio di una riconciliazione con la comunità da lui fondata, comunità che aveva dovuto abbandonare con una irrituale, diciamo così, iniziativa e presa di posizione decisa del pontefice. Europa-Russia e siamo sul Messaggero. Alta tensione, Berlino, attacchi ibridi da Mosca. Meloni che dice uniti contro le intimidazioni. La Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa. Von der Leyen che replica risponderemo. Mosca attacca anche l'Italia. Fedorov nomina ridicola, sono le parole della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, Ministero degli Esteri russo naturalmente, e il botta risposta a distanza ricordato nell'occhiello dal Messaggero con il ministro della difesa Crosetto che dice una scelta per l'interesse nazionale. Primo richiamo sulla prima del Messaggero per l'altro tema che rimanda a Torino alla cronaca. La premier così difficile la sicurezza, violenta una tredicenne, attenzione alla scelta dei termini, violenta una tredicenne scarcerato dopo due giorni, dice il Messaggero. Restiamo però sul guerra fredda con il Domani, guerra ibrida anzi come la definisce il quotidiano, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro.

dietro ai droni a Lipsia. In Germania un mese fa un velivolo provò a colpire un cargo ucraino, Merz, operazione della Russia, la NATO che dice ci sono prove schiaccianti, l'Unione Europea che promette risponderemo, chiuso il consolato russo a Bonn e l'ira di Putin, il nuovo atto d'accusa con la foto del cancelliere federale Friedrich Merz. Tensione che dunque si allarga non soltanto tra Germania e Russia, tra Unione Europea e Russia. E su questo il Fatto Quotidiano non fa sconti come d'abitudine. Amplen, il consulente ucraino, mette d'accordo i due nemici, con Fedorov, Crosetto irrita Zelensky e Mosca, tutti contro tutti, incredulità da Kiev, ironie da Zakharova, ironie perché Zakharova nell'accusare il governo italiano ha fatto riferimento alle favole di Gianni Rodari. Merz accusa Putin, prosegue il Fatto, e l'ucraino minaccia i voli civili in Russia, cieli non più sicuri. Qual è la lettura proposta da Marco Travaglio? Questo Putin fa cose, forse anche un po' troppe. A leggere i media, che la sanno lunga, scrive Travaglio, nei tre mesi estivi Putin è riuscito in una serie di misfatti che uno normale faticherebbe a perpetrare in 30 anni, anche perché intanto devasta l'Ucraina e avanza in quel che resta del Donbass. L'ultima è stata truccare il referendum islandese sull'Unione Europea, e Travaglio cita Riotta su Repubblica, spot e notizie false sui social, l'ombra lunga del Cremlino sul trionfo dei no. Ma questo è niente. Ha spedito droni in tutto il nord Europa, camuffandoli così bene che non si è trovata mezza prova, ma si sa che erano russi, specie quelli ucraini. L'ironia consueta di Travaglio, che non ha mai creduto, peraltro, alla concretezza della minaccia russa verso l'Europa. E ha pure scatenato disinformazione per influenzare le elezioni in Sassonia-Anhalt, con l'operazione Matrioska, screditando anche Glucksmann, candidato in Francia, come scriveva il Foglio nei giorni scorsi, che crolla nei sondaggi non perché è una pippa al sugo detestata dai francesi, dice Travaglio, ma perché non piace a Putin. E allora, nei ritagli di tempo, arruola anche spie escort da Hollywood alla rete di Epstein, Iacoboni, senza dimenticare le falle del sistema Infantino e la rete dei sauditi a Putin per impadronirsi del calcio, come scriveva Repubblica dopo aver fallito d'un soffio l'operazione Pirlo. Last but not least, ha riempito Ceuta di marocchini coi canali russi e la macchina delle fake. Citazione del Foglio delle accuse rivolte dal presidente del governo spagnolo Sanchez alla Russia, ma senza avvisare Calenda, ironizza Travaglio, che accusa Meloni di perdere tempo su 5 migranti invece di capire cosa fare se Putin attacca l'Europa. A proposito, ma non era moribondo? Sì, perché Travaglio conclude ricordando un mantra a lungo cavalcato dalla stampa, in realtà non soltanto italiana, di un Putin gravemente malato. Eppure non ha dubbi il Foglio. È stato Vladimir Putin, la Germania accusa Mosca per l'attacco a Lipsia, i precedenti, gli ordini nel Brandeburgo, e il rischio per l'Europa e per l'Italia qual è? Quello di prestare attenzione alle vergogne, così le definisce Cerasa, alle vergogne del pacifista collettivo, critica l'Unione Europea che si difende ma si appisola di fronte alle bombe in Ucraina, se ne infischia se Putin aumenta le spese militari, sconfinando a Lipsia e non si indigna, il pacifista collettivo, se Hamas rifiuta di disarmarsi, i finti amici della pace, ecco il catalogo proposto oggi dal Foglio. Rapidissimo affaccio sulla stampa tedesca con Frankfurter Allgemeine Zeitung, che ci dice il governo tedesco impone nuove sanzioni contro la Russia, Berlino vede Mosca dietro l'attacco con i droni. In realtà è una Russia protagonista su più fronti e non soltanto per Travaglio, anche se la chiave di lettura del Financial Times è ben diversa. Il titolo di oggi è la Russia aiuta in segreto l'Iran a sviluppare missili da crociera supersonici avanzati. La fuga di notizie
rivela un programma segreto portato avanti grazie ai legami tra Mosca e Teheran, che si sono intensificati, e cresce la minaccia per le navi occidentali statunitensi. Questo programma sarebbe iniziato nel 2023, proseguito durante tutta la guerra portata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Lo scopo principale di questo progetto C-430L è aiutare l'Iran a sviluppare un sistema di propulsione a stratoreattore, un motore sofisticato che permette a un missile da crociera di raggiungere velocità molto superiori a quelle del suono. Torniamo sulla stampa italiana con Il Giorno. Scontro Berlino-Mosca, in campo Europa e NATO. Escalation della guerra ibrida, il drone all'aeroporto di Lipsia era un attentato russo. Von der Leyen, risponderemo. Ira di Putin, il Cremlino deride l'Italia per l'incarico a Fedorov, dice Il Giorno. Arriviamo dentro Repubblica, che sviluppa il tema che vedevamo richiamato in apertura con ampio risalto. La Germania accusa Mosca per droni esplosivi a Lipsia, siamo sotto attacco ibrido. E poi Bruxelles e la NATO unite studiano la risposta, diamo a Kiev i beni russi. La lunga estate dei sabotaggi, così sono finiti nel mirino i paesi amici di Zelensky. E ancora, per restare a Repubblica, sempre all'interno, l'allarme del governo. Raid contro un alleato minacciano anche noi, atti ostili pure qui in Estonia, dice Markus Saurus, ministro degli affari esteri dell'Estonia. Il Cremlino vuole convincere gli europei che sostenere Kiev ci rende meno sicuri, per questo dobbiamo aiutarla ancora di più, dice Tsahkna, ministro degli esteri dell'Estonia. Restiamo su Repubblica. Kiev avverte gli aerei civili russi, il Cremlino è terrorismo di Stato. E poi parla Kuleba, l'ex ministro degli esteri ucraino. Lo zar non è uno stratega, ci bombarda per sopravvivere, è capace di un'altra invasione. Resterà in guerra fino all'ultimo perché la trova conveniente come base ideologica per reprimere il dissenso e consegnare l'economia agli amici, dice Dmytro Kuleba. La Stampa, drone su Lipsia, Berlino contro Mosca, la Russia responsabile dell'attacco. E poi Putin infuriato, per Fedorov consulente, le manovre per influenzare la destra, in retroscena a firma di Jacopo Iacoboni. Zakharova, la portavoce degli esteri russa, che dice una scelta ridicola, replica Crosetto, noi pensiamo all'Italia, non agli altri paesi. Ancora sulla Stampa, nel cuore ex industriale dell'Ucraina, le sirene sono ormai un rumore di fondo con la cronaca degli attacchi sempre più intensi degli ultimi giorni portati dalla Russia. Il Corriere della Sera, alta tensione tra Mosca e Berlino, un brutto risveglio è l'analisi firmata da Goffredo Buccini. Un brutto risveglio quello per l'Europa. Quanto è largo il perimetro delle provocazioni russe di quest'ultimo periodo? L'interrogativo da cui partire a giudizio di Buccini. Allora andiamo a leggere anche le sue conclusioni. Le crisi regionali preparano il conflitto come accadde negli anni 30. Questo è il parallelo inquietante. Ma ci sono anche segnali di speranza. L'articolazione del ragionamento di Buccini. Sono in media 30 l'anno i casi di sospetto sabotaggio tra 2023 e 2024, secondo l'International Institute for Strategic Studies, casi di sospetto sabotaggio portati dalla Russia. Dunque quella concretezza che invece non riscontrava Travaglio. La Gran Bretagna, punta di lancia tra i volenterosi, subisce minacce dirette tali da aver indotto il governo di Londra a diffondere addirittura un manuale di guerra per civili. Ma l'Italia stessa è oggetto continuo delle azioni ibride russe. C'è l'esplosione ad agosto in una fabbrica di coleferro che produce anche munizioni per Kiev, oggetto di indagini delicate. La buona notizia qual è? Quei segnali di speranza richiamati nell'occhiello, è che nel confronto col passato la resistenza dell'Ucraina, l'Europa continentale nel 39-40 crollò in un baleno davanti ai nazisti, il suo rovescio è che tutti si aspettano ormai da Putin però qualcosa di più grave e di definitivo, dice Buccini.
Il Giornale, arriva la guerra in Europa, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove, dice il Giornale, che poi con Lucio Martino affronta il tema dell'analisi del significato di questi ultimi sviluppi della guerra fredda che si respira con Mosca, il G20 e quell'oceano tra Europa e Stati Uniti. Il G20 di Asheville ha evidenziato come le due sponde dell'Atlantico, scrive Lucio Martino, divergono ormai seriamente sulla futura configurazione della Russia. L'incontro tra Bessent, il segretario al tesoro, e il ministro delle finanze russo, Sulianov, non ha prodotto alcun allentamento del regime sanzionatorio. Tuttavia l'evento va interpretato come il riconoscimento pragmatico di Mosca quale interlocutore imprescindibile, dice Martino. E questo evidentemente crea o accentua, se

preferite, la frattura con l'Unione Europea. Si profila così una faglia transatlantica di difficile saldatura, destinata a pesare sui futuri equilibri di sicurezza. Mentre gli Stati Uniti inquadrano il dialogo con la Russia secondo una logica di equilibrio di potenza, l'Europa ne subordina la reintegrazione a una profonda trasformazione interna. Prima o poi la Russia tornerà a sedere stabilmente ai tavoli dell'Occidente. La domanda a quel punto è chi avrà avuto il maggior peso nel decidere come sarà quella Russia, se Washington oppure Bruxelles, è la conclusione dell'analisi di Lucio Martino sul giornale. Rapidamente sul Secolo d'Italia, minaccia ibrida, Berlino, il drone di Lipsia è russo, Meloni che dice i tentativi di intimidazione non avranno successo. Ancora il Manifesto che ci porta sull'altra guerra, Gangs of Gaza, Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate, armate per fare il lavoro sporco. Ieri per proteggere i mercenari Tel Aviv ha fatto una strage, quanto successo a Gaza City, vuole provocare scontri interni e lasciare i suoi soldati nelle retrovie, dice il Manifesto. Il Mattino di Puglia, Iran una trampata dopo l'altra, i colpi di testa del tycoon che ora minaccia l'annientamento, Teheran annuncia una rappresaglia decisiva, Massoud Pezeshkian incassa l'appoggio di Putin e Xi Jinping, il presidente americano nei sondaggi crolla al 32%, messo alle strette dagli americani sul caro energia, convoca i big del petrolio e poi le tensioni tra Berlino e Mosca richiamate in prima. Il Secolo XIX... che dice la Germania accusa la Russia sul drone bomba di Lipsia. E poi l'altro tema politico di rilievo, legge elettorale stop al ballottaggio, perché ne parla il Secolo XIX? Perché Schlein era a Genova, sono disperati, la segretaria del PD fianco a fianco con Salis, la sindaca della città, le primarie, prima parliamo dei programmi. I riflessi economici della guerra, bufera sui bond, ci dice il Sole 24 Ore, tassi al top dal 2008, di che cosa si tratta? Dei rendimenti che sono ai massimi da decenni in Europa, ma anche negli Stati Uniti, in Giappone, Australia, deficit USA ed emissioni delle big tech, i motivi che spingono, che spiegano anche la crisi dei T-bond, i titoli del tesoro statunitense, parla Bessent, il segretario al G20 delle finanze, frenare la Cina, dice, per bilanciare gli scambi globali, sì, ma anche le iniziative dell'amministrazione e i conflitti aperti sembrano al contrario avvantaggiare la Cina. La Stampa, violenza sessuale, ispettori a Torino, eccolo l'altro grande tema, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore, attenzione ai termini, molestatore, dice il quotidiano di Torino che è stato il primo a accendere la luce su questa vicenda, la vittima è stato scioccante, l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia, il PD, interrogazione in Parlamento, la premessa suona come un monito per sé per l'intera classe politica, la decisione del giudice rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, su cui non posso e non devo interferire, l'annuncio però è se ho disposto l'invio di ispettori, l'annuncio è quello dato dal ministro di giustizia, dopo la scarcerazione del commesso indagato per aver abusato di una tredicenne in un mini market di Torino e 40 minuti prima di un'altra donna ancora non identificata, il ministro di giustizia Nordio manda allora i funzionari in tribunale a Torino, sottolineando in una nota l'eccezionalità del caso e l'allarme sociale cagionato. La presidente del Consiglio Meloni esprime totale solidarietà alla ragazza e alla famiglia. E allora questo diventa subito un caso politico. Italia, paradiso degli stupratori, altro che molestatore, stupratore. Profugo, ecco chi era, violenta tredicenne, dice Libero, e viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì? Qual è la chiave di lettura suggerita da Sallusti? Così è difficile davvero andare avanti, dice sconsolata Giorgia Meloni, saputo che un solerte giudice di Torino ha rimesso in libertà dopo poche ore un cittadino bengalese che aveva provato a violentare una ragazza di 13 anni. E ha ragione la Premier a sentirsi un po' Penelope, con la differenza che lei di giorno tesse una tela, quella del rigore della sicurezza, che poi non lei ma altri, tipo il giudice torinese in questione, regolarmente disfano e non si capisce a vantaggio di chi. Il Tempo, toghe mute, gran silenzio dell'Associazione Nazionale Magistrati sul caso Ranucci, dunque sempre la polemica con i magistrati. E poi La Stampa che ci dice del doppio turno, la sorpresa del no a sinistra, perché ragiona Marcello Sorgi,
Per anni la sinistra era stata favorevole al doppio turno, forse ora non vuole levare le castagne dal fuoco al centrodestra alle prese col rischio Vannacci. Siamo sulle pagine interne di Repubblica. Barbera, a Venezia nessuna bandiera, parleranno solo i film. Per il direttore, la mostra che si apre oggi è ricca, curiosa, provocatoria.

0: Politica, polemiche, il rapporto tra cinema e intelligenza artificiale, dice Alberto Barbera. E poi lui, Re George, conquista il Lido, il premio e sei giorni da star. Clooney che è sbarcato ieri con la moglie nell'hotel dove era già stato per il matrimonio del 2014. Oggi leone alla carriera. E allora subito da Francesco Gatti in diretta dal Lido di Venezia. Francesco.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Da cosa partiamo? Voglio partire da George Clooney. Non ci sono molti star, non c'è molto glamour quest'anno a Venezia, poche le star attese, non è venuto Brad Pitt col seguito di C'era una volta a Hollywood, non ci sarà Tom Cruise. Intanto però partiamo da George Clooney, che è un affezionato frequentatore del festival, ha portato qui anche il suo film da regista Good Night e Good Luck. È anche una figura in qualche modo politica. Far partire un festival con lui, che aveva chiesto a Biden di fare un passo indietro, che aveva contestato Trump, ricevendo anche una risposta ironica da parte della Casa Bianca, insieme alla moglie, che anche lei ha un peso specifico dal punto di vista politico. E Barbera è una persona sempre educata, prudente, eppure con questo Leone d'Oro a questo personaggio vuole forse dirci qualcosa. E ci sono anche molti film geopoliticamente interessanti in questa edizione.
0: Un'edizione che per Il Messaggero ripropone l'annoso, irrisolto, se volete, tema della capitale del cinema, ovviamente visto dal punto di vista romano, sulle pagine del Messaggero. Non c'è dubbio, Roma caput Lido. Stasera si apre l'83esima mostra del cinema di Venezia. Pochi divi, come ci diceva Francesco Gatti, venuti da Hollywood. È la capitale, si rivela la vera superstar, perché c'è molta Roma anche lì a Venezia. La risposta, per così dire, in questo ironico botta e risposta del Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, il Gazzettino di Venezia, che dice: Clooney, leone a Venezia, il divo che apre la mostra. È qui il festival anche senza gli americani, dice il Gazzettino di Venezia, proprio perché questa è un'edizione con molte idee e con proposte, molte provocazioni che renderanno comunque questa un'edizione interessante. Francesco.
1: Sì, guarda, ogni anno si parte più o meno così, anche se sul pallottoliere dei divi ce ne sono meno quest'anno. Ricordiamo soltanto sabato cosa succederà, ci sarà il delirio. Se volete evitare il caos, non venite a Venezia sabato prossimo, perché ci sarà il film di Nanni Moretti, che è uno dei 5 italiani in concorso, 4 in qualche modo li abbiamo già visti prima di partire, questo è ancora misteriosissimo. Dunque ci sarà sul red carpet Nanni Moretti, gli Oasis, che presenteranno il loro documentario con la loro prima intervista insieme, seduti accanto dopo 25 anni, e ci sarà Prime Time con Robert Pattinson, che forse è il nome più importante a livello internazionale hollywoodiano. Abbiamo visto prima nelle immagini, fatto vedere Greta Scarano, ecco la vedo, le immagini, chiamiamola madrina, ci saranno i due presentatori della cerimonia inaugurale e quella di conclusione, che sono Greta Scarano e Nicolas Maupas, e lei si è presentata con questo ventaglio con i colori della Palestina. Dicevamo dei film che rimandano all'impegno dell'attualità. Intanto in giuria Barbera ha scelto la regista tunisina che l'anno scorso portò qui la voce di Hend Rajab, e anche questo è un segnale molto importante, che secondo qualcuno doveva vincere il Leone d'Oro, poi vinse Jarmusch. C'è un film, il nuovo film documentario degli stessi autori attivisti di No Other Land, che andò 2 anni fa agli Oscar, fece scalpore in tutto il mondo, un film ambientato in Iran di Ali Asghari, un film contro l'AIS di Trump, un altro documentario dedicato ai giornalisti russi che vivono in esilio. Quindi film importanti che ci fotografano la situazione a livello internazionale, e poi tanto cinema italiano, Paolo, se poi ne abbiamo tempo possiamo un po' parlarne.
0: Hai già anticipato del ritorno di Moretti, Nanni Moretti storici, dice il Messaggero nelle pagine di cultura, il ritorno del leone con un rapporto complesso costruito con alti e anche bassi, battute polemiche, ci fu il rifiuto della direzione artistica, esclusione dal concorso, erano i tempi di Palombella Rossa. Infine sulla stampa, la capra, l'intelligenza selvatica e

0: I ribelli, e dice la stampa, scusate, eccolo qua, Sara Drago, guerriera dell'arte, l'attrice in Anatomia di un ritratto, la mostra del cinema di Venezia che apre oggi, storia vera della direttrice di Brera, nel dopoguerra una valchiria della cultura. Francesco, forse dovremmo fare attenzione anche a nuovi attori a questa edizione di Venezia.
1: Certo, guarda, gli attori sono sempre stati l'elemento che ha portato avanti, ha fatto conoscere, che ha permesso al cinema italiano di essere celebrato negli ultimi anni, pochi Leoni d'Oro e soprattutto Coppe Volpi a attori e attrici, l'ultimo l'anno scorso, Servillo per La Grazia di Sorrentino. Anche
0: grazie.
1: Quest'anno i cinque film italiani in concorso, ad esempio Vanessa Scalera, ha una grandissima performance in Il fuoco che ti porti dentro.
0: Grazie Francesco Gatti, non mancherà occasione per ritornarci nei prossimi giorni. È tutto per l'edicola.

0: Ancora ben trovati da Renews 24, ricapitoliamo insieme i principali fatti del giorno partendo dagli attacchi incrociati tra Washington e Teheran nel Golfo Persico. Il comando statunitense ha bombardato siti militari iraniani, causato 11 vittime. Abbiamo dato lezioni indimenticabili agli Stati Uniti, ha dichiarato invece Khamenei dopo gli attacchi inflitti alle basi statunitensi in Giordania, Bahrain, Kuwait e Iraq. E dopo le accuse alla Russia di essere dietro al drone bomba all'aeroporto di Lipsia, allarme in Europa, il ministro degli esteri tedesco ha chiuso il consolato russo, il centro culturale, la Casa Russa a Bonn, annunciate misure contro Mosca, un errore che si ritorcerà contro i tedeschi, replica Putin. Ed ancora il cittadino bengalese di 40 anni scarcerato a Torino dal GIP dopo 48 ore, nonostante l'accusa di abusi sessuali su una ragazzina di 13 anni, critico anche il ministro Nordio che invierà gli ispettori in tribunale. E si apre, lo avete sentito, l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, entusiasmo per l'arrivo di George Clooney che riceverà il leone alla carriera ad aprire la serata al film di Boiling, ma ci torneremo, parleremo ancora di cinema nei dettagli. Intanto ritorniamo invece agli attacchi incrociati tra Washington e Teheran nel Golfo Persico, ai tanti fronti caldi. Il comando statunitense ha bombardato siti militari iraniani, causato 11 vittime nella contea di Sirik, questo è il bilancio. Abbiamo dato lezioni indimenticabili agli Stati Uniti, ha dichiarato invece Khamenei dopo gli attacchi inflitti alle basi statunitensi in Giordania, Bahrain, Kuwait e Iraq, ma sentiamo da New York l'inviato Marzia De Giuli.
1: State attenti, la porta aerea Washington è carica fino all'orlo. Si rivolge senza mezze misure Trump a Teheran. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato con raid aerei obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. A confermarlo è lo stesso comando centrale. Prima di partire abbiamo avvisato gli alleati del Golfo, chiarisce poi il capo della Casa Bianca in un'intervista a Fox News. E spiega, nel mirino c'era il sistema radar iraniano. Hanno cercato di ricostruirlo perché non riuscivano a vedere nulla. Abbiamo aspettato che fosse quasi completato per colpirlo. Piazzavate nuove mine navali, siete stati puniti, vi abbiamo già dato fin troppe opportunità, penso che un accordo con voi non valga la carta su cui è scritto. E sul suo social torna a minacciare, non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco, abbiamo pronto un attacco finale. Non tace l'Iran, in replica con una operazione decisiva, annuncia contro obiettivi e interessi americani. Una scarica di missili e droni contro le basi di Washington nel Golfo, come quella colpita nel cuore della Giordania, ne dà notizia la stampa di Stato iraniana. Abbiamo ucciso numerosi membri delle forze statunitensi, sostengono i Pasdaran. Nessun nostro soldato ucciso, smentiscono fonti di Washington.
0: Tensioni tra Germania e Russia, secondo quanto accertato da Berlino, è Mosca responsabile dell'attacco all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. Il ministro degli esteri tedesco

0: ha chiuso il consolato russo, il centro culturale La Casa Rossa a Bonn, ma sentiamo da Berlino l'inviata Romana Fabrizi.
1: Si aspettavano le dichiarazioni ufficiali sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni e sono arrivate. La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con il drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia, ha dichiarato il ministro degli interni tedesco Dobrindt in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli esteri Wadefull. Non siamo in guerra, ha detto, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Un primo drone bomba, ricordiamo, era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto. Un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, carico di materiale altamente esplosivo. È il modello di operare russo per destabilizzare l'Europa, aggiunto il ministro degli esteri Wadefull, poi il capo della diplomazia tedesca, tornato dall'Algeria direttamente a Berlino per seguire la vicenda, ha aggiunto le decisioni prese dal governo. Verrà chiusa la sede consolare di Bonn, sarà richiamato l'ambasciatore e verrà ordinata la chiusura della Casa Russa a Berlino, un istituto di cultura dove si pensa possano agire per Mosca i servizi segreti.
0: Quello della Russia, Lipsia, è stato un atto di guerra ibrida contro l'Europa. Avrà una risposta, avverte la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ma sentiamo da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
2: La guerra in Ucraina sembra essere sempre più in una fase di escalation e l'attribuzione da parte della Germania della responsabilità del drone esplosivo allo scalo di Lipsia alla Russia innesca la reazione dell'Unione Europea e della NATO. Piena solidarietà con la Germania per gli attacchi ibridi, scrive sui social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo averne parlato con il cancelliere Merz. Siamo determinati a contrastare l'aggressione russa, gli attacchi ibridi non resteranno impuniti, continua von der Leyen, e non mineranno l'unità dell'Unione europea. La presidente della Commissione ha anche ribadito che l'Europa resterà al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Anche il segretario della NATO Rutte ha parlato con il cancelliere tedesco Merz e gli ha espresso la solidarietà dell'alleanza. Le prove sugli attacchi ibridi sono inequivocabili, ha detto Rutte, ma i tentativi di intimidirci falliranno. La NATO, ha concluso, è pronta a difendere tutti i suoi membri contro ogni tipo di attacco, anche quelli ibridi.
0: La politica è scontro sulla legge elettorale. Al Senato presentati gli emendamenti di Fratelli d'Italia sulla norma che introduce il ballottaggio, contro invece la Lega, proposte unitarie dalle opposizioni che criticano la riforma, schieramenti a confronto anche sui dati economici, come ci raccontava Giovannini.
3: Solo in apparenza quelle sulla legge elettorale sono polemiche tecniche, la disputa in realtà è tutta politica. Scaduti al Senato i termini per presentare gli emendamenti, il centrodestra ne ha presentati 3 unitari. Non c'è stato quello di Forza Italia sul ballottaggio, la Lega d'altronde non lo voleva, ma solo uno a firma di Marcello Pera di Fratelli d'Italia. Noi moderati plaudo il reinserimento delle preferenze che vennero bocciate alla Camera con voto segreto e le opposizioni a partire dai centristi, ma anche Movimento 5 Stelle, AVS e il Partito Democratico criticano una legge fatta su misura.
4: Divisi come sono, hanno inserito all'ultimo il ballottaggio perché loro cambiano la legge elettorale a seconda del sondaggio che leggono il giorno prima. È un atteggiamento vergognoso che noi non accetteremo, continueremo a fare muro con le altre opposizioni perché questo è un atteggiamento proprietario delle istituzioni che è intollerabile.
3: Opposizione all'attacco anche sulla mancata alternanza di genere. Tra gli 8 emendamenti unitari del centro-sinistra, infatti, c'è proprio la parità tra uomo e donna anche per i capilista. C'è poi lo stop alle liste bloccate e il no all'indicazione diretta del Premier. La maggioranza commenta poi i dati Istat sull'occupazione come un successo del governo Meloni.
5: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni. Lo certifica l'Istat, confermando che il record di durata di questo governo rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
3: Le opposizioni però attaccano. Gli italiani non sanno come pagare le bollette, c'è poco da festeggiare.
0: Il caso del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato a Torino dal GIP dopo 48 ore nonostante l'accusa di abusi sessuali su una ragazzina di 13 anni. Abbiamo già sentito la reazione della Premier, critico anche il ministro Nordio che invierà gli ispettori in tribunale. Stefano Corradino.
6: Io bevo prima due bicchieri, capito?
7: Hai bevuto?
6: Sì, sì.

0: prima, certo, è sbagliato. Io ho sbagliato.
1: Hai sbagliato.
0: Io ho sbagliato.
2: Si batte la mano al petto il commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo due notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo mostrando le telecamere di sicurezza del minimarket. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la 13enne sarebbe entrata nel minimarket verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo, dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. E nel quartiere ora c'è sgomento.
3: No, è allucinante, è scioccante.
4: Lei ha una figlia?
3: Genere, certo, di 24 anni mia figlia, però è un ragazzo di 16 e non è normale, comunque devi anche sentirti sicura nella zona.
2: Il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al tribunale di Torino per effettuare delle verifiche.
5: Un'ultima ora, coltella, l'ex moglie fugge con il figlio, preso dopo 7 ore di ricerche. L'episodio è avvenuto alle porte di Roma, è un 47enne ad aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente. Poi l'ha accompagnata in ospedale per poi fuggire subito dopo in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. È stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche, a dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso secondo i quali 4 fendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, soltanto per caso. Andiamo a Venezia, si apre oggi l'83esima edizione della Mostra del Cinema, protagonista della cerimonia di apertura George Clooney, che riceverà il Leone d'Oro alla carriera, i nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
6: A Venezia George Clooney non arriva mai da semplice ospite. Qui ha sposato Amal, qui è tornato più volte da protagonista e proprio qui, insieme a Brad Pitt, ha regalato una delle immagini più iconiche del red carpet. Ora torna per aprire l'83esima mostra del cinema. Per lui il Leone d'Oro alla carriera, il primo di questa edizione.
7: È uno delle più grandi star del cinema contemporaneo, un po' vittima della sua stessa immagine, no? Di seduttore, di bello a tutti i costi, mentre invece è soprattutto un grandissimo attore, un grande regista che ha fatto dei film strepitosi.
6: Un premio che ripercorre una carriera iniziata in televisione con il successo planetario di IAR e proseguita al cinema tra blockbuster come Ocean's Eleven a film più impegnati anche da regista come Good Night and Good Luck.
8: Our next report will be about the junior senator from Wisconsin.
6: Due gli Oscar, uno come attore per Siriana, l'altro come produttore di Argo, diretto da Ben Affleck. A consegnargli Leone sarà l'amica Laura Dern, sua agente proprio in Jay Kelly, il film con cui Clooney era tornato al Lido lo scorso anno. Venezia è senza dubbio il mio festival preferito, aveva detto la notizia del premio. Ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così.
5: Calcio, Coppa Italia, la Cremonese vince a Parma per 2-0, il Monza batte il Torino per 1-0. Sentiamo Fabio Pietroiusti.
9: La Cremonese ha ancora addosso la ferita della retrocessione in Serie B e il Parma ne paga le conseguenze davanti al pubblico di casa. Partita chiusa già nel primo tempo con i grigiorossi padroni del campo per ritmo ed intensità. A sbloccarla è Lottici Tessadri, classe 2006, servito in verticale da Nasti. I ducali non riescono a far valere la differenza di categoria, mentre i lombardi crescono e raddoppiano con Licina. Il tedesco, classe 2007, firma lo 0-2 con un tocco di classe pura. Cremonese agli ottavi contro il Como e colpo di scena finale con l'esonero a sorpresa del tecnico Marco Giampaolo. Il campionato per ora lo boccia, ma in Coppa Italia il Monza cambia registro. Cade il Torino che in casa colleziona il terzo KO stagionale. Un legno per parte nel primo tempo, prima il Toro con Oristanio, poi il Monza con Dani Mota che però non sbaglia poco dopo sul suggerimento di Forson. È il gol qualificazione, proteste granata nel finale per un rigore non concesso sul tocco di mano di Lucchesi. I brianzoli di Juric accedono al prossimo turno dove troveranno il Milan.
5: E siamo al nostro appuntamento con la medicina e la sanità, basta la salute, di Gerardo D'Amico. Guardiamo.

0: Sono più di 12 milioni gli italiani che continuano a fumare. Il trend è un po' in diminuzione, anche se è compensato dalle nuove forme di tabagismo, di sigaretta elettronica e quant'altro. Ci sono 90.000 morti all'anno a causa del fumo di sigaretta nel nostro paese. Ha superato le 35.000 firme la proposta di legge popolare lanciata dall'AIOM, l'Associazione dei Medici Oncologi. Vogliono portare il pacchetto di sigarette a costare almeno 5 euro in più per quella via, tentare di convincere a smettere di fumare. Ed è rimborsabile, da poco l'AIFA l'ha stabilito, un farmaco, la molecola si chiama citisina, che promette di aiutare a smettere di fumare.
1: Questa molecola, come quelle nel passato, agisce sui recettori della nicotina nel sistema nervoso centrale, quindi blocca il desiderio della nicotina, quello che si chiama il craving, e in questo modo agisce. C'è da dire però che la dipendenza da fumo non è solo
0: un fatto fisico, naturalmente,
1: un fatto anche comportamentale, quindi il farmaco, come quelli nel passato, può essere utile, ma ci vuole un approccio multidisciplinare.
0: Studi scientifici che poi hanno portato all'approvazione di questa molecola rimborsabile solo se prescritta dai centri antifumo dicono che è attorno al 70% la percentuale di chi riesce poi a smettere di fumare grazie anche a questo farmaco. A che cosa va coniugato perché sia efficace?
1: L'approccio di un centro antifumo dove ci sono diversi professionisti e diversi tipi di trattamenti. Il trattamento multidisciplinare è quello che ha la maggiore possibilità di successo.
0: Quindi l'approccio anche psicologico, capire il perché dell'attaccamento al fumo nelle sue varie declinazioni, perché non c'è solo la sigaretta, quella a combustione, diciamo.
1: Ci sono diversi prodotti e quindi si tratta di una dipendenza che non è solo biologica, ma è anche comportamentale, sociale, ed è per questo che l'approccio integrato è quello che ha maggiori possibilità di successo duraturo. Il telefono verde contro il fumo, che risponde al numero di 800 55 40 88, è la prima chiave per il cittadino che vuole smettere di fumare, ma anche la sua famiglia, ma anche chiamano i professionisti della salute. E qui il counselor indirizza il fumatore che vuole smettere proprio al centro antifumo e cerca di evidenziare qual è l'approccio migliore, più integrato. Riportiamo anche su internet, su una piattaforma che si chiama Smetto di Fumare, tutti questi centri antifumo.
0: I casi sono pochi, una decina all'anno in tutta Italia, e però un quarto di quei bambini purtroppo rischia la morte, e quasi la metà dei bambini che vengono scossi hanno dei gravissimi danni a livello neurologico e non solo. È ripartita la campagna, dottore, di Terre des Hommes contro lo scuotimento dei bambini. Che cosa succede quando un genitore, per rabbia o per altro, scuote suo figlio?
2: Succede che i danni che si provocano possono essere purtroppo danni irreparabili, nel senso che il cervello è contenuto nella testa, scuotendo il bambino l'encefalo subisce dei colpi. È un effetto ping pong che può provocare dei danni che sono in alcune situazioni molto gravi, e soprattutto danni permanenti, alterazioni del sistema motorio, della capacità di linguaggio, del sistema cognitivo in generale, no? Il neurone è una di quelle cellule che quando si lesiona non si ripara.
0: Purtroppo si può arrivare anche alla morte del neonato.
2: Nei casi più drammatici purtroppo sì, perché una parte dell'encefalo è il centro del respiro, il bambino smette di respirare.
0: In letteratura c'è la spiegazione del perché un genitore arriva a scuotere il bambino in modo violento, causando questi danni?
2: Un genitore volontariamente non fa del male al proprio figlio. Il genitore genitore tende a non capire il proprio figlio, i genitori si sentono inadeguati, interpretare il pianto di un bambino non è un elemento scontato della genitorialità.
0: Quando ci si trova di fronte ad un bambino che non smette di piangere, il cosiddetto pianto inconsolabile, oppure che proprio non riesce a dormire, insomma, quelle situazioni molto estreme, a chi deve chiedere aiuto? La famiglia?
2: La famiglia può chiedere aiuto sicuramente al pediatra, può chiedere aiuto agli amici. Queste situazioni, la difficoltà di comprendere il pianto di un bambino può dipendere da una difficoltà oggettiva che c'è, perché stiamo conoscendo un individuo nuovo che parla una lingua che non conosciamo, ma dall'altra ci possono anche essere situazioni di senso di inadeguatezza dei genitori e delle famiglie, e questo è un aspetto che va condiviso con i propri familiari quando possibile e con il pediatra.
0: Nell'epoca della iperinformazione che poi si trasforma in infodemia, nell'epoca del tutti connessi, nell'epoca del è facile trovare numeri, dati, informazioni, purtroppo l'altra faccia della medaglia sono le fake news, la realtà virtuale completamente costruita a tavolino e gli interessi enormi di chi poi, soprattutto sui social, sul web, ma non solo, propala questa serie di cattiva informazione. C'è un libro che è prezioso per orientarci in questo mondo che purtroppo ci appartiene. Enrico Bucci, Gilberto Corbellini, Lessico del pensiero critico, ed è un rimedio contro le pseudoscienze.
3: È una piccola selezione di alcuni termini, termini che descrivono l'abuso linguistico delle pseudoscienze, termini che descrivono meccanismi del nostro cervello che ci inducono a cadere in questi abusi, e alla fine termini invece che ha introdotto la scienza per metterci al riparo da questi.
0: Molti tendono a pensare che grazie all'istruzione, grazie all'informazione, sono immuni dalle fake news, ma lei spiega che purtroppo sono dei meccanismi ancestrali che ci guidano su quei sentieri.
3: Intanto è proprio l'abuso della quantità di informazione che ci espone alla necessità di fare selezione, e quando facciamo selezione il nostro cervello applica delle scelte automatiche, per così dire, scelte che avevano un senso prima che esistesse la civiltà dell'informazione, quando ancora correvamo per le savane, perché servivano risposte rapide e veniva premiata non la capacità di individuare la verità, ma la capacità di salvare la pelle,
0: esatto,
3: e lasciare
0: di sopravvivere. Qui siamo al Festival della Scienza della Filosofia di Foligno, dove voi state presentando il vostro libro. Professor Corbellini, chi ci guadagna dalle fake news e da questa realtà virtuale in cui noi siamo immersi?
4: Ma diciamo che in qualche modo ci guadagnano tutti, quelli che traggono una soddisfazione individuale personale dal credere a qualche cosa che, anche se non è vero, comunque li gratifica anche sul piano di scaricare della dopamina, e ci possono guadagnare quelli che attraverso la diffusione di queste fake news, di questi pseudofatti, comunque riescono a, come dire, a far circolare denaro, comunque ad affiliare persone, insomma, noi sappiamo.
0: O potere politico, professore.
4: Queste fake news e queste disinformazioni circolano perché sono avvantaggiate rispetto alle verità. Dove ci sono studi pubblicati su Science che dimostrano che su centinaia di migliaia di persone che twittano e ci scambiano informazioni, le informazioni false circolano più velocemente di quelle vere. L'abbiamo scritto questo libro proprio per fornire uno strumento di difesa.
0: Professore, c'è un enorme problema quando anche personaggi che fanno parte della scienza, dell'ordine dei medici, e quindi godono di riflesso, perché appartengono a certe categorie, di una credibilità, quando sono queste persone, la biodinamica, la bioenergetica, tutto quello che viene manipolato con un sounding scientifico, noi di chi dobbiamo fidarci?
4: Se i media non le filtrano è molto più difficile individuarli, e dopodiché per riuscire a individuarli bisogna avere, essersi dotati di alcuni strumenti. Noi qui un po' lo spieghiamo, insomma, però noi non possiamo aspettarci che

0: se i nostri studenti che escono le secondarie non sanno che cos'è un trial clinico, poi capiscano come si stabilisce l'efficacia di un farmaco, e se escono dalle secondarie poi non frequentano una facoltà dove si insegna un po' di statistica, sono persi, completamente persi, per cui per loro un prodotto omeopatico rispetto a un farmaco approvato dall'AIFA è la stessa cosa.
1: È una bufala che fare tante vaccinazioni insieme fa male al sistema immunitario o addirittura lo indebolisca? Sì, assolutamente sì, è una grande bufala, perché anzi il fare le vaccinazioni insieme si è visto che può aumentare la capacità di risposta immunitaria dell'individuo. E l'altro aspetto da ricordare è che un banale raffreddore determina nel bambino una risposta immunitaria che è nettamente superiore a fare tutte le vaccinazioni insieme. Quindi fare tante vaccinazioni insieme fa bene, non fa male, è una grande bufala, quindi dire che non si debbano fare perché indebolisce il sistema immunitario. È una bufala, è anche una bufala grande quella che dice che i vaccini non obbligatori tutto sommato possono essere fatti. Assolutamente sì, anzi questo va indicato come un segno di debolezza culturale, nel senso che le vaccinazioni sono tutte importanti e non dovrebbero essere obbligatorie, perché sono delle opportunità di salute, uno dei migliori investimenti che si possa fare. In un sistema sanitario che rischia di esplodere perché ci sono patologie croniche, situazioni che invece meriterebbero diversa attenzione, il non vaccinarsi oltretutto è un atto contro se stessi e contro la società. È una bufala, è anche grande, che basta fare una prima dose di vaccino? Sì, è un'enorme bufala, sarebbe molto bello poter avere un vaccino che protegge per tutta la vita, e forse prima o poi ci si arriverà, ma al momento non è così. Le vaccinazioni vanno ripetute con la periodicità prevista e suggerita, perché se questo non si fa l'immunità decade e si è nuovamente esposti al rischio di contrarre la malattia.
2: Lui è Zeus, ha circa 5 anni ed è l'amico che ognuno vorrebbe. Intenso e possente come un Red Nose, contemporaneamente alla scioglievolezza di un crocca di patate. Non ha ombre, sempre aperto, dolce e fiducioso nel mondo e nelle persone. La zampa da ballerino non compromette né la sua andatura né il suo entusiasmo. Adattabile al contesto urbano, brioso, ma sempre in ascolto nelle passeggiate in libertà. Vuole essere figlio unico e condividere ogni momento con le sue persone. Intanto noi proviamo a fargli fare tutte le esperienze possibili. Ma Zeus aspetta te. E tu cosa aspetti?
3: È una bufala che le creme e i dermocosmetici possano realmente interrompere l'invecchiamento cutaneo. La verità è che creme e dermocosmetici dati nella maniera corretta dal dermatologo possono contrastare alcuni degli aspetti dell'invecchiamento, come la dispigmentazione, le macchie, magari anche le rughe. Sono trattamenti temporanei che vanno fatti in un ambiente medico reale. Anche gli integratori non riescono a contrastare l'invecchiamento cutaneo attraverso l'assunzione del cosiddetto collagene. Sarebbe troppo complesso, è una macromolecola. L'invecchiamento va gestito in ambito medico e in ambito dermatologico.

prossima fermata, casa. Lei è una volontaria del canile di Ponte Marconi e lui è Gizmo. Gizmo casa la cerca davvero e viene ad adottarlo a Ponte Marconi.

meridionale e poi sulle zone interne dell'area ionica. Per il resto molto sole, con quindi spazio anche per delle temperature elevate che vedremo fra pochissimo. Nel frattempo questa grafica ci mostra abbastanza bene dove saranno localizzati gli eventi temporaleschi attesi, che sono anche stati oggetto per quelle aree di segnalazione da parte della Protezione Civile di allerta gialla, quindi ordinaria. C'è però un po' più di vento, lo vediamo in parte in questa immagine, ma lo vediamo meglio nella prossima, che ci mostra una ventilazione di maestrale, un nord-ovest non particolarmente intenso sul nostro territorio, ma un po' di più in area tirrenica fra le isole sul settore ionico, dove il moto ondoso del mare, rappresentato dalle aree di verde un po' più acceso, sarà più accentuato. Si diceva delle temperature, andiamole a vedere. I valori massimi che riscontreremo in giornata sono elevati, in particolare al sud e sulle zone interne delle regioni centrali. Andiamoli a localizzare sulle nostre città, sui capoluoghi di regione, e vediamo la massima di 36 gradi a Roma, 34 a Firenze, ben oltre i 30 gradi su gran parte quindi del nostro territorio. Bene, questo è tutto, grazie per l'attenzione, vi lascio alla programmazione di Rai News.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia. Mercoledì 2 settembre, pronti?
0: Alta tensione tra Mosca e Berlino, la Germania rompe gli indugi e accusa la Russia degli attentati all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino contrattacca, reagiremo, solidarietà a Merz da NATO e Unione Europea. E poi l'Istat riaccende i riflettori sui chiaroscuri dell'economia italiana, bene PIL e occupazione, ma l'inflazione torna a salire, fare la spesa costa sempre di più.
1: Ecco, rimaniamo Giulio poi sui temi economici perché parleremo di assicurazioni in caso di grandine, alluvione, fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti. Quanto siamo coperti? Quanto sono coperte le nostre automobili, le nostre case, l'agricoltura, i campi, insomma tante cose da raccontare. E infine parleremo di vero o di falso in questa epoca dei deepfake, di intelligenza artificiale. Come si fa a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso? Insomma, anche oggi tante cose, Giulia, ci siamo?
0: Molti temi, a tra poco!
1: A fra poco!

Montebottone ha linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo a soli 699 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
2: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
3: Shave, shave, shave.
4: Shave like a bomber.
2: Gillette Labs.
5: E questa sarebbe la camera con vista.
6: Breve un colpo di fortuna.
5: Qui serve un colpo di genio.
7: Prenotato da soli?
8: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
9: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
10: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
11: Qui è Verisure, si

0: Identifichi subito.
1: E rileva il ladro prima che entri in casa.
2: Abbandoni ora l'immobile.
1: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
4: Guardate, il nostro futuro.
5: Una risaia.
4: Assaggiate.
6: Crispis di riso per un effetto extra crunchy. Che idea le riso frolle. Riso frolle Balocco, fate i buoni.
7: Noi siamo autentici, come la nostra passione. Innovativi, come le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti, per creare soluzioni che facciano davvero la differenza. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci sempre.
8: Io all'Istat ho passato la mia vita.
9: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso. Raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
10: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
11: Bontà o salute?
12: Bontà e salute.
13: Colazione Valsoia. Tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.
14: Con Iliad hai il wifi più veloce d'Italia. Il prezzo mensile è questo. Per sempre.
15: Super veloce, visto?
16: Ora posso
17: lavare il cane.
15: O decorare una torta.
18: Come Iliad, c'è solo Iliad.
19: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli. Piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida, si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.

0: Una notte da incubo. La capitale, la regione di Kyiv, sotto attacco russo per il sesto giorno consecutivo.
1: Ancora una volta il conflitto sfiora i confini dell'alleanza. Ma è in Germania che la minaccia russa va ben oltre le parole. Il governo Merz chiude il consolato russo a Bonn, prepara nuove liste di russi in Europa da sorvegliare e il rafforzamento della pressione sulla flotta ombra.
2: Su Ceuta resta alta l'attenzione del governo, il ministro degli esteri Tajani, necessaria la proroga del blocco di Schengen, reale il pericolo jihadista.
3: La proroga dello stop a Schengen è stata notificata a Bruxelles, che adesso quindi la valuterà.
4: Due donne molestate in meno di un'ora.
5: Perché hai impalpato quella ragazza?
6: Io è sbagliato.
5: Tu hai sbagliato?
6: Sì, certo, è sbagliato.
4: Il trauma della prima esperienza detentiva ha avuto un effetto deterrente e si è ravveduto. Sono le motivazioni del GIP che alla fine annulla il carcere.
7: Chi lo spiega a quella famiglia, scrive la Premier.
2: Eccoci tornati ad Agora Estate, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, tanti temi anche oggi. Noi partiamo dalla situazione internazionale e delle crescenti tensioni tra la Russia e la Germania. Qui in studio con me Peter Gomez, direttore del FattoQuotidiano.it. Buongiorno Peter e benvenuto.
8: Buongiorno.
2: In collegamento abbiamo Alessandro Campi, politologo dell'Università di Perugia. Buongiorno e benvenuto.
9: Buongiorno, un caro saluto.
2: Lo dicevamo, Berlino ha rotto

0: L'Indugi ha accusato Mosca di aver organizzato questi attacchi, questa guerra ibrida, lo ricordiamo, ad agosto nell'aeroporto di Lipsia, e c'è stato già un botta e risposta anche con il Cremlino. Marco, vengo da te.
1: Buongiorno Giulia, sì, partiamo in questo caso dalla clip 4, ascoltiamo il ministro tedesco che attribuisce alla Russia la responsabilità di questo attacco di droni, questo aeroporto tedesco, lo ascoltiamo e subito dopo andiamo in Russia, ascoltiamo la Russia come ha reagito. Intanto partiamo da qui, clip 3.
2: Wir gehen davon aus, dass Deutschland das Ziel weiterer hybrider Angriffe Russlands ist. Dabei ist auch davon auszugehen, dass es eine Bereitschaft gibt, durch hybride Angriffe auch größere Schäden auszulösen.
1: E se questa era la posizione netta, Giulia, della Germania, andiamo con la clip 4 in Russia, con la Zakharova, che non solo critica l'Italia per la nomina di Fedorov al Ministero della Difesa italiano, Crosetto dice che in realtà l'Italia decide autonomamente, ma in questo caso risponde anche a chi mette sotto attacco la Russia sui media, a livello mediatico. Ascoltate cosa ha detto.
3: In caso di un'ulteriore escalation della situazione politico-militare nella regione del Baltico, è necessario sottolinearlo ancora una volta. La risposta della Russia agli istigatori di sconsiderate iniziative antirusse sarà decisa e devono sapere che sarà devastante per loro.
0: Peter, che tensioni crescenti, sostanzialmente la Germania, oltre ad aver accusato Mosca, ha chiuso il consolato di Bonn e una casa della cultura, la casa di cultura russa a Berlino. Te lo aspettavi questa mossa da parte di Merz?
4: È in corso un'escalation dal punto di vista militare in Ucraina, perché l'Ucraina ha reagito anche con successo colpendo la Russia in profondità, e questo ha provocato un'escalation che sta portando a una guerra che da una parte all'altra aumenta le vittime civili. Ieri Zelensky ha detto una cosa importante che sarebbe una svolta, dice: state attenti ai voli civili in Russia perché noi potremmo colpire anche questi. La guerra da questo punto di vista sembra essere molto vicina a un incidente che potrebbe renderla incontrollabile. Io poi non so cosa è successo in Germania, registro cosa hanno detto le autorità tedesche, è possibile che sia andata così, non ci hanno fornito ancora le prove. Ci hanno detto una cosa che mi è parsa molto interessante, che io vorrei riuscire a capire nei prossimi giorni, che gli attentatori, le persone che sono state individuate, che da quello che ho capito non sono russe, potrebbero aver commesso l'attentato a loro insaputa. Vorremmo capire, senza sapere, che lavoravano per i russi. Le guerre ibride sono complicate. Io ho una sensazione che la Russia stia avanzando, sia pure molto lentamente, e abbia delle prospettive forti di poter prendere tutto il Donbass nel giro di qualche mese. Hanno superato la prima linea difensiva delle ultime roccaforti, vanno molto piano, però avanzano, e gli ucraini hanno un problema, non hanno più missili per difendersi. E hanno gli americani che hanno voltato a loro le spalle.
0: Avevano detto che davano la licenza per costruire.
4: Sì, ma anche se danno la licenza per costruire ci vogliono un sacco di mesi. E questo aumenterà le vittime civili. Io credo che siamo a un passo da un'escalation disastrosa. Prego che non sia così, ma io vedo che l'escalation, come si era previsto, a ogni colpo degli ucraini, i russi colpiranno ancora alzando il tiro. Mi pare che si sia entrati in questo loop.
0: E allora andiamo a vedere proprio...

0: La decisione di un giudice che, valutando gli elementi acquisiti dagli investigatori, ha liberato il 43enne accusato a Torino di violenza sessuale su una 13enne rimette nel mirino della politica la magistratura. Nell'ordinanza si spiega il perché dell'obbligo di firma a sostituire la cella. Nessun pericolo di fuga, ma soprattutto pentimento per quanto accaduto, come ripetuto anche ieri dal commesso del minimarket. Normale dialettica tra procura, difensori e giudici, ma per il ministro della giustizia Nordio è necessario inviare gli ispettori. La NM Piemonte è critica sulla decisione. Rischia di essere un'ingerenza e delegittimare la magistratura, dicono. L'associazione dei magistrati, pur comprendendo la preoccupazione della vittima sotto shock dopo i palpeggiamenti, non entra nel merito del procedimento. Serve pacatezza per fare queste valutazioni, dicono. Ma esiste il sistema delle impugnazioni e sia il difensore sia il PM possono fare ricorso al riesame contro questa decisione. Il primo a non condividere la scelta del giudice nel caso specifico, d'altronde, è il PM, che per l'uomo aveva chiesto l'arresto, e ora la Procura di Torino è pronta proprio a fare ricorso al riesame contro l'ordinanza che ha disposto questo obbligo di firma.
1: L'omicidio di Maria Spinelli, la 22enne uccisa durante un rave party in Svizzera. La famiglia chiede il rientro della salma con un volo di Stato. In una lettera allo straziante ricordo della madre ce ne parla Vittoria Iacovella.
2: Sono appena uscita da quella stanza. Sono reduce dal momento più devastante. Guardarti per l'ultima volta. Gulmira, la mamma di Maria Spinelli, scrive alla figlia subito dopo averne riconosciuto il corpo in Svizzera. Ripensa alle ultime videochiamate. Mi dicevi che eri finalmente felice, che ti sentivi realizzata, che eri letteralmente rinata, sprizzavi gioia da tutti i pori e poi rimorso di una madre. Accetta le mie scuse per non essere riuscita a proteggerti dalle ingiustizie di questo mondo. Oggi alle 14 gli inquirenti svizzeri potrebbero dare le prime risposte. È stata convocata una conferenza stampa per illustrare gli ultimi risultati dell'indagine sulla sparatoria di Arau. In carcere c'è un cittadino svizzero di 43 anni, fortemente sospettato di aver sparato. Per la polizia avrebbe agito da solo. Restano ancora da chiarire movente e dinamica. L'autopsia sul corpo di Maria è stata eseguita, ma gli esiti non sono stati resi pubblici. Dopo il riconoscimento, la famiglia attende ora di poterla riportare in Abruzzo.
3: Lei si presentava, aveva proprio la forza e la voglia di farsi conoscere. E nessuno però l'ha presa.
2: Perché?
3: Tanti pregiudizi.
4: Ha avuto un passato molto difficile e si stava cercando di realizzare in qualcosa.
1: Giava la jihad e al suprematismo bianco, l'autore, un sedicenne residente nella provincia di Monza e Brianza, è stato individuato e collocato in una comunità. Sentiamo Iari Pilati.
5: Ore chiuso in camera per tutta la notte a chattare in inglese su Telegram. Ho a disposizione un'arma, diceva, ma poi in un'altra discussione chiedeva ad altri utenti come procurarsene una e cercava su siti di armerie. In casa, i poliziotti della Digos di Monza ieri mattina gli hanno trovato questo. Svastiche e jihad, nazismo e ISIS, doppia ispirazione, medesimi vaneggiamenti, un po' più che fantasie in realtà. Perché il sedicenne brianzolo mandato in comunità ieri dal Tribunale dei Minori aveva già scaricato e studiava manuali in inglese o in russo con indicazioni precise per compiere attentati, titoli bomba passo dopo passo, piroguida, manuale dell'odiatore, armi del combattente di strada, con spiegazioni illustrate su quale mezzo scegliere per compiere attentati con camion, quali punti del corpo colpire per uccidere con un coltello. Italiano, studia con profitto in un istituto superiore della provincia. I genitori non si erano accorti di nulla. Nascosti in camera, oltre a un pugnale, simboli nazisti, svastiche, soli a 12 raggi delle SS. Sul telefonino, video di decapitazioni e ostaggi dati alle fiamme dall'ISIS. È accusato di autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Un cammino di radicalizzazione durato almeno 6 mesi. Ora Digos e magistratura hanno interrotto quel percorso.
1: E ancora emergenza incendi in Sicilia, ingente la stima dei danni, decine di roghi molti di origine dolosa, nel messinese le criticità maggiori. Andiamo in diretta alle Toiane con Fabio Butera.
6: Sì, centinaia di ettari bruciati alle Toiane, provincia di Messina, uno dei luoghi più colpiti dagli incendi di questi giorni, insieme ad altri comuni della costa ionica come Taormina e Castelmola, dove per ore ieri si è intervenuto con Canadair per spegnere roghi molto probabilmente di natura dolosa. Un indizio, il fatto che gli inneschi sono sempre in luoghi inaccessibili.

0: per i soccorsi, roghi anche nella notte nella zona industriale di Catania, dove ha bruciato un impianto di rifiuti, come, come la settimana scorsa. Anche qui vigili del fuoco stanno indagando per capire se c'è una regia. Incendi anche nel palermitano, ieri è bruciato un centro commerciale, e a Ciminna, paese in lutto per la morte di Salvatore Giglia, 26 anni, ustionato, morto dopo 2 giorni di agonia, le ustioni mentre provava a spegnere l'incendio nella villetta di famiglia. Oggi pomeriggio i funerali. A voi la linea.
1: Una vasta frana si è staccata nella serata di ieri dalla parete est del Monviso a circa 3.500 metri di quota. Una fitta nube di polvere e detriti sollevata dal distacco ha interessato il sentiero in prossimità del rifugio Quintino Sella. Stamane le verifiche del soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone. Calciomercato, concluse le operazioni in entrata ed uscita per le 20 squadre di Serie A, tornate a spendere dopo anni di scarsissimi cambi. Sentiamo Tiziana Alla.
2: Chiude senza botti il calciomercato delle squadre di Serie A. Nessun colpo dell'ultimo minuto, piuttosto movimenti per consolidare rose già definite. Via vai di centravanti per la Juventus, che accoglie il gigante tedesco Voltemade e cede l'indesiderato David all'Atletico Madrid. All'attaccante che chiedeva Fabregas, che arruola Moise Kean nel Como, mentre la Fiorentina prova a colmare la falla con gli arrivi dall'Inghilterra dell'ex Udinese Beto e Dignonto. Via dalla viola anche Gudmundsson, altro colpo della Lazio dopo l'ingaggio di Frattesi. L'Atalanta mette a segno l'acquisto più costoso della sua storia con l'esterno inglese Rowe, ceduto dal Bologna, che al suo posto prende il giovane belga Mbangula, cresciuto nelle giovanili juventine. Nuovo attaccante anche per il Cagliari, che prende sul filo di lana dalla Fiorentina l'angolano Nzola. Rimane ferma la Roma al termine della giornata più convulsa. Gasperini fa muro su Coné e salta la cessione al Chelsea del francese, ma salta anche l'ultima ipotesi di arrivare all'attaccante esterno che il tecnico chiedeva da un anno, perché alla fine il tedesco Leveling rimane allo Stoccarda.
1: E per il tennis, agli US Open continua la corsa degli azzurri Musetti e Cobolli, che volano al secondo turno. Impresa sfiorata invece per Sonego, sconfitto al quinto set dal tedesco Zverev. Maddalena Montecucco.
3: Non c'è Sinner, non c'è problema. Avanza lo squadrone azzurro agli US Open di tennis. Lo fa con il proprio alfiere Flavio Cobolli, numero 6 del ranking ATP, che supera il primo turno. Esordio più complicato del previsto per il romano, che vince di carattere e in rimonta contro l'argentino Francesco Comesagna. Sotto di due set Flavio ritrova i suoi colpi e il servizio nel momento decisivo e ribalta il match. Finisce al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Si impone invece senza problemi Lorenzo Musetti, testa di serie numero 13 del torneo, che in tre set si sbarazza dell'inglese Arthur Ferry. Bene l'azzurro, soprattutto al servizio, e bravo a contenere nel terzo set la rimonta dell'avversario, piazzando il giusto break sul 5-5 e chiudendo con i parziali di 6-3, 6-3, 7-5. Non ce l'ha fatta invece Lorenzo Sonego, ma che partita per il torinese, costretto ad affrontare al primo turno il numero 2 del mondo Alexander Zverev. E Sonego ci ha messo davvero tutto del suo per mettere in difficoltà il tedesco, portandolo al quinto set in un incontro combattutissimo durato quasi 5 ore. Peccato, al secondo turno accede invece Mattia Bellucci.
1: Via oggi a Venezia l'83esima mostra internazionale del cinema. Stasera l'assegnazione del Leone d'Oro alla carriera George Clooney. In diretta per noi dal Lido ce l'ha inviata Anna Frangione.
4: Buongiorno dalla mostra del cinema di Venezia. Poco fa è arrivata la giuria di questa 83esima edizione, la presidentessa Maggie Gyllenhaal e poi anche il resto appunto della giuria. La presidentessa porta anche qui in un'altra sezione chiaramente fuori concorso un corto dedicato a Marilyn a 100 anni dalla nascita. Nella giuria c'è anche la regista Kauter Ben Ania, che l'anno scorso ha portato The Voice of Ind Rajab, Leone d'Argento, Gran Premio della giuria. E lo dicevi, l'attesa oggi è tutta per George Clooney e a momenti sbarcherà qui a Lido. Ieri è arrivato a Venezia accompagnato dalla moglie Amal, tra poco quindi sbarcherà qui e terrà la conferenza stampa e questa sera riceverà durante la cerimonia di apertura il Leone d'Oro alla carriera a tenere la laudatio

0: per l'attore e regista sarà la collega Laura Dern. Oggi parte questa 83esima edizione e parte con un film importante, Ink di Danny Boyle. Apre con una riflessione sul potere mediatico, racconta la trasformazione del Sun dopo l'acquisizione di Rupert Murdoch, e poi c'è anche l'apertura della sezione Orizzonti, che racconta le tendenze estetiche del nuovo cinema con la ragazza con la Leica di Alina Marrazzi, la storia della fotoreporter Gerda, compagna di Robert Capa. Insomma, si parte con questi due film e questa sera la cerimonia di apertura dell'83esima edizione.
1: Da Venezia ci spostiamo a Roma, perché torna in scena Fitzcarraldo con una scenografia inedita in una sorta di palcoscenico a cielo aperto sulle acque del fiume Tevere. Ce ne parla Claudio Pandolfi.
2: Un viaggio musicale nel cuore della capitale, sulle acque del fiume Tevere, che si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con la grande bellezza come scenografia. Da oggi fino al 5 settembre torna in scena Fitzcarraldo, un'opera composta per essere rappresentata su un barcone, che può essere seguita anche dalle rive del fiume. Realizzata dal Teatro dell'Opera di Roma con la direzione musicale di Francesco Leineri, da un'idea di Fabio Morgan.
3: Fare un'opera lirica e di ascoltarla mentre si sta su un battello e si attraversa il Tevere, e quindi si può osservare le meraviglie, i fasti di Roma da un punto di vista privilegiato.
2: Ispirata al film del 1982 di Werner Herzog con Klaus Kinski, Fitzcarraldo racconta la storia di un uomo che tenta l'impossibile, cercare la salvezza in un mondo in decadenza, cercando attraverso l'arte l'equilibrio fra uomo e natura.
4: Non so cantar, chi parla, chi dice, c'è da suonare.
1: Tutto per questa edizione, l'appuntamento con le notizie del TG3 come sempre per le 14:20. Grazie per essere stati con noi e una buona giornata.

con Giorgio Zacchini, Quante storie? Da lunedì alle 12.25, Rai 3. Con Sveva Sagramola ed Emanuele Bigi, Gheo. Da lunedì alle 16, Rai 3.

Gargano è un luogo di natura, storia, preistoria, arte e spiritualità. A rappresentare queste varie anime è, con il suo fascino misterioso, l'Abbazia di Montesacro, centro culturale della Puglia nell'Alto Medioevo. Le torri che non si stancano mai di guardare il mare. Le bianche falesie costiere, di roccia carsica permeabile alla pioggia, che la scava creando grotte naturali. Gli uliveti secolari, con i loro tronchi nodosi. I fitti boschi, dove la macchia mediterranea si fonde con gli alti alberi di cerri, lecci e faggi. Intorno ai cutini, tipiche cisterne dell'altopiano, ci sono le vacche podoliche e le capre garganiche, dal pelo lungo nero, pascolate di generazione in generazione. La diversità di ambienti naturali e di microclimi è dovuta all'antico collegamento via terra del Gargano con la penisola balcanica e la sua caratteristica roccia carsica. L'elemento più interessante della selvaggia e incontaminata flora garganica è rappresentato dalle orchidacee spontanee. L'orchidea è un fiore antico che risale a prima della sparizione dei dinosauri ed è un esempio perfetto di adattamento. Insetti e piante sono stati legati dalle loro necessità per milioni di anni. Api, bombi, farfalle trovano in questi fiori richiami visivi, olfattivi e sessuali. Le specie del genere Ophrys

0: sono formidabili nell'arte della seduzione. Il loro labello, convesso e peloso, imita l'addome di certe specie di insetti, al punto che stimola l'accoppiamento. Così le orchidee sono giunte a ben 93 specie, un primato in Europa. Fiori rari e preziosi per la loro bellezza cromatica, la loro forma e i loro profumi. Gli agrumi non esistono sulla costa adriatica, tranne che qui in Gargano. Siamo in un giardino, come è chiamato l'agrumeto, protetto dal vento e dalla salsedine con muriccioli a secco. Laura fa la naturopata e, seguendo i principi della filosofia green, crea agrocosmetici a partire dai limoni e arance IGP del Gargano.
1: Ecco, per esempio questi sono i limoni femminello, varietà Fusillo, perché hanno questa forma allungata, tipica dei limoni del Gargano. E questi limoni hanno una peculiarità, sono sugli alberi tutto l'anno e il loro profumo è talmente forte che si sente in ogni dove.
0: Con sua sorella Monica raccoglie le arance per realizzare una sua ricetta di agrocosmesi naturale, lo scrub.
2: Queste vanno bene?
1: Sì, benissimo.
2: Così?
1: Sì.
2: Quante te ne servono per nutrire?
1: Un'altra decina.
0: Laura inizia col mettere in una ciotola 150 g di sale rosa himalayano, del bicarbonato e l'olio extravergine d'oliva. Sbuccia gli agrumi, li taglia a pezzetti . Li pesta nel mortaio fino a creare una poltiglia. Mescola il succo di limone concentrato e lo versa nella ciotola. Amalgama il tutto e lo scrub è pronto per essere applicato sul viso. Andrà conservato in frigo per 5 giorni.
1: Queste arance fanno bene sia alla pelle che al corpo che allo spirito, perché la loro profumazione aumenta la concentrazione, aumenta il benessere della mente. Nei miei rimedi naturali io parto dal presupposto che se non si può mangiare non si può neanche spalmare.
0: Vico del Gargano, nel Parco Nazionale del Gargano, porta il segno del passaggio dell'imperatore e re di Sicilia, Federico II. Il paese ha un vero e proprio cuore di pietra tra portali intagliati, scalinate nella roccia e architetture medievali.

0: Francesca è insegnante e guida del Parco Nazionale del Gargano. Cura e salvaguarda con impegno da oltre 15 anni il sito archeologico de La Salata.
1: Quando sono arrivata la prima volta qui non c'era niente, o meglio, era pieno di rovi, era un posto praticamente abbandonato, ma allo stesso tempo era un posto che comunicava tanta energia, che era la vita che c'era stata, le emozioni, le sofferenze, dal momento che si trattava dei primi cristiani. È stata una bella emozione che ha portato a qualcosa dentro che è stata poi la carica che ha fatto mettere insieme un po' di gente per cominciare a fare volontariato qui, ripulirla e trasformarla in un posto fruibile. Una popolazione che è arrivata qui come primi cristiani, ma in realtà avevano ancora tanta tradizione pagana. L'esposizione di queste grotte ad est è prettamente pagana, perché simbolicamente rappresentava la rinascita del defunto, così come quotidianamente nasce e muore il sole. E forse è anche un bel messaggio che le differenze possono stare insieme e arricchiscono.
0: Le tombe parietali sono scavate nella falesia, anche molto in alto,

0: perché dovevano essere difese dalle mareggiate, visto che in passato si affacciavano sulla spiaggia. Col tempo la spiaggia è diventata sempre più ampia e oggi tra il mare e la falesia scorrono due limpidi ruscelli.
1: In realtà sarebbero ruscelli di acqua dolce che arrivano dalla foresta umbra, è tutto un percorso sotterraneo, poi qui incontrano il mare e diventano dei ruscelli leggermente salati. L'acqua dolce, l'acqua salata, alla fine fa sì che si creino degli ecosistemi con una vita bellissima di animali che solitamente non si trovano insieme.
0: Vieste è una delle città più antiche del Gargano. Secondo la leggenda, sarebbe stata fondata da Noè, che qui vi avrebbe seppellito la moglie Vesta, da cui il nome Vieste. Il castello normanno doveva difendere dai saraceni, ma anche dai veneziani. A Guardia, il faro si trova nella suggestiva Isola dei Gabbiani. Tra le bianche stradine nel borgo medievale serge maestosa la cattedrale di Santa Maria Assunta. Sulla Chianca Amara, la pietra amara, furono decapitate 5.000 persone nel 1554 per ordine del sanguinario pirata turco Dragut Reis. Lambiti dalle onde, i trabucchi, giganti del mare, sono antiche palafitte da pesca fatte di legno e fili di ferro e poste sulle estremità dei promontori. La parola trabucco deriva, secondo alcuni, da tra i buchi, in quanto il sistema di costruzione prevede che grossi pali di legno di pino vengano conficcati nella roccia come basi. Secondo altri, significa trabocchetto, in quanto è con un trabocchetto che i pesci vengono catturati. Anna è l'unica trabuccolante donna del Gargano e la sua vita da sempre ruota intorno a questo gigante del mare.
2: Sono una trabuccolante perché diciamo che mio padre mi ha trasmesso questa passione. Il suo pallino era quello di ricostruirlo, però non ci era riuscito. Lui purtroppo non è riuscito a vedere il trabucco ricostruito, però io mi sono impegnata finché questo suo sogno, diventato mio, si realizzasse. Per me è come un parente, ci sono stata tanto dietro, mi è entrato dentro come se fosse un parente, una persona importante della famiglia, che io identifico anche mio padre. Questo è sempre stato un ambiente maschile, quindi non è facile farsi capire o farsi prendere in considerazione effettivamente per quello che uno sa fare. Michele, vira! Vira!
0: I pali vengono girati da più persone, minimo tre, in modo da abbassare o alzare tutta la rete o parte della rete a seconda della provenienza del pesce.
2: Francesca, sei arrivata appena in tempo. Vieni, così mi do una mano. Dai, vieni. Francesca, speriamo di aver preso qualche seppia, così ce le facciamo ripiene. Che dici? L'argano lo chiamiamo cucciuccia, cioè l'asino. E quel suono particolare è come se ragliasse. Questo è il suono che mi riporta all'infanzia.
3: Una e due.
2: Prese?
0: Michele aiuta a recuperare le seppie con il coppo, un retino gigante fissato a un'asta lunga di castagno, che può arrivare anche a 13 metri.
3: Opla! Ecco le seppie.
0: Per preparare le seppie ripiene servono aglio, prezzemolo e alloro, formaggio grattugiato, la mollica di pane, un bicchiere di vino bianco, uova e salsa di pomodoro. Anna tritura l'aglio con il prezzemolo. Aggiunge il formaggio. Unisce la mollica, le uova e impasta.

Poi riempie le seppie in cui lascia l'osso interno, in modo che restino integre. E fissa i lembi con gli stuzzicadenti. In modo originale, lega le seppie con i tentacoli e le mette a rosolare nell'olio con aglio e alloro.

sfuma con un vino bianco pugliese. Aggiunge la salsa di pomodoro e le ricopre. Dopo 45 minuti di cottura, le profumate seppie ripiene sono pronte da mangiare.

0: Nella laguna di Varano, riserva naturale, Pina consiglia e Vincenzo allevano ostriche. Pina è la moglie e consiglia la sorella di Vincenzo. Le sorgenti sotterranee di acqua dolce, unite al caldo sole, fin dai tempi antichi garantiscono un ambiente perfetto per la pesca in laguna, che da qualche anno è ecosostenibile con lo sviluppo di questi preziosi frutti. Le ostriche, dentro contenitori detti lanterne, vengono agganciate alle antiche palizzate usate per l'allevamento dei mitili.
1: Allora, prendiamo insieme, dai. Prendi sotto.
2: Ok.
1: Dai, mettiamo in barca.
3: Oh, ok.
1: Vediamo se è vivo, se è morto.
2: Wow, che meraviglia.
4: Ho iniziato a fare questo lavoro seguendo mio marito, perché lui appunto ha avuto la fantastica idea di allevare questa ostrica straordinaria nel lago. Le ostriche arrivano a noi che sono piccole come un granello di sabbia. Poi man mano le alleviamo. È molto bello il fatto che noi comunque le vediamo crescere pian piano. È fantastico questo, perché è come un figlio che si cresce e tu lo allevi e poi arrivi alla fine che è diventato adulto e sei entusiasta di quello che hai fatto.
0: Le piccole ostriche vengono incollate ad una sulle corde con del cemento ecologico che simula la roccia.
2: Posizioniamo la corda.
5: Vai, tira.
2: Ok.
5: Sì.
0: Verranno poi immerse nella laguna manualmente e lasciate all'effetto delle maree, del sole, delle intemperie, libere di crescere tra le onde.
5: Io sono proprio cresciuta qui nel porto, mia mamma e mio padre lavoravano le cozze qui e noi stavamo con tutte le altre bambine qui della zona nell'acqua, passavamo l'estate nell'acqua con i salvagenti, insomma tutte le bimbe tutte nell'acqua, con i genitori che lavoravano in questi posti qua. Sono soddisfatta, questo lavoro è gratificante poi, anche sia a livello diciamo economico, ma proprio anche a livello personale, che comunque vedendo queste ostriche, questo seme, poi le vedi grandi, insomma è soddisfacente la cosa.
0: Quando poi la conchiglia si presenta ben formata, le ostriche sono mature.

0: Da quando avevo 15 anni che faccio il pescatore. Noi praticamente abbiamo un vongolare qua legato al molo di Foce Varano e prima andavamo a vongola, a strascico. C'è stato un periodo praticamente che con la barca a mare non andava perché il prodotto è venuto a mancare, il prezzo era poco, poi c'è stato un periodo che sono morte, siamo stati parecchio tempo fermi e poi insomma è nata questa idea delle ostriche, se no stavo per cambiare mestiere sinceramente.
1: Armando è l'esperto di ostricoltura e insieme agli allevatori fa parte del consorzio di questa eccezionale ostrica di San Michele.

0: queste sicuramente sono prodotti che in commercio rendono anche meglio perché hanno una tenuta dell'acqua all'interno sicuramente maggiore.
1: Apriamo allora l'ostrica.
2: Diciamo la prima uscita che abbiamo iniziato a mandare ai ristoranti da tutti è una delle migliori ostriche al mondo. In tutte e due le famiglie, fra mio cognato, siamo 7-8 persone e facciamo tutti, pure i bambini lavorano, ci danno una mano. E è bello vedere tutta la famiglia unita che lavora nel campo delle ostriche, insomma.
3: Io ho due femminucce, se loro vorranno è anche un lavoro pulito alla fine, è dignitoso.

Come le straordinarie e resistenti orchidee garganiche, Laura con i suoi agrumi, Francesca la volontaria, Anna sul suo trabucco, Pina e Consiglia con le loro ostriche, sono donne in armonia con la natura, con il loro lavoro, con le persone che le circondano. E per questo sono potenti.

0: Come senti un rumore, buttati a terra.
1: Un rumore?
2: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano.
3: Chi sei?
2: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
4: Quando si spara, non si parla.
5: Fate molto male a ridere.
6: Arrivederci, amico.
2: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone. Giù la testa. Sabato alle 21:20. Rai 3.
7: Gli anni 70, anni di grandi rivoluzioni culturali, ma anche di grandi orrori.
8: Signor Rubens, ci sono dei signori che...
9: Il deputato Rubens Paiva?
8: Hanno portato via papà.
10: Perché?
8: Non lo so.
11: Dov'è mio marito?
12: Nessuno ne parla, hanno tutti paura di sparire anche loro.
7: Diretto da Walter Salis, con Fernanda Torres. In prima visione, Io sono ancora qui. Lunedì, alle 21:20, Rai 3.
13: Questa estate, parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
14: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente, Rai 3.
15: Andiamo all'ortofrutta allora.
16: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi.
15: Da MD i freschi sono top.
17: È proprio vero.
18: Da MD c'è la promo Maxi Risparmio. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro. E 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro.
19: Buona spesa Italia.
20: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi 4 effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, 4 effetti in un prodotto.
21: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 euro.
22: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
23: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
24: Abbandoni ora l'immobile.
23: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
25: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. Ogni guerra è una guerra contro i bambini. Chiama subito l'862-9889 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.
26: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da giovedì, smerigliatrice angolare ricaricabile a 59 euro. Motosega ricaricabile a 39,99 euro. Lidl, vale davvero.
27: Bontà o salute?
28: Bontà e salute.
26: Colazione Valsoia. Tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine.
0: Valsoia, bontà e salute.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Nel lancio di pochi minuti fa abbiamo detto che la parola cura sarebbe stata al centro della puntata di oggi, perché quelli che stiamo per presentare, insomma, i libri dai quali prendiamo le mosse, e come sapete io mi avventuro poco in giudizi di valore, cerco di essere il più neutrale possibile, ma sono due libri preziosi, belli, se posso dire così, toccanti, emozionanti. Il primo l'ha scritto Concita De Gregorio e peraltro torna nel suo studio perché ha condotto questa trasmissione che aveva un titolo diverso, Pane Quotidiano, Concita, no? Benvenuta, editorialista di Repubblica, scrittrice, e ha appena pubblicato La Cura, che peraltro tra qualche giorno diventerà anche un audiolibro. Concita, benvenuta.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio.
0: E nella nostra sede di Genova c'è Raffaella Romagnolo, che è una romanziera, una narratrice che molti di voi già conosceranno, e che in questo libro, il cui titolo è La segreta cura, ragiona sulla sua malattia, perché 30 anni fa oramai seppe della sua diagnosi di sclerosi multipla e del suo riflettere, suo vivere la malattia. Professoressa Romagnolo è anche insegnante, benvenuta anche a lei.
1: Grazie, grazie, molto lieta di questo invito.
0: Vorremmo cominciare facendovi vedere una scena da un film molto bello, tratto e scritto da Mattia Torre nel 2018, che è La linea verticale. Guardate questa scena.
3: Metterci la testa non si sa che vuol dire. Mettere la testa per guarire. Che significa? Significa concentrarsi. Significa restare calmi. Oppure significa cambiare totalmente vita. Ma in che direzione? Significa diventare vegano, fare nuoto, oppure andare avanti facendo finta di niente, come se la malattia non esistesse. Io non lo so.
0: Concita, non l'ho detto all'inizio colpevolmente, perché in questo libro tu racconti della tua malattia.
1: A partire dalla mia malattia.
0: A partire dalla tua malattia. Sì, una scena bellissima iniziale che subito fa entrare il concetto di cura.
1: Sì. La parola cura nasce da una radice antica indoeuropea che è la stessa della parola ascolto. Quindi cura e ascolto sono la stessa parola. E questo è a proposito di queste bellissime parole scritte da Mattia Torre che tanto rimpiangiamo. Tutti vogliamo essere ascoltati, no? È la cosa più importante nella vita, essere visti, essere ascoltati. E dunque la cura è qualcosa che riguarda tutti, proprio tutti. Io poi inizio, il libro è molto lieve, è molto lieto, perché è un libro corale che racconta le storie degli altri. Certo, ci sono anche io che la racconto, sì, questa storia, però è un libro di incontri.
0: Sì, è un io che estende le sue relazioni.
1: È un io che trova, è un io che vede, è un io che conosce, quindi è un io che racconta le persone che ha incontrato. Però prima di cominciare questo cammino, la malattia è una compagna, no? È una compagna di strada, è un ospite che si installa e tu vai insieme a lei, la porti. Io sono dovuta uscire di casa e la prima cosa che ho fatto è stata un elenco, perché ho pensato non troveranno niente in casa.
0: I figli.
1: Non troveranno niente. Quindi ho scritto un elenco e si intitola Dove sono le cose. Era il 3 di agosto e sono partita dai Mumbut. Non te lo so dire perché. La prima cosa che mi è venuta in mente sono stati i Mumbut. Dove sono i Mumbut? Perché quando si parte per la montagna, capito, non si trovano i Mumbut che sono in fondo al soppalco. E poi la macchina per i ravioli che nessuno usa mai, le luci di Natale, era sempre agosto. No, però il tema è il pensiero di loro, no? Perché il pensiero degli altri. Quando tu affronti quello che c'è da affrontare e consegnandoti a chissà cosa fare. Io non ero preoccupata per me, ero preoccupata per il dolore degli altri e quindi la mia intenzione era quella di rassicurare, di tranquillizzarli e di dire torno subito, torno presto.
0: Raffaella Romagnolo, c'è una scena bellissima, devo dire, nel suo libro in cui lei racconta di quando sa della malattia, le succede un incidente, lei poi ama molto la montagna, come suo marito, e a un certo punto racconta di quante coppie vengono messe in crisi quando c'è la notizia di una malattia, e c'è una scena bellissima che si chiude con una specie di aforisma, nel senso, ma lui non se n'è andato perché lei stava in quella relazione E devo dire che è molto toccante anche il modo in cui la descrive.
2: Sì, io ho avuto la diagnosi quando avevo 27 anni, ero una giovane donna, quindi anche all'epoca molto atletica, avevo questo grande amore per la montagna ed ero sposata da un paio d'anni ed è stata naturalmente una diagnosi di sclerosi multipla, un grande spavento. E lì per lì l'impressione che ho avuto è stata: questa cosa è capitata a me. Non è capitata a noi, è capitata a me, sei libero di andare, insomma. E non se n'è mai andato, insomma. Nel libro ripercorro anche in questo senso quella che è stata la storia di una cosa affrontata sempre in due, in cui non mi sono mai sentita sola. E è stata una cosa segreta, di cui il titolo, no, del libro, nel senso che io non ne avevo mai parlato pubblicamente, né lo sapevano naturalmente le persone che avevo intorno, ma segreta anche, se vogliamo, in un altro senso, perché la parola cura, diceva bene Concita De Gregorio prima, no, ha una radice antica e in latino, per esempio, non significa solo cura di malattia, che è un po' il nostro primo significato, no, sì, che diamo in italiano. Significa anche affanno, significa anche preoccupazione, significa anche, ad esempio, pena d'amore in latino. Ed è in questo senso che viene utilizzata nel mio libro. E segreta perché nel mio caso, per esempio, la disabilità che ho non è evidente, quindi se non lo dico non si sa, benché la malattia abbia inciso profondamente sulla mia vita negli ultimi 3 decenni e l'abbia condizionata. Certo. E perché dobbiamo essere tutti consapevoli che ciascuno porta dentro di sé una segreta cura, qualcosa che non si vede, un dolore, una malattia, una sofferenza, una pena in qualche modo. E questa è la cosa che veramente ci accomuna tutti.
1: Esatto, posso aggiungere una cosa su questo? Le fragilità sono di tutti, siccome le parole sono case che noi andiamo ad abitare, è molto importante dirlo questo, non sono eccezioni. Le persone danneggiate non sono alcuni esseri rotti, da mettere, tutti siamo danneggiati, tutti abbiamo un guasto, un danno, una segreta pena, che sia una malattia del corpo, che sia della mente, pensa ai disagi psichici, un disturbo alimentare, ma anche un danno professionale, sentimentale, economico, un lutto in senso esteso che ti colpisce, che tendenzialmente siamo portati a nascondere perché siamo cresciuti in una società che è quella della performance.

0: performance, nell'illusione falsa e nella menzogna collettiva che gli esseri umani siano tutti integri e funzionanti e quelli che non lo sono no, hanno qualcosa che non va. Non è così. Non è così. L'essere umano è fragile, siamo tutti rotti, non esiste nessuno di immortale, non esiste nessuno di invincibile. E sui caregiver, le persone che portano cura, volevo dire una cosa bellissima che lui è rimasto, no? I caregiver in alcuni sistemi sanitari sono addirittura inseriti nel sistema pubblico, quelli che portano le persone domestiche, che portano le persone vicine che concorrono alla cura, sono quasi sempre donne. Non è un dato genetico, è un dato di cultura, no? Allora, come mai i caregiver sono donne? Sono andata a vedere uno studio che racconto lì, cioè uno studio dell'American Cancer Society, che ha controllato la permanenza delle coppie, la resistenza delle coppie nell'arco degli anni della malattia, sclerosi multipla e cancro. Quando la malata è una donna, le separazioni sono del 6%, sì. Quando il malato è un uomo, dello 0%, cioè le donne non se ne vanno mai. Gli uomini di più, come mai? Non sono capaci? Non è vero che non sono capaci, non sono, quei 6, cioè 6 su 100, non sono stati educati a farlo e non gli è stato chiesto di farlo quando erano piccoli, è lì che si,
1: no, tra l'altro su questo,
0: è lì che si inizia.
1: Su questo con Cita Ricci ci può dare anche dei numeri,
2: sì,
1: interessanti.
2: È stato presentato a marzo scorso un rapporto del CNEL insieme all'Istat che si chiama Il valore sociale dei caregiver, e questi dati erano interessanti. Intanto sono circa 8 milioni e mezzo, un esercito silenzioso. E il 70% di loro sono donne in una fase tra i 45 e i 64 anni. Qui siamo su, diciamo, abbiamo isolato questo grafico che sono, diciamo, persone che hanno bisogno di aiuto sopra i 65 anni. Quindi è la cura verso gli anziani, siamo una popolazione che sta invecchiando tanto. Ecco, guardiamo qua, il 94,5% sono i familiari che si prendono cura, certo, di loro. I conoscenti il 15%, il 23% sono persone pagate. Però di fatto è questo dato,
0: la famiglia.
2: Quello,
0: la famiglia. E nella famiglia le donne.
2: Che, diciamo, sacrificano lavoro, sono penalizzate anche nella loro vita.
1: Oggi sono con noi due scrittrici e abbiamo parlato del racconto, quindi della parola per parlare della malattia. E è una riflessione che fece con toni molto simili a quelli di Concita De Gregorio, in maniera, se vogliamo, severa, Michela Murgia. Sentite le sue parole.
3: Ci si ammala anche di parole dette e di parole non dette. Io non potrei alzarmi la mattina pensando che vado in trincea, non mi alzerei, sono troppo stanca. Cioè io mi devo alzare la mattina pensando che nel mio sistema complesso c'è un errore e stiamo cercando di correggerlo. Forse ci riusciremo, probabilmente non ci riusciremo, ma non è quello il punto, è tutto un altro approccio. Io sono molto più serena. Purtroppo ci rimango male quando ci sono dei medici che intervengono in questi percorsi utilizzando ancora una volta il linguaggio bellico. No, devi combattere, no, devi resistere, no, devi... no, mi sto curando, non sto combattendo e non sarò né vincitrice se ce la faccio, né perdente se non ce la faccio.
1: Queste pagine tu sei molto...

0: sempre in un'intesa assoluta. Il primo dei miei figli, che è nato con una malformazione congenita, per tutta la vita è stato, si è sentito dire devi combattere. Quando ho avuto l'età per dirlo, mi ha detto io non posso combattere contro il mio corpo, cioè il mio corpo non può essere il mio nemico, perché altrimenti mi rifugio nella testa, mi dimentico il mio corpo, ma io lo abito il corpo, il mio corpo mi accompagna, non posso dimenticarlo. E ti dirò di più, Giorgio, la retorica bellica di cui tutto il sistema della cura è pervaso, pensa agli ospedali, divisioni, reparti, è un linguaggio militare, no? Essere in trincea, arrendersi, combattere, resistere, è tutto un linguaggio militare. Sottintende il fatto che la responsabilità sia tua. Cioè, se sei coraggioso, se combatti abbastanza, allora ce la fai. Se invece no, non ce la fai, ma non è che muoiono i più scarsi e restano in vita i più bravi, non è così.
1: Guardi, professoressa, vorrei che guardasse assieme a noi questo filmato che siamo andati a costruire, diciamo così, Raffaele Manco è andato alla Sapienza di Roma nella facoltà di medicina, perché voi avete incontrato tanti medici nelle vostre esistenze. Poi la professoressa Romagnolo ne elenca moltissimi, con maggiore o minore intesa o felicità nella comunicazione, nella relazione. Adesso ci si lavora un po' di più, ad esempio in questo modo, nel modo che vediamo.
2: Aveva una lesione al colon e la biopsia ha fatto uscire un tumore maligno. Adesso abbiamo tutto il tempo che ti serve per parlarne. Mi dica qualche domanda in particolare, qualche chiarimento che vorrebbe avere.
3: La lezione di oggi su che cosa sarà? Sulla comunicazione come strumento terapeutico. Quello che è l'importanza che c'è dietro la comunicazione di una diagnosi complicata, perché che cosa c'è in mezzo a questi due mondi, cioè al medico che comunica un evento così problematico e come lo registra poi il paziente, ci sono meccanismi di difesa. Si può dire anche meno in termini di tecnicismi o di dati numerici, di dati statistici.
2: Decideremo insieme una terapia. Una terapia, intervento, cosa vuol dire? Cosa cambia una terapia, un intervento? Cosa cambia?
4: Preparare un po' il setting, il contesto alla comunicazione, quindi lasciare lo spazio affinché il paziente possa ricevere un'informazione del genere.
2: Il nostro obiettivo, Giacomo, è adesso farla guarire o quantomeno arrivare alla situazione migliore possibile.
5: Prendetevi anche del tempo per capire cosa vi è stato detto, come volete rispondere, come sentite, essere anche più appartenente a voi.
6: Ma la ragione non mi serve se io sto per morire. Lei mi può dire almeno se io sto per morire?
7: Io a lezione l'ho sentita parlare diverse volte di empatia, però non l'ho mai sentita parlare di sensibilità.
3: Il problema è per cui se ne parla poco, perché è molto difficile da imparare. Come faccio a... e quindi da insegnare, evidentemente, a dire adesso ti insegno ad essere sensibile. La sensibilità ha a che fare con tutta la propria storia. In qualche modo è il medico che deve trovare altri modi, altre strategie, altre modalità di relazione all'interno di questa professione, sicuramente umanizzandola maggiormente. Quindi c'è davanti una persona con delle problematiche anche emotive, quindi con un mondo interno con cui dover fare i conti. Mi auguro che nella prossima generazione che rappresentate voi come medici ci sia questa sensibilità e attenzione nella comunicazione all'altro e al paziente.
1: Lei nel suo libro racconta tanti incontri, tante relazioni, sì, tanti rapporti. Francamente, glielo dico da lettore, molti infelici, molti insensibili.
8: Ma allora, diciamo questo, la sclerosi multipla è una malattia cronica ed è una malattia per la quale al momento almeno non esiste una cura risolutiva, per cui nel momento in cui uno riceve la diagnosi comincia a costruire una relazione con i medici che è completamente diversa da altre condizioni, no? Diventa un rapporto, come dire, di lunga durata e ricostruendo i vari bivi, le varie scelte, no, che hanno caratterizzato questi ultimi tre decenni, io mi sono accorta che la decisione di se e come curarmi spesso è stata influenzata, certo, non solo, come dire, dall'autorevolezza di chi avevo davanti, che quindi mi indicava, sì, una strada, questo è inevitabile, no? Noi ci affidiamo a chissà, ma è stata anche moltissimo condizionata dalla relazione, cioè dalla capacità che questi due individui, il medico e il malato, riuscivano

0: costruire una relazione produttiva. Io sono certa, alla fine degli anni 90, quando mi è stata diagnosticata la malattia, la proposta terapeutica principale era l'interferone,
1: sì,
0: che era un medicinale molto testato, molto utilizzato, capace di rallentare la progressione della disabilità, la progressione della malattia, ma aveva moltissimi effetti collaterali. E non tutti i medici che io avevo sentito erano dell'idea di cominciare questa terapia. E io mi sono accorta, ripensando a quello che è stato, ricostruendo le mie decisioni, che io ho scelto il medico che mi piaceva, cioè ho scelto il medico in cui io mi ritrovavo, che mi restituiva un'immagine di me in cui io mi sentivo a mio agio, sì. Un'immagine combattiva, poi, sì, nel senso migliore del termine, un'immagine, voglio dire, di protagonismo nell'affidarsi. Perché questo è tutto molto delicato, no? Soprattutto in una relazione lunga di malattia. Da una parte noi tendiamo appunto ad affidarci, a fidare, a far decidere qualcun altro, ma siamo anche chiamati a prendere in mano la situazione, e senza usare un lessico bellico, però essendo dentro la relazione e
2: il lessico bellico,
0: prospettiva di cura.
2: Il lessico bellico, cioè ci mancherebbe solo che se muoio è colpa mia, esatto. No? Ci manca solo questo, certo. La colpevolizzazione del malato, non hai combattuto abbastanza, ma la relazione è la cura. Dicevamo che il libro di Raffaella, ma anche il mio, sono libri di storie degli altri. Nella relazione, nell'amore c'è la cura, e il lessico, quando lei diceva mi sono affidata al medico che mi piaceva di più, ma la cura è ascolto. Il medico che ti ascolta e che ti sa parlare è la persona dentro cui puoi andare ad abitare, a cui ti puoi affidare. E a quei ragazzi, ora è importantissima, io sono stata al Gaslini la settimana scorsa a fare un workshop con tutti gli infermieri e gli alunni della scuola infermiere del Gaslini su come si comunica una diagnosi negativa. È fondamentale, è vero che non si può imparare l'empatia, però basta mettersi nei panni degli altri. Tu come la vorresti sapere una notizia così? C'era una madre che diceva, mi hanno detto tua figlia sarà ritardata. Come si fa a dire una cosa del genere? Non si può dire una parola del genere, non è possibile proprio pronunciarla. E come si fa a non dirla? Prima di dirlo al paziente, quello che gli stai per dire, pensa se fosse qualcun altro che lo sta dicendo, certo. A te.
1: Racconta Concita De Gregorio in questo libro di come durante la cura, i periodi di cura, cambi la cognizione, la concezione del tempo, più corto e più largo. Sentite questa testimonianza di Lorenzo Amurri dal 2014.
3: Quando sei ricoverato in ospedale tu hai una routine che fai tutti i giorni, fai sempre la stessa cosa, e quindi il tempo è come se si fermasse, se fosse messo in pausa mentre il mondo fuori cammina veloce come è giusto che sia, no? Tu stai lì che invece sei fermo, nel senso che hai un programma e segui quello ed è tutti i giorni la stessa cosa, quindi è molto strano. Mentre invece poi quando torni a casa e ricominci a vivere insomma la vita che avevi lasciato, certo, in modo diverso, ti accorgi che è il contrario. A un certo punto ho capito che era il mio tempo che andava più veloce e che in qualche modo io dovevo trovare la coscienza, insomma, o comunque rendermi conto bene di quello che mi era successo e di come affrontare la situazione, cercando di non perdere tempo.
1: Come cambia, Concita?
2: Non c'è tempo. Tutti sappiamo di non essere immortali, tutti sappiamo che non vivremo 1000 anni, ma non ci pensiamo. Poi a un certo punto non ci pensiamo nei giorni, accendiamo un mutuo trentennale, diciamo ti richiamo giovedì, facciamo progetti per l'anno prossimo, non pensiamo che ogni giorno, come dice John Didion, la vita cambia in un momento. Ogni giorno potrebbe essere il giorno in cui ti dicono guarda, c'è questo che riguarda te o che riguarda qualcuno che ami, perché la malattia riguarda tutti quelli intorno alla persona che si ammala, vale per ciascuno di noi, ma anche se è un figlio, se è un parente, se è una madre, è la famiglia intera, il nucleo. Il tempo quindi improvvisamente vedi che ha un termine, cioè lo sapevi, tutte le volte che mi chiedono cosa hai imparato dalla malattia, niente, ho imparato a ricordarmi cose che sapevo, lo sapevo già, adesso lo capisco bene. Nessuno ti può dire quanto, perché nessuno sa cos'è il tempo. Noi scambiamo il tempo per la misura del tempo, no? Il tempo che cos'è? Noi diciamo mesi, anni, ma questo è un metro. Il tempo gira in tondo, sale, scende, torna indietro, non lo sappiamo.

0: E dunque cambia forma, il tempo diventa più prezioso, non hai tempo per commerci inutili, per discutere con gente che non vale la pena, non hai tempo per le persone sasso, le persone che ti portano a fondo, e ti restano le persone oro. Spesso restano persone che non avresti pensato e spariscono quelle su cui avevi fatto affidamento. È molto doloroso perdere le persone che ami nel momento della malattia, ma è anche comprensibile perché alcuni non ce la fanno. Hanno paura, sono fragili a loro volta, non riescono a specchiarsi nel male di un altro, non hanno le parole per dirlo. Però altri tornano e altri arrivano e il tempo si allarga, diventa come una borsa più stretta e più larga. Ed è molto prezioso quel tempo lì, è molto importante scegliere di usare il tempo in quello che ti illumina, che ti traina, che ti fa sentire non peggio di come sei, ma che ti porta a essere meglio di come potresti, al meglio di quello, delle tue possibilità.
1: C'è un'ultima domanda che vorremmo farvi, che riguarda la vostra scrittura. Lo facciamo alla luce di queste parole di Alberto Moravia.
2: La malattia è stata, per così dire, una forma di maturazione affrettata. Cioè, io sono entrato in sanatorio, che cercavo di scrivere e non riuscivo. Pochi giorni dopo che sono arrivato a Bressanone ho cominciato Gli Indifferenti. E niente, scrivevo tutti i giorni, ma non avevo molta resistenza fisica. Ecco, qui interviene la malattia. Scrivevo per 10 minuti, poi mi sentivo completamente esaurito. Scrivevo 3 righe, 4 righe, poi uscivo perché dopo un quarto d'ora proprio non ce la facevo più. Adesso scrivo 4 ore di seguito anche. E la malattia appunto è stata una forma di maturazione, diciamo così, anticipata, un po' come una serra dolorosa.
1: Raffaella Romagnoli, chiedo lo sforzo di riflettere su un tema così ingombrante in un minuto e mezzo, cioè come ha influito sulla sua scrittura.
3: Allora, io credo che la letteratura abbia un grande potere conoscitivo e questa è un'esperienza che fanno tutti i lettori, ma forse sono meno consapevoli i lettori e le lettrici che questo potere conoscitivo ce l'ha anche per chi scrive. Se si scrive onestamente si scopre qualcosa che all'inizio della scrittura non sapevi. E questo è valso per me anche nella scrittura di questo libro. Per esempio, ho capito delle cose di me che, pur vivendo con me stessa, insomma, non avevo ancora capito. Per esempio, ho capito che meno potevo pensarmi alpinista, meno potevo pensarmi madre, perché le terapie hanno influito su questo, che era un mio grande desiderio, e quindi io non ho potuto poi avere figli. Meno, più il mio mondo si restringeva e più io scrivevo.
0: Sì,
3: e più la scrittura prendeva posto, e tutto quello che avevo desiderato e non si era realizzato, come erano cambiati anche i miei desideri, tutto entrava dentro la scrittura. Quindi diciamo, questo grande potere conoscitivo è in qualche modo stato anche frutto della malattia.
1: Certo, così hai sempre scritto.
0: Non però, diventare la malattia è fondamentale, no? Non diventare un malato, perché quando tu sei un malato, ti ammali, le persone improvvisamente si rivolgono a te come malato. Come stai? Adesso come va? Ti pensano malato. Però tu non sei solo malato, tu continui a essere quello che eri sempre stato, no? Hai anche questo compagno, questo ospite che speriamo si trovi male e se ne vada, che lasci l'abitazione, ma sta dentro di te. Dunque la scrittura diventa anche lei diventa più, è sicuramente terapeutica. A me due cose mi hanno salvato la vita: la musica. La musica mi ha salvato la vita. Io suono la musica, tutto è musica, e la scrittura. E attraverso la scrittura io, è questo che vorrei comunicare, ho ritrovato la fiducia, Giorgio, la fiducia negli altri. Avevo sempre fretta, ero di corsa, ero diffidente, ero dura, perché viviamo in un mondo duro, le insidie sono dappertutto, ti insegnano a non fidarti, no? Non ti impicciare, fatti i fatti tuoi. Se vedi qualcosa che lascia stare, meglio di no, decreto sicurezza, non uscire, non manifestare. Ma invece la cura del corpo individuale e del corpo sociale passa attraverso la relazione. E tu ti curi, se oggi questa è una sessione di cura, se riesci a parlare, a nominare le cose con persone così e a dirlo a qualcun altro. E la società si cura con le piazze, con la partecipazione, con i corpi curano, la presenza cura.
1: Senti, pochi secondi, ma è molto difficile scrivere un libro come i vostri, però Concita, perché è difficile trovare anche il tono. Voi ci siete riuscite brillantemente, a mio avviso, ma immagino che tu abbia lavorato molto sul tono.
0: Ma io sono così, io ho avuto un'educazione siberiana che era quella del... Cioè sì, no, da casa mia nel secolo scorso era proibito
1: catalana.
0: Lamentarsi. Non fare la vittima è stata la frase che sì. Mi sono sentita dire di più da bambina. Non fare la vittima o non ti atteggiare a vittima. Certo, se ti rimane la mano chiusa nella porta. Però poi basta, piangere non serve, lamentarsi non serve. Vediamo cosa c'è da fare. Hai la mano fratturata? Aggiustiamola. E quindi l'atteggiamento è stato questo, con in più un portato di preoccupazione per le persone che amo, e quindi un po' di ironia, perché sì, anche bene. L'ironia salva la vita.
1: Sono due libri proprio belli quelli di cui abbiamo parlato oggi, lo dicevo all'inizio, preziosi, toccanti, insomma potrei elencare molti aggettivi. Il primo l'ha scritto Raffaella Romagnolo, La segreta cura, pubblicato da Mondadori. Il secondo è qui in studio con noi, l'ha scritto Concita De Gregorio, La cura, pubblicato da Einaudi. Raffaella e Concita, grazie davvero entrambe.
0: Grazie.
3: Grazie, grazie
1: Alice,
3: a voi.
1: Grazie, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
1: E ci vediamo alla prossima.
5: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
6: Montebottone ha linee eleganti, filetto blu a contrasto e una seduta ergonomica. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo a soli 699 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
11: Qui è Verisure, si identifichi subito.
10: E rileva il ladro prima che entri in casa.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: oggi, a passato e presente, una puntata sanguinosa. Parliamo di Mastro Titta, il boia, l'ultimo boia del Papa Re. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 1796. A 17 anni, Giovanni Battista Bugatti, detto Mastro Titta, entra in servizio come boia dello Stato Pontificio. Inizia una carriera destinata a durare quasi 70 anni. 9 febbraio 1849. La Repubblica Romana abolisce la pena di morte. Pochi mesi dopo, il ritorno dell'ordine pontificio ne ripristina l'uso. 20 settembre 1870. Con la presa di Roma e l'ingresso dell'esercito italiano, termina il potere temporale dei papi e la città viene annessa al Regno d'Italia.
0: Di Mastro Titta, il boia del Papa Re, parliamo col professor Alberto Melloni. Professore, mi fa un po' impressione pensare che uno Stato pontificio, uno Stato cattolico, avesse la pena di morte. Come mai aveva la pena di morte?
2: Perché era uno Stato, anzi era il modello di molti degli Stati, e anche dal punto di vista della dottrina morale la Chiesa cattolica aveva risolto il problema del far combaciare la pena di morte col comandamento del non uccidere, perché si riteneva che l'uccisione dell'eroe, del colpevole secondo la legge, non violasse quel comandamento. Per cui questo consentiva ai sovrani cattolici, che avevano un'obbligazione religiosa non tanto più piccola, ecco, di quella del Papa, di avere pena di morte nei propri ordinamenti, e ce l'aveva anche il Papa. E come in tutti i grandi progressi della coscienza civile, quando poi arrivano non ci si spiega più come si facesse prima ad accettare discriminazioni, vessazioni o cose, e una delle cose che noi dobbiamo cercare di fare è quella di cercare di evitare l'anacronismo e di spiegare che in quel tempo lì erano tutti piamente, tranquillamente convinti che fosse una cosa ben fatta.
0: Grazie parole sante, professore, che mi consentono di passare a cuor leggero nel primo capitolo, dove vedremo la storia di Mastro

0: A Roma si tramanda che alle prime luci dell'alba, tra le torri di Castel Sant'Angelo, si aggiri il fantasma di un uomo avvolto in un mantello scarlatto. Offre tabacco a chi incrocia il suo cammino. Un gesto gentile, consolatorio, ma che preannuncia l'arrivo della morte. Nei racconti della città è una presenza temuta e insieme familiare, ma dietro il fantasma delle leggende si cela un uomo realmente esistito. In una Roma ancora governata dal potere pontificio, svolge un mestiere che il mondo moderno fatica a concepire. Uccide su incarico. Il suo nome è Mastro Titta ed è il boia del Papa. In quasi 70 anni di attività, al servizio di 6 papi, esegue 514 condanne. La sua vita racconta la Roma degli ultimi decenni dello Stato Pontificio. Un mondo antico, severo e al tramonto, padrone della vita e della morte del suo popolo.
1: Nello Stato Pontificio, il Papa non è soltanto una guida spirituale, è anche un sovrano temporale e governa territori, leggi e tribunali. La pena di morte fa parte di questo sistema di potere. In età moderna colpisce chi è accusato di minacciare l'ordine religioso e intellettuale, come eretici e filosofi. È l'ambito in cui opera l'Inquisizione che, tra processi e condanne, nel 1600, a Campo dei Fiori, manda a rogo il filosofo Giordano Bruno. La pena di morte resta in vigore anche alla fine del Settecento, ma non è un'eccezione, è una pratica comune in tutta Europa. La giustizia pontificia prevede però un limite formale. L'esecuzione non può essere compiuta da un ecclesiastico. La violenza è affidata a funzionari laici, al cosiddetto braccio secolare dell'amministrazione pontificia. È qui che si colloca la figura del boia.

0: Mastro Titta è il nome che passerà alla storia, ma dietro quel nome c'è Giovanni Battista Bugatti. È un uomo dall'apparenza comune, vive proprio qui, questo è il portone di casa sua, siamo a Vicolo del Campanile, sul lato destro del Tevere. Di mestiere fa l'ombrellaio, ma a renderlo temuto in città è il titolo di maestro di giustizia. Entra in servizio nel 1796, sotto il pontificato di Pio VI. Ha appena 17 anni. Come dipendente dell'amministrazione pontificia riceve uno stipendio fisso di 15 scudi. L'alloggio, un gettone simbolico per ogni esecuzione. Questi privilegi gli costano però la libertà. Il suo ruolo lo tiene infatti isolato, separato da una parte della città, quella sull'altra sponda del Tevere, dove avvengono le esecuzioni pubbliche e che lui può raggiungere solo per dare la morte. Ogni volta, con indosso il mantello rosso, attraversa Ponte Sant'Angelo e Roma mormora «Mastro Titta, passa ponte». Per qualcuno significa che la giustizia sta per compiersi. Ma attorno a questa scena sempre uguale, la storia si muove.
1: Come il resto d'Europa, sul finire del secolo, anche Roma è travolta dall'onda rivoluzionaria. Nel febbraio del 1798, le truppe francesi entrano in città e proclamano la Repubblica Romana. Per la prima volta, lo Stato Pontificio viene sospeso e Pio VI, privato del potere temporale, viene

0: arrestato e costretto all'esilio. L'esperienza dura appena un anno e con la caduta della Repubblica l'ordine pontificio viene ristabilito.
1: Con il ripristino del potere papale, il giovane Mastro Titta torna a esercitare il suo ruolo. Il paziente, così il boia, chiama la sua vittima. Sul taccuino annota nome, reato, tipo di esecuzione. L'impiccagione, la più frequente, porta alla morte per strangolamento. La mazzolatura è un colpo secco alla testa riservato ai delitti più gravi. Il suo è un mestiere che richiede abilità e controllo. Con un colpo sbagliato, una corda mal posizionata, l'agonia si prolunga e la giustizia perde autorità. Il carnefice deve essere dunque rapido e preciso. E Mastro Titta è apprezzato proprio per questo. Non è un sadico, ma un funzionario efficiente, che stupisce e impressiona i suoi spettatori. Spettatori sì, perché ogni esecuzione si svolge davanti agli occhi della città. Ed è lì che dobbiamo andare, in piazza.
2: Mastro Titta non solo non era odiato, così, ma era, non dico amato, ma rispettato, riverito, trattato come una persona che faceva bene, un buon professionista che faceva bene il suo lavoro e che quindi andava, fu trattato per 70 anni in questo modo, non è clamoroso?
3: Sì, è abbastanza clamoroso perché la sua è una carriera lunghissima in questa sua funzione. Altri suoi colleghi, diciamo così, in giro per l'Europa hanno avuto carriere abbastanza più brevi. E faceva parte di un sistema di giustizia che veniva per questo accettato
2: e riconosciuto. Ma cambiò nell'arco dei secoli il modo...
3: Cambia perché ci sono in realtà due giustizie che prevedono la morte. Una è quella dell'Inquisizione, dove c'è la grande fama di alcuni di questi casi, ma anche il piccolo orrore che riguarda casi più semplici e più piccoli di persone torturate a morte e uccise. Invece quello civile è un altro tipo di processo. Quello che Mastro Titta fa non è un boia della Romana, l'Inquisizione romana, lui è un boia del sovrano pontefice. E quindi amministra quella che è la giustizia civile e i delitti più gravi e meno gravi che comportano la pena di morte sono quelli che vengono affidati a lui. E tant'è che lui sarà quello poi che arriverà anche ai delitti che sono rimasti più impressi nella memoria pubblica dell'Italia, dei delitti politici.
2: Ma questi li vedremo poi. Ma professore, risulta che fosse una dinastia addirittura di boia, è possibile?
3: Cioè, ci vedono le famiglie in cui il mestiere veniva tramandato di padre in figlio.
2: Un calzolaio.
3: Sì, esattamente, un mestiere come un altro, perché non era un tipo di morte che era destinata ad essere nascosta, anzi, doveva essere pubblica, esibita in pubblico, cosa che ancora oggi a noi fa una certa impressione.
2: Lo consideriamo... Andava un grande pubblico come alla ghigliottina ai tempi della Rivoluzione Francese, era un grande spettacolo la morte.
3: Un spettacolo, sì.
2: E c'è un dettaglio che mi stupisce, che quando gli emuli della Rivoluzione Francese realizzano la Repubblica Romana, l'aboliscono la pena di morte o comunque non procedono a pena di morte.
3: Sì.
2: Come mai?
3: Mentre invece il Papa poi la reintroduce dopo e si vendicherà. Perché la Repubblica Romana ha un'ambizione di fare le cose opposte a quelle che faceva il Papa, e dunque quello di togliere anche le cose che sono ritenute delitti di classe, delitti politici e non esecuzione del diritto comune.
2: E poi ricominciano. E che noi sappiamo, il ritmo è uguale o man mano che passa il tempo
3: si dirada, tende a diradarsi come nel resto dell'Europa. La cosa che appunto rimarrà sarà il fatto che però questa pena di morte della giurisdizione civile del Papa rimarrà nell'ordinamento vaticano anche dopo la fine del regno,
2: fino a tempi quasi recenti. Interrompo perché questo discorso che stava facendo mi ha molto incuriosito e voglio vedere Carla Oppo sui luoghi che ci racconta questo rito della pena di morte.

0: attraversa la città. Il canto del miserere accompagna gli ultimi passi del condannato, circondato da sacerdoti, soldati, gente comune. Il rito della morte comincia molto prima del patibolo. E perché la pena appaia giusta al popolo, la Chiesa apre uno spazio per il pentimento del reo. Dal 1490 questo compito è affidato ai membri dell'Arciconfraternita di San Giovanni Decollato. Alla vigilia, vestiti di sacchi neri, raggiungono il carcere, assistono spiritualmente il condannato e lo accompagnano fino alla sepoltura. Il filosofo Michel Foucault ha parlato dello splendore dei supplizi, una violenza pubblica e rituale che punisce il colpevole ed educa chi guarda, anche i bambini. Portati dai padri ad assistere alle esecuzioni, al momento del colpo mortale ricevono uno schiaffo e un monito. Così finisce chi sfida la legge.
1: All'inizio dell'Ottocento, lo Stato Pontificio entra in una nuova fase di crisi. Dopo mesi di occupazione napoleonica, il 17 maggio 1809, la bandiera tricolore francese sventola su Castel Sant'Angelo. Roma e il Lazio vengono annessi all'impero francese e Pio VII arrestato. Nel 1814, con la disfatta di Napoleone Bonaparte, l'autorità pontificia viene ristabilita. Ma l'esperienza francese lascia un segno nei rituali della pena, introducendo la ghigliottina. Intanto l'Italia è cambiata. Crescono opposizioni e società segrete e prende forma l'idea di uno Stato nazionale alternativo a quello pontificio. In questo contesto, la pena di morte assume una funzione politica.
0: C'è chi rapina armato in strada, chi uccide per vendetta, chi falsifica la moneta dello Stato. Per anni i pazienti di Mastro Titta sono soprattutto rei comuni, ma col tempo al patibolo arrivano uomini accusati di sfidare l'autorità.
2: Lo testimonia questa targa. Qui, il 23 novembre 1825, sotto il regno di Leone XII, Leonida Montanari e Angelo Targhini vengono ghigliottinati. Sono giovani carbonari, condannati per il tentato omicidio di un nobile che li aveva traditi.
0: Come spesso accade, Piazza del Popolo è il teatro in cui la giustizia si mette in scena. Una biografia romanzata ottocentesca, basata sulle note di Mastro Titta, descrive l'esecuzione e ne restituisce il clima di tensione civile.
3: Era uno spettacolo imponente. Piazza del Popolo era aggremita di gente come non la vidi mai. Tutti i tentativi per indurli al pentimento e alla confessione riuscirono vani. Angelo Targhini porse il capo sorridendo alla ghigliottina e in un secondo fu spedito. Leonida Montanari mi salutò beffardamente, dicendomi «Addio, collega!» e fece poi come il Targhini, e come il Targhini lo spedì al creatore. Ci fu un subitaneo movimento nella folla. Pareva volesse scoppiare un applauso alla vista della forza armata. La contenne e non si ebbe a deplorare il benché minimo incidente.
0: Non tutte le esecuzioni si concludono allo stesso modo. Per chi rifiuta il pentimento, il rito funebre si interrompe. Così i corpi di Montanari e Targhini finiscono qui, dove ci troviamo adesso, una terra sconsacrata, il cosiddetto cimitero dei disperati, muro torto.
1: Dopo la restaurazione, la Chiesa consolida una linea conservatrice già avviata sotto il pontificato di Leone XII. Con Gregorio XVI, lo Stato Pontificio entra in una fase di crescente instabilità. Nel 1831, i moti liberali arrivano anche a Roma, chiedendo costituzioni, riforme amministrative e limiti al potere assoluto. La risposta del governo pontificio è di chiusura netta. Sul piano politico e dottrinale vengono rifiutate le nuove idee e la giustizia, già strumento di controllo, viene applicata in modo più rigido e sistematico.
0: La giustizia papale non parla solo attraverso le leggi, ma anche attraverso i corpi. Per i delitti più gravi, dopo l'esecuzione, il condannato viene squartato, i resti esposti.

0: opposti e la testa infilzata su una picca. Nel Medioevo lo squartamento era una forma di pena capitale, ora interviene dopo la morte e ne prolunga il valore esemplare. È sempre Mastro Titta a compiere questi gesti, a separare la testa dal tronco e a consegnarla allo spazio della città. Qui a Campo dei Fiori, dove oggi troviamo uno dei mercati più famosi di Roma, nel 1600 il filosofo Giordano Bruno muore tra le fiamme. E sempre qui, per secoli, la violenza continua. È in piazze come questa, infatti, che si svolgono anche le punizioni corporali. Tutta la città è coinvolta in questo rituale punitivo. Sono pene antiche, ma nell'Ottocento colpiscono una società che comincia a guardarle in modo diverso.
1: Abbiamo scaricato su Mastro Titta quello che era il passaggio dai celebri uccisi, gli eretici, al fatto che nella prima metà dell'Ottocento sono dei politici e quindi finiscono fra le mani di Mastro Titta, per lo più con uno strumento, la ghigliottina,
2: moderno
1: introdotto da Napoleone, cioè dai miei avi. Insomma, sono veramente in confusione, mi aiuti a uscirne?
2: No, non è confusione. È la situazione che si crea. Da un lato la ghigliottina è abbastanza esemplare di questa capacità dello Stato pontificio e più in generale anche del papato di assorbire tutte le modernizzazioni. Varrà per le tecnologie, nel Novecento per la radio, il giornale, il quotidiano e così via. E senza badare troppo all'origine da cui viene. E dall'altro inserire tutti i processi di modernizzazione dentro la lotta alla modernità, come coacervo di valori. E in questo modo va a finire che i delitti politici vengono puniti dalla giustizia comune, perché non è più l'inquisizione appunto che deve giudicare, e in questo torna. Bisogna sempre, come dire, aggiungere a tutto quello che sta in questo racconto il fatto che questo tipo di cose sono le stesse che fanno quasi tutte le corti e quasi tutti gli stati in giro per l'Europa. Non c'è una predisposizione alla violenza che riguardi il papato, c'è una semplice acquiescenza a quello che è il gergo della morte dell'ordinamento di giustizia.
1: E aggiungiamo una cosa, Michela Ventriglia, che lo Stato Pontificio dimostra una consapevolezza del tema avendo istituito la confraternita di San Giovanni Decollato. A che serviva?
3: Sembra di sì. La confraternita bilanciava un po' con la sua pietà la giustizia di Mastro Titta e dei suoi colleghi. Fu istituita alla fine del 400 nella Roma Pontificia, aveva un compito particolare, quello di assistere non poveri e malati, perché questi istituti c'erano già, ma i condannati a morte, persone che fino a quel momento non avevano mai ricevuto assistenza né spirituale né materiale, perché era un ruolo rifiutato dalla società. I condannati erano prima malfattori e poi, dopo anche l'esposizione del corpo, dopo la morte, erano anime scomode, percepite come vendicative. Quindi il ruolo dei confratelli serviva a riconciliare i condannati con la religione e con la società. In particolare, la notte prima dell'esecuzione entravano nelle carceri Tor di Nona, Via Giulia, con i sacchi neri, iniziavano la conforteria, quindi inducevano i condannati al pentimento, anche con mezzi energici se serviva. Infine li aiutavano a scrivere testamento e poi si celebrava la messa. Il giorno dopo li accompagnavano al patibolo con immagini sacre, preghiere, ceri, e poi si occupavano della sepoltura e della ricomposizione pietosa dei corpi. I confratelli che vivevano questi momenti così intimi con i condannati ci hanno lasciato dei documenti preziosissimi, i fascicoli personali dei condannati, i loro testamenti, tutti conservati oggi all'Archivio di Stato di Roma, che vanno talvolta anche a integrare, a confermare le memorie di Mastro Titta pubblicate da De Mollo, aiutandoci proprio a ricostruire questo scenario della giustizia della Roma Pontificia.
1: Perfetta ricostruzione di Ventriglia, ma in effetti in tutti i paesi il condannato a morte c'era un prete che andava lì alla vigilia dell'esecuzione. Perché creare una confraternita?
2: Era un modo per avere, era uno strumento abbastanza usuale nella Roma Pontificia dal Rinascimento in poi, di avere dei ceti specializzati attorno a certi tipi di cose, non un prete in cura d'anime, un prete secolare qualsiasi, e neanche dei laici specializzati, ma una confraternita in cui appunto i fedeli che vi facevano parte, c'erano anche dei chierici fra di loro.
1: Si sceglieva di entrare in quella confraternita?
2: Sì, si sceglieva di entrare nelle confraternite e si godeva di un certo numero di privilegi e le sedi, gli stipendi, le possibilità di riunione, il prestigio sociale che questo poteva portare ai singoli. E la Roma papalina è una Roma piena di questi piccoli corpi intermedi, che sono quelli che hanno reso bellissimi alcuni luoghi e poi vengono decorati, che sono i luoghi delle loro riunioni e che acquistano anche una certa fama e una certa importanza nel corso del tempo.
1: E allora adesso vediamo come andò a finire quel mondo, sempre guidati da Carla Oppo.

0: Mastro Titta non resta confinato nei registri giudiziari. Già in vita diventa personaggio, passa di bocca in bocca, entra nei detti popolari, nei racconti, nel teatro, fino a quando il suo nome diventa sinonimo stesso di boia. Nell'Ottocento viaggiatori illustri assistono alle esecuzioni, anche da qui siamo a ridosso dei Via dei Cerchi e ne restano colpiti. Lord Byron, inorridito di fronte all'esecuzione di tre ladri, annota l'intero apparato del supplizio. Charles Dickens, a Roma durante il suo Grand Tour, assiste a una decapitazione e descrive la folla eterogenea definendo lo spettacolo della morte come brutto, sporco, ributtante. Tra quella folla passa anche il poeta Gioacchino Belli, che trasforma la giustizia in versi romani. Così Mastro Titta non è più soltanto un funzionario dello Stato, diventa maschera popolare. In Rugantino, la celebre commedia ambientata nella Roma papalina, è lui che accompagna il protagonista al patibolo. Non è un mostro, ma un uomo che svolge il suo lavoro.
1: Fuori dal teatro, la storia accelera. Nel 1848, i moti liberali scuotono l'Europa e incrinano gli equilibri della Restaurazione. Lo Stato della Chiesa, guidato da Pio IX, è in subbuglio. Il pontefice affida il governo a Pellegrino Rossi, ma il suo assassinio e il precipitare degli eventi lo costringono alla fuga a Gaeta. Con la proclamazione della Repubblica Romana, guidata dal triumvirato di Mazzini, Armellini e Saffi, il potere temporale del Papa viene sospeso. Una nuova Costituzione, ispirata ai principi di libertà e sovranità popolare, abolisce la pena di morte, ma non c'è il tempo di applicarla. Nel luglio 1849, l'intervento militare francese restaura lo Stato pontificio. L'autorità papale non appare più intangibile.
0: Su questo colle, teatro delle battaglie decisive contro i francesi di Napoleone III, la Repubblica Romana resiste fino all'ultimo. Dopo una vita passata a registrare le esecuzioni, il taccuino di Mastro Titta resta vuoto per mesi. Il carnefice ha 70 anni e per la prima volta il sistema immagina di fare a meno di lui. Quando Pio IX torna al potere, lo fa in una posizione più fragile. Lo stesso Papa, che all'inizio era sembrato capace di riforme, governa ora in un clima di opposizione politica e sotto la tensione internazionale. Ma pur con cautela e imbarazzo, continua a ricorrere alla pena di morte. Soltanto nel 1855 Mastro Titta esegue 32 esecuzioni. È un numero altissimo. È come se il potere pontificio, sentendo di perdere terreno, rispondesse irrigidendosi. Punire è un modo per resistere al cambiamento.
1: Negli anni 60 l'unità italiana avanza. Al Regno d'Italia, ormai divenuto realtà, manca solo un tassello: Roma. Lo Stato pontificio è isolato, protetto dalla presenza militare francese. Quando nel 1870, con la guerra franco-prussiana, le truppe di Napoleone III si ritirano, la città resta indifesa. Il 20 settembre, l'esercito italiano entra in città aprendo una breccia a Porta Pia.

0: Pio IX non riconosce l'annessione e si chiude volontariamente in Vaticano. Con la presa di Roma termina il potere temporale dei papi.
1: Mastro Titta non vedrà Roma capitale, muore un anno prima della presa della città. È a riposo dal 1864, da quando, dopo 68 anni di servizio, Papa Pio IX gli concede una pensione di 30 scudi al mese. A succedergli il suo aiutante Vincenzo Balducci, destinato a una carriera breve ma significativa. Il 24 novembre 1868 il nuovo boia giustizia i patrioti mazziniani Giuseppe Monti e Gaetano Tognetti. Sono condannati per un attentato contro la caserma pontificia, costato la vita ad alcuni soldati. È un evento di enorme risonanza, dal forte valore simbolico. Uno degli ultimi colpi di una giustizia che tenta di resistere mentre la storia ormai sta passando oltre.
2: Una storia davvero singolare, anche perché Mastro Titta, è vero che il Papa gli concede negli ultimi 6 anni di vita di non fare più il boia, però lui regolarmente assiste, il suo braccio destro va, partecipa. Sì. Ma mi sono domandato, ma come mai tutti questi grandi scrittori inglesi arrivavano a Roma e scrivevano Padre, indignato, ho visto, ma nel loro paese c'era la pena di morte come a Roma, che cos'è tutta quell'indignazione?
3: La pubblicità del rito, la committenza dell'uccisione che fanno impressione. Da ultimo veniva citato il caso di Monti e Tognetti,
2: sì, beh, certo,
3: i versi di Carducci che racconti il risveglio di Pio IX la mattina di quell'esecuzione. Il gran prete quel dì svegliossi allegro. Rappresentava un modo in cui gli uomini di cultura e di letteratura percepivano molto più che non nelle esecuzioni, che non sempre vanno di pensione pubblica e vanno a Roma.
2: Però, professore, quello lo capisco, ma non è il problema della pena di morte, non c'è una questione con Mastro Titta e l'esercizio. Anzi, una cosa che mi ha sempre colpito, Pietro Sorace, è che in qualche modo Mastro Titta diventa un emblema dell'ironia cinica romana a suo modo.
4: Esatto, non capiamo la figura di Mastro Titta se non la caniamo nel contesto romano, della romanità. Infatti già il nome Mastro Titta sembra più da associarsi a un simpatico bottegaio che al boia del Papa Re che ha ucciso materialmente centinaia di persone. Questo lo vediamo anche in due opere famosissime. Una è di Alexandre Dumas, il Conte di Monte Cristo, dove il conte nel suo soggiorno a Roma assiste a un'esecuzione capitale, ma è a Piazza del Popolo e dà inizio al Carnevale. Un connubio perfetto a Roma tra il tragico, la morte e il comico, che si afferma pienamente nell'Ottocento. Lo vediamo anche a livello cinematografico nel Marchese del Grillo, dove l'esecuzione di Don Bastiano sì è un momento solenne, ma è preceduta e succeduta dagli innumerevoli scherzi cinici del Marchese, che non vengono depotenzianti, ma anzi aumentano proprio quel cinismo tipico di Roma. Quindi lo vediamo bene che questa figura tragica, storica, passa dalla tragedia alla commedia, in particolare con la famosissima Rugantino, dove il protagonista infatti definisce a un certo punto Mastro Titta come boia. Lui a quel punto si offende e dice: sì, ammazzo le persone, ma lo faccio con un certo garbo, con educazione.
2: Raffinatissimi queste

0: Fino ai tempi di Giovanni Paolo II la pena di morte rimane come un'ipotesi dell'ordinamento e del catechismo della Chiesa cattolica.
1: Mai?
0: Perché il peso delle tradizioni antiche ha due valenze. Ci sono quelle antiche che vengono dall'inizio del cristianesimo, che non hanno dentro tutti i residui di cristianità, che fanno sempre fatica a farsi ascoltare. E poi ci sono quelle meno antiche che si presentano come la tradizione e che invece tendono ad essere presentate come la cosa che si è sempre fatto e dunque non si può fare altro che così.
1: Una spiegazione convincente. Adesso le do il compito più difficile, perché trovare tre libri da storico su Mastro Titta è un'impresa un po'...
0: Beh, al netto delle memorie, io penso che una cosa che vada sempre consigliata è la lettura della grande biografia di Pio IX di Padre Martina. E, Padre Martino è stato uno dei grandi antagonisti alla canonizzazione di Pio IX per riguardo all'Italia, e racconta bene quello che è il clima in cui quel tipo di cosa viene costruita. Poi, per capire cosa accade fra lì e dopo, c'è un grande classico che si è stato in Italia di Arturo Carlo Jemolo, il libro che diceva degli ultimi 100 anni, perché è stato scritto nel 1948 pensando al 1848, poi è stato reeditato fino ad oggi, per cui uno pensa che i 100 anni siano un po' meno, però era quel momento del periodo in cui si vede ancora la sua forza. Invece Adriano Prosperi ha scritto un importante lavoro su Delitto e Perdono, sulla storia della pena di morte come tale, fuori e dentro l'amministrazione ecclesiastica, che credo sia la cornice più completa ed esaustiva di quello che è la questione che ci sta davanti.
1: Tre libri di grande importanza che consentono di vedere non solo la vicenda di Mastro Titta, ma di allargare il discorso. Per questo ringrazio il professor Alberto Melloni, Carla Oppo, Michela Ventriglia e Pietro Sorace, e mi preparo per le conclusioni mentre voi prendete nota dei libri che ci ha detto il professor Melloni.
2: Pio IX, Giacomo Martina, Pontificia Università Gregoriana 1990. Chiesa e Stato in Italia negli ultimi 100 anni. Arturo Carlo Jemolo, Einaudi, 1997. Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana, 14-18 secolo. Adriano Prosperi, Einaudi, 2025.
1: Alberto Melloni ci ha detto che Mastro Titta deve la sua buona nomea, diciamo così, a Giuseppe Gioacchino Belli. Ha ragione, perché Belli scrisse un sonetto sull'impiccagione di Antonio Camardella e di un padre che, assistendo a questa impiccagione, diede un ceffone al figlio per dire: impara da questa lezione. Una cosa molto divertente e nello stesso tempo affettuosa nei confronti della missione del boia. Ma a renderlo ancora più simpatico, come abbiamo ricordato, è stato poi Rugantino, dove Mastro Titta fu interpretato in teatro da Aldo Fabrizi, un grande, e al cinema da Paolo Stoppa. E dopo essere stato interpretato da Aldo Fabrizi e Paolo Stoppa è diventato quasi una divinità.

0: Marco da Milano, Il cavallo e la torre, da lunedì alle 20:35, Rai 3. Quante cose che
1: non sai. Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita

0: potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini. La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, da giovedì 10 settembre 21:20 su Rai 3.
2: Si infiammano se lavi male i denti.
3: Gengive.
2: Ah, ma quindi li lavo male.
3: Il manuale non è il massimo.
4: Passa ora al piaio.
5: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
3: Enigma risolto.
5: Nulla pulisce come Oral-B.io.
3: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
6: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.io.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
7: Benvenuto al Super Pilota.
8: Ciao Alex.
7: Ciao Kimi, ma e quel poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
10: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
11: Negli anni mi sono legato a tanti bambini sordociechi. Oggi posso legare la mia vita alla loro, per sempre. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Grazie.
12: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da giovedì, smerigliatrice angolare ricaricabile a 59 euro. Motosega ricaricabile a 39,99 euro. Lidl, vale davvero.
13: Punta verso la linea nemica. Rigore!
14: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
15: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
16: Quanto mi manca il calcio vero.
15: Ma ce l'avete TeamVision?
17: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese.
13: Era fuori?
15: Tu sei fuori.
13: Magari, sono 33 anni che non esco.
17: Vieni nei negozi.
18: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
19: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
20: Abbandoni ora l'immobile.
19: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
21: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
22: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
23: Se sei un azionista Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
24: Perché? Ecco perché.
25: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
26: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

apice comunità sotto shock dopo l'omicidio-suicidio dei tre fratelli ristoratori. I carabinieri indagano, attesa per le autopsie. Il centro direzionale di Napoli, la denuncia dei residenti di sera, terra di nessuno, nella notte tra domenica e lunedì, una violenza sessuale. Il palazzo della Dogana e presto anche quello di Victor Hugo, ad Avellino si riparte restituendo alla comunità molti edifici pubblici. Tempi lunghi per la messa in sicurezza e riapertura dell'Oasi degli Astroni, chiusa dopo la frana causata dal terremoto del 31 luglio. Si è chiuso un mercato all'insegna del realismo.

ottimismo per Napoli, il calcio, sfoltita la rosa come da obiettivo, arrivati Favasuli e Badiashile, McTominay si rivedrà ad ottobre. Buon pomeriggio dal TGR Campania, ad apice nel Beneventano, ieri un uomo ha ucciso i due fratelli.

0: L'attività gestita dai tre fratelli dove ieri si è consumato questo omicidio-suicidio. Lo vedete, ci sono i sigilli perché la struttura è sotto sequestro e c'è un presidio H24 dei militari dell'arma, sia perché appunto la struttura è sotto sequestro giudiziario, ma anche per tutelare la struttura stessa da possibili azioni di sciacallaggio. La dinamica sembra abbastanza chiara di quanto accaduto. Uno dei tre fratelli, Gianni, con la pistola legalmente detenuta, ha ucciso i suoi due fratelli, Franco e Donato, per poi togliersi la vita. L'attività investigativa in attesa dell'autopsia, che però dovrebbe confermare in sostanza questa ricostruzione. Dicevo, l'attività investigativa adesso si concentra più sul movente e sui dissidi tra i fratelli che stavano per concludere la vendita della struttura ad una società sempre della provincia di Benevento. Il paese è scioccato perché proprio per la loro attività imprenditoriale e la gestione del castello medievale nel borgo di Apice Vecchia, i tre fratelli Ricciardi erano molto conosciuti e apprezzati per l'impegno anche per l'economia della comunità locale. Vediamo questo servizio con la ricostruzione e le reazioni raccolte stamattina ad Apice, poi linea allo studio. I corpi dei tre fratelli Ricciardi restano all'ospedale San Pio di Benevento in attesa che venga fissata l'autopsia. Dall'esame medico-legale non ci si attende particolari sorprese, semmai conferme rispetto a una dinamica che appare abbastanza chiara, grazie ai rilievi scientifici, alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e all'ascolto di un dipendente del ristorante, testimone che è riuscito a mettersi in salvo e a ripararsi dai colpi. Gianni, il più grande dei tre fratelli Ricciardi, ha sparato uccidendo prima Donato, il più piccolo, poi Franco, prima di togliersi la vita a pochi metri dal corpo di una delle due vittime. L'attività investigativa di carabinieri e procura si è concentrata anche sull'ascolto dei familiari per indagare il movente, riconducibile a dissapori sulla gestione e sulla vendita dell'hotel-ristorante di Apice. Il paese è sotto shock.
1: Persone davvero eccezionali e quindi sono proprio sconvolta dall'apprendere questa situazione.
2: Sono cose brutte, fanno male alla comunità, a tutti quanti, perché tutti quanti li conoscevano, erano gente di paese, cioè gente tranquilla, pure che tra virgolette avevano qualcosa di soldi in più di noi, loro erano umili e tranquilli con noi.
3: Non ci sono parole proprio per descrivere la tristezza della comunità intera.
4: Napoli, il centro direzionale, da tempo si discute sulla sicurezza del luogo, soprattutto nelle ore serali. Nella notte tra domenica e lunedì, l'ultimo caso di violenza sessuale. Francesca Martelli.
5: Ci sono due realtà che descrivono bene questa zona, quella in cui gli uffici e i bar sono aperti e quella in cui le presenze diminuiscono. In quest'area, lo dicevi, domenica sera c'è stato un episodio di violenza nei confronti di una donna. Le sue urla hanno richiamato la vigilanza privata che è intervenuta. Qui tutti gli abitanti ringraziano la vigilanza privata, però chiedono di più. C'è un progetto del comune che sta aumentando le telecamere in quest'area, ma appunto c'è tutto un sistema sotterraneo fatto di parcheggi bui, di scale, come quelle che vi abbiamo appena mostrato, dove i cittadini, insomma, chiedono un intervento maggiore. Allora sentiamo le loro richieste e poi in linea allo studio.
6: Dal punto di vista lavorativo è un'ottima zona perché si può raggiungere, è legata bene alle infrastrutture. Dopo l'orario lavorativo diventa un po' terra di nessuno.
7: Sono 30 anni che sono qui e sono contenta di essere al centro direzionale perché diciamo che è un bel posto dove si pensava che tutto sarebbe stato fatto bene. Vedi, se si gira un po' intorno, i negozi sono tutti chiusi.
5: Qui la situazione di sera.
8: Pessima. C'è bisogno di dire altro? C'è una vigilanza privata, non ha né gli strumenti adeguati né praticamente le coperture legali adeguate per poter poi organizzare un minimo di prevenzione. Può semplicemente impaurire, ma non impaurisce nessuno, a cominciare dai ragazzini che vengono dal centro con le motociclette, con le bici elettriche e vengono a fare il motocross qua.
4: L'incendio che 2 giorni fa è divampato ad Airola in un sito di stoccaggio rifiuti sotto sequestro e che è stato spento per la sua vastità solo nella serata di ieri. L'ARPAC è intervenuta per monitorare la qualità dell'aria appestata dai fumi tossici. Ce ne parla Annalisa Angelone.
9: Ad Airola i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere con un elicottero gli ultimi focolai del vasto incendio divampato nel deposito di rifiuti con materiale plastico che ha provocato grande allarme tra i cittadini e nei comuni vicini. Le scuole resteranno chiuse fino a domani in attesa dell'esito delle analisi.

0: per la rilevazione delle diossine questo pomeriggio. Un'altra ordinanza invita a tenere chiuse porte e finestre. Il comune ha fatto arrivare nella sede della Protezione Civile le mascherine e invita soprattutto le persone con fragilità a indossarle. Le scuole restano chiuse anche a Benevento, Arpaia, Paulisi e Montesarchio. L'ARPAC ha installato altri 3 campionatori ad alto flusso d'aria ad Arienzo, in provincia di Caserta, a Bucciano, nel Sannio, e a Rotondi, in Irpinia. La priorità assoluta, dice l'assessore regionale all'agricoltura Maria Carmela Serluca, è la tutela della salute dei cittadini. Le cause del rogo sono ancora incerte. Non si esclude la matrice dolosa. L'impianto di stoccaggio Eco Energy era stato posto sotto sequestro dalla Procura di Benevento nel 2024.
1: La giustizia in Campania. Il procuratore di Nocera Inferiore, Luigi Cannavale, ha parlato delle emergenze ambientali del territorio. Lo ha incontrato Claudio Pappaianni.
2: Il fiume Sarno resta un osservato speciale.
3: Stiamo facendo grossi progressi, ma in una crisi titanica, perché la valutazione del fiume Sarno impiegherebbe un dispiego di risorse che sicuramente non abbiamo. Nell'ambito delle nostre risorse stiamo ottimizzando tutte le attività per portare a casa un risultato, e penso che le analisi di laboratorio che stanno effettuando sulle acque del fiume Sarno un riscontro positivo ce lo stanno già dando.
2: Salvaguardando ovviamente il segreto delle
3: sì, indagini. Sì, no, io sicuramente non posso parlare di attività investigative.
2: Cosa emerge dalle vostre attività?
3: I depuratori funzionano al 20-30% delle loro potenzialità, perché parecchie parti di territorio non sono collettate nei depuratori e vanno direttamente a scaricare nelle acque fluviali del fiume Sarno. Poi ci sta una realtà che in questo momento si acuisce, che sono quelle delle produzioni delle industrie conserviere, che anche se hanno determinate autorizzazioni, in determinati momenti, quando il ciclo della produzione aumenta, qualche piccolo sotterfugio con danno ambientale lo pongono in essere. E poi esiste la problematica degli scarichi abusivi, per i quali pure ci stiamo attivando, perché l'individuazione degli stessi non è semplice. Nell'ambito delle risorse che abbiamo, penso che il lavoro che si stia facendo sia un lavoro apprezzabile.
1: Ecco, le temperature di quest'estate per molti in tutto il mondo le più alte di sempre. Anche in Campania il termometro continua a salire oltre i 30 gradi. Per questo il presidente della regione ha prorogato un'ordinanza per chi svolge i lavori all'aperto almeno fino al 15 settembre. Andrea Siano.
4: L'ordinanza del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, resterà in vigore almeno fino al 15 settembre. La proroga del divieto di svolgere attività agricole, edili e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, con le ondate di calore ancora in atto, era stata chiesta a gran voce dai sindacati. La Regione decide di prorogare lo stop nella fascia oraria compresa fra le 12.30 e le 16, ma nei giorni in cui le mappe di previsione del rischio del sistema WorkClimate dell'INAIL segnalino a mezzogiorno un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa. Di fatto vengono prolungate le misure già adottate lo scorso 17 giugno, visto il perdurare di condizioni climatiche caratterizzate da temperature elevate che, associate all'umidità e alla prolungata esposizione alle radiazioni solari, possono determinare situazioni di stress termico e comportare rischi anche gravi per la salute. Restano escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti, quelle finalizzate a ripristinare servizi essenziali in seguito a eventi imprevedibili. Confermiamo una misura di prevenzione necessaria, dice il presidente Fico. Si tratta di un intervento che mette al centro la protezione dei lavoratori.
1: La linea Cumana tra Torre Gaveta e Montesanto riaprirà al pubblico venerdì 11 settembre, quando entrerà in esercizio anche la nuova stazione EAV di Pozzuoli. La linea 2 al vaglio le procedure per riaprire presto a binario unico la tratta Piazzale Tecchio Pozzuoli-Solfatara. Ci spostiamo ad Avellino, il rientro in città. In questo caso ha riaperto il Palazzo della Dogana ed il Centro per l'Autismo, e presto anche Palazzo Hugo tornerà al pubblico. Rino Genovese.
5: La Dogana, dopo 30 anni, riaperta la città, sicuramente è uno dei simboli di Avellino, e gli avellinesi al ritorno dalle loro ferie potranno godere di questo bene storico.
6: Sicuramente, già in queste feste di Ferragosto hanno potuto godere del Palazzo della Dogana, perché noi l'abbiamo eletto a simbolo di questo Ferragosto. Tutte le manifestazioni più importanti sono state celebrate in questa piazza davanti al Palazzo della Dogana. Bisogna anche ringraziare il Comitato Salviamo la Dogana, che in questi anni si è battuto in maniera veramente encomiabile.

0: per far sì che questo palazzo ritornasse nel patrimonio della città.
1: Ma non è l'unica opera pubblica resa di nuovo fruibile?
0: No, c'è anche il palazzo di Victor Hugo, che a breve sarà nuovamente disponibile per le attività culturali della città. Soprattutto si è concluso quest'anno finalmente un lungo iter quasi ventennale per il Centro per l'Autismo, che finalmente ha potuto riprendere l'attività e svolge un'attività importantissima per le famiglie. Un'altra opera importante è quello che è l'ex macello nella zona della ferrovia, che finalmente abbiamo completato e che diventerà un importante polo universitario. Proprio in queste settimane concluderemo l'accordo con l'Università di Fisciano, perché appunto lì verrà trasferito un dipartimento dell'università, e anche il Centro per le Devianze, che si trova in via Morelle e Silvatica, è un'altra struttura molto importante che l'idiota di turno ha anche devastato in questi giorni e che noi stiamo cercando di rimettere a posto per restituirlo nuovamente alla città, e speriamo anche lì di poter allargare il progetto con il polo universitario perché possa diventare un centro di ricerca per le devianze.
2: L'oasi degli Astroni resterà chiusa fino alla messa in sicurezza dopo la frana causata dal terremoto dello scorso 31 luglio. Vittorio Marotta.
3: Dall'alto il cratere mostra le sue ferite, una profonda frana lungo il pendio, gli alberi ancora pieni di polvere. Dal basso un cumulo di terra e rami blocca il percorso.
4: Qui c'era una strada.
1: Sì, questa è la strada Carrabbia che portava sul fondo della riserva di Astroni, un tratto di circa 200 metri, ormai non esiste più, completamente coperto e sepolto dai detriti, dai massi e dagli alberi caduti per una grande frana che ha interessato gran parte del versante.
3: Tra gli effetti della scossa di terremoto del 31 luglio nei Campi Flegrei, anche la chiusura dell'oasi degli Astroni ad Agnano, patrimonio di biodiversità, da decenni tappa irrinunciabile per tante scolaresche amanti della natura. I tempi per la riapertura si prospettano lunghi.
1: Per prima cosa va liberata la strada per permettere ai tecnici poi di intervenire e andare sotto il fronte e verificare quali siano gli interventi di ingegneria naturalistica da fare per mettere in sicurezza tutti i versanti. A quel punto potremo riaprire la strada Carrabbia, potremo fare gli interventi messi in sicurezza anche all'interno del cratere e quindi poi riaprire al pubblico.
3: Un destino tormentato, quello dell'oasi. Nel 2017 un incendio coinvolge il 60% dell'area. 5 anni dopo, sempre di 31 luglio, un rogo indotto da fuochi pirotecnici brucia oltre 40 ettari di vegetazione. Meno alberi, meno radici, più frane, a cui si aggiungono fenomeni atmosferici sempre più violenti.
1: Alle nostre spalle c'è Gennarino, forse la più vecchia fagna degli Astroni, a circa 500 anni di vita, e purtroppo una grossa branca si è schiantata durante una tempesta di vento nel mese di agosto.
2: Andiamo a Castelvolturno. Da anni le associazioni si battono per ripulire il litorale dai rifiuti come i pneumatici. Il loro lavoro continua con le istituzioni, presto dei nuovi impianti. Ce ne parla Anello Di Costanzo.
5: Un recupero di centinaia di pneumatici lungo il tratto del litorale di Castelvolturno, una raccolta importante frutto della collaborazione tra le istituzioni e le associazioni locali.
6: Una raccolta simbolica ma concreta che serve per raccordarsi tra istituzioni e cittadini, per lavorare sempre di più alla consapevolezza, per mettere al bando gesti incivili.
7: Questa sinergia fra istituzioni e associazioni ci consente di tutelare questo territorio dal punto di vista ambientale, ma soprattutto di farlo conoscere, di valorizzarlo e di esplorarne tutte le potenzialità.
8: C'è un risveglio delle coscienze, c'è una voglia di cambiare, c'è una voglia di cambiamento forte, e grazie alle associazioni, agli uomini delle istituzioni.
5: In 13 anni di attività nella Terra dei Fuochi, quanti pneumatici avete raccolto?
9: Sono state raccolte 24.000 tonnellate di pneumatici fuori uso nei territori del protocollo della Terra dei Fuochi.
5: In quali ambiti viene utilizzata la gomma riciclata?
9: Dagli asfalti alle superfici sportive alle edilizie.
5: Molte spiagge di Castelvolturno, soprattutto a ridosso della foce dei Reggi Lagni, sono colme di rifiuti. Perché?
10: È il risultato del mancato funzionamento di una griglia che è stata posta per intercettare i rifiuti. È previsto un intervento che prevedeva la sostituzione di questa griglia con un impianto di più recente concezione.
2: Settembre, tempo di iscrizioni. Oggi con noi in studio il neorettore dell'Università Federico II di Napoli, Andrea Mazzucchi. Ieri è stato il suo primo giorno da rettore, ha voluto accogliere gli studenti del semestre filtro che, come lei, cominciano una nuova avventura. E ha ricordato che l'università è una comunità.
11: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno alle telespettatrici e ai telespettatori. Sì, sono stato molto contento di poter cominciare insieme con gli studenti del semestre filtro. Mi sembrava importante essere lì e ricordare a tutti che lo studio è rigore, ma è anche passione, perché lo studio è impegno, ma anche la capacità di affrontare una sfida complessa come quella del semestre filtro e come quella dell'università con la serenità necessaria. L'università c'è e c'è anche nel riconoscere le singole fragilità delle studentesse e degli studenti.
2: Già le si presentano o naturalmente ha studiato le sue priorità?
11: Sì, naturalmente ci sono diverse priorità. In questo momento le priorità sono innanzitutto l'ascolto di una comunità ampia, articolata come quella di Federico II. Mi piacerebbe investire molto sul diritto allo studio, sulla qualità della vita del personale universitario, in particolare di quello delle studentesse e degli studenti. Mi piacerebbe investire molto sull'internazionalizzazione, su un'internazionalizzazione che è capace di accogliere in maniera corretta e adeguata i tanti studenti che anche da regioni del mondo purtroppo in difficoltà oggi possono guardare al Napoli, alla Federico II, come un luogo nel quale c'è una possibilità di formazione seria.
2: Prima di salutarci, com'è stato insomma ieri questo incontro con gli studenti?
11: L'incontro con gli studenti per me è sempre una delle cose più entusiasmanti che c'è. Naturalmente quello di ieri era particolarmente gravido di emozioni perché iniziavo con loro un percorso.
2: E allora grazie ad Andrea Mazzucchi, grazie. Nuovo rettore dell'Università Federico II, una delle più antiche del mondo. Adesso c'è lo sport, il calcio, anche per Napoli la chiusura del mercato, informazione confermato l'intervento per McTominay che tornerà ad ottobre in Serie B. Novità per Juve Stabia, Avellino e Benevento. Daniele Meloni.
4: Niente come il mercato accende le passioni dei tifosi e dà vita ai loro sogni. Questa volta quello del Napoli è stato improntato a un sano realismo però. D'altronde sia De Laurentiis che il DS Manna lo avevano detto in tempi non sospetti. Sfoltire prima di comprare. E lo sfoltimento c'è stato. Parametri zero, cessioni, prestiti, esuberi piazzati sul filo del gong. L'estate del club azzurro è stata frizzante. Certo, Favasuli e Badiashil non sono i nomi che fanno impazzire gli aficionados del Maradona, ma completano la rosa. Il Napoli non è rimasto a guardare, come purtroppo toccherà a Scott McTominay, vittima di un'aritmia benigna che necessita di correzione che lo terrà fuori proprio quando il suo contributo servirà di più, contro l'Inter, una delle sue vittime preferite sabato a San Siro, e nel debutto in Champions contro i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Lo scozzese si rivedrà a ottobre. Il mercato ha portato novità anche per le campane di B. È l'attaccante Di Nardo dal Pescara il colpo principe della Juve Stabia, che ha consegnato al tecnico Di Giorgio una rosa completa tenendo anche d'occhio i conti. Soddisfatto può essere anche Nesta Lavellino. Palumbo, come promesso, non è partito e ieri è arrivato, anzi ritornato, Adamo in prestito dallo Spezia. Girandola di operazioni anche per il Benevento, che ha chiuso con 11 acquisti e 16 cessioni. È il mercato bellezza, ma ora la parola spetterà solo al campo.
2: Un'ultima notizia di servizio, i nidi comunali a Napoli sono stati riaperti i termini per le iscrizioni a Radice Sanzio Ammaturo nella 7ª municipalità e al Nazareth dell'8ª per i bimbi nati tra il 2024 e il 2025. Le domande online fino al lunedì 7 settembre tramite il sito del Comune di Napoli o assistenza presso le segreterie dei nidi o in municipalità. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
12: Da lunedì 14 settembre torna l'informazione del mattino su Rai 3. Dalle 7 alle 8 due appuntamenti per iniziare la giornata con la TGR. Buongiorno Italia, le notizie della notte, l'ultima ora, la rassegna stampa, cronaca, sport, ambiente e collegamenti in diretta con le redazioni regionali. Buongiorno Regione. Dalle 7.30 l'informazione locale, servizi utili, inchieste, buone notizie e le vostre segnalazioni. TGR Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, da lunedì 14 settembre, dalle 7, su Rai 3.
13: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano il cielo si presenterà per lo più sereno e sgombro da nubi significative. Sull'Appennino campano bel tempo, salvo locali annuvolamenti al mattino seguente, responsabili di occasionali fenomeni. Sul Salernitano isolati piovaschi nel pomeriggio e al mattino intervallati da ampie aperture, nebbie in banchi nottetempo. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili o al più in tenue diminuzione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi, mare poco mosso.
14: Che cosa disegni, amore?
15: La nostra casa.
16: La casa che cerchi è su casa.it.
17: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da giovedì, smerigliatrice angolare ricaricabile a 59 euro. Motosega ricaricabile a 39,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
19: Abbandoni ora l'immobile,
18: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
20: Rolex, Patek Philippe, Cartier. Orologi di lusso, la collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. Prima uscita solo 2,99 euro.
21: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
22: Quando entri nel nuovo Subito Motori, sei nel parco auto più grande d'Italia. Usa tutti i nuovi filtri e scegli l'auto perfetta per te. Tra più di 500.000 annunci dei migliori rivenditori verificati e venditori privati. Sei in vendita? È su Subito Motori. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
23: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliante Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
24: Prino ha una grande penisola e il sostegno lombare si adatta alla schiena e allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo a soli 1.299 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà, solo divani di qualità.

0: Influenze russe sul voto in Italia, allarme di Tajani, tentativi sono possibili, rischi per tutta l'Europa. Salvini, c'è un'ansia antirussa che mi preoccupa, il PD, il governo è a pezzi, 5 Stelle, non alimentare l'escalation. Tensione Mosca-Berlino dopo i droni di Lipsia, von der Leyen, non tollereremo attacchi sul suolo europeo, dobbiamo essere pronti a rispondere, Rutte, il Cremlino non ci spaventa. La Procura di Torino presenta ricorso contro la scarcerazione di un uomo accusato di aver molestato una tredicenne. La NM, i provvedimenti si possono criticare ma no ad attacchi scomposti. Improvvisa frana sul Monviso, Alpi sempre più fragili e stabili, massa di detriti di dimensioni enormi. Le Nazioni Unite, riscaldamento globale su di 1,5 gradi nei prossimi anni. Al via l'83esima mostra del cinema di Venezia, cerimonia di apertura questa sera con Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Con questa città, dice, una storia d'amore che dura da 30 anni. Buongiorno dal TG3. Resta alta la tensione tra Mosca e Berlino dopo l'attentato al porto di Lipsia. L'intimidazione non funziona, avverte von der Leyen, che con il segretario della NATO dice non ci fermeremo. Ma nonostante gli appelli all'unità, il fronte italiano si divide con Salvini che torna ad attaccare Merz. In diretta da Palazzo Chigi andiamo da Jacopo Matano.
1: Sì, sono passate poche ore dal messaggio con cui sui social la Premier ha espresso solidarietà alla Germania per gli attacchi ibridi di Lipsia, sottolineando la necessità di lavorare insieme e mantenere una postura di deterrenza tra le varie cancellerie europee. Dunque, diciamo così, l'appello a non dividersi. E però, ecco, a poche ore appunto a dividersi sembrano essere piuttosto i suoi vice. Da una parte Tajani, che raccoglie l'appello di Meloni, anzi dice di più, dice potrebbero esserci interferenze russe sul voto, perlomeno non

0: lo esclude. Dall'altra invece Salvini, che al contrario parla di ansia antirusse e di cancellerie europee che cercano scuse per prolungare la guerra, insomma un chiaro riferimento a Merz. A dividersi su questi temi, come sappiamo, sono anche e restano le opposizioni, in una fase nella quale l'Europa cerca di ricompattarsi. Ascolteremo più avanti nel giornale le dichiarazioni dei vertici della Commissione europea e della NATO. Però per il centrodestra questo è l'ennesimo dossier su cui si manifestano le distanze, ci sono quelli interni e in particolare quello della legge elettorale, come ci raccontano i due servizi di apertura, Mario Francocao e Stefano Galeotti.
1: L'Italia al fianco della Germania nella difesa dagli attacchi ibridi russi. La Presidente del Consiglio si schiera col cancelliere Merz dopo il fallito attentato di Lipsia. È essenziale rimanere uniti. I tentativi di creare spaccature non avranno successo e nel governo si guarda con preoccupazione alle possibili mosse di Mosca.
2: Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
1: Ma neanche l'imminente storico record di longevità che l'esecutivo si prepara a celebrare venerdì in pompa magna può fermare il controcanto di Salvini. Ma quali influenze russe, ribatte il vicepremier in visita a una caserma di carabinieri nella periferia romana. Gli italiani non le hanno mai subite e votano liberamente. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa e, senza nominarlo, attacca Merz.
3: Ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
1: Ma si sa, le questioni internazionali sono solo uno dei motivi di conflitto. Il segretario, contestato della Lega, tira dritto contro Tajani anche sulle banche. Visti gli utili che fanno, occorrerà chiedere loro miliardi. Se devo chiedere un sacrificio ai pensionati o ai banchieri, non ho dubbi. E attacca anche sulla legge elettorale, no al ballottaggio, agitando ancora le acque di una maggioranza che prima ancora del passaggio parlamentare comincia a dubitare, a partire dalla Premier, del doppio turno pensato come scudo antivannacci.
4: Dalla politica estera alle ricette economiche per contrastare il caro energia fino alle modifiche della legge elettorale, le opposizioni incalzano sui tanti dossier che dividono la maggioranza. Il ballottaggio è una mossa della disperazione, attacca la segretaria del PD Schlein incontrando i militanti alla festa dell'Unità di Genova insieme alla sindaca Salis.
5: È chiaro che il governo è in pezzi. Abbiamo visto le tensioni tra Salvini, che mi dà ragione sul tassare gli extraprofitti delle società energetiche, e Tajani, che dice che sono una parolaccia, mentre Meloni sceglie di tacere per non sbagliare. Dall'altra parte la Lega è spaccata tra Salvini, presidenti di regione.
4: Il governo è molle nei confronti di chi accumula extra profitti e gli italiani pagano il conto, scrive Conte, che accusa l'esecutivo di immobilismo a livello internazionale. Sull'Ucraina i 5 Stelle parlano di una spirale di provocazioni alimentata da guerra fondai di entrambe le parti e ribadiscono la necessità di un dialogo con il Cremlino. Su posizioni molto diverse i centristi, con Azione che rilancia l'allarme sulle interferenze di Mosca nello scenario politico italiano.
6: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato vannacci.
4: AVS all'attacco sulla legge elettorale. La destra cambia le regole per paura di perdere le elezioni, mentre il carovita strozza i cittadini.
7: Berlino attribuisce esplicitamente a Mosca la responsabilità degli attacchi con i droni a Lipsia. Putin nega ogni responsabilità, ma le rappresaglie diplomatiche tra i due paesi non si fermano. Allora andiamo a Berlino dall'inviata Romana Fabrizi.
8: Sì, oggi la notizia di un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera. Ieri sono stati trovati degli ordigni rudimentali in una centrale elettrica nel Brandenburgo, un'altra stazione elettrica è andata in blackout vicino Colonia. Tutta una serie di episodi che rischiano di farla salire la tensione in Germania, una tensione che si sente soprattutto nell'attrito con Mosca. Ieri il governo tedesco ha dichiarato ufficialmente di ritenere la Russia responsabile degli attacchi con i droni all'aeroporto di Lipsia. Il governo tedesco ha preso delle misure, è stato deciso di chiudere il consolato di Bonn, di chiudere la Casa Russa che è di Berlino, che è un istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti del Cremlino, e non si è fatta attendere la reazione di Mosca, la risposta di Mosca, che ha negato di essere coinvolta. Un errore le misure contro di noi, reagiremo. Putin è intervenuto ieri sera personalmente su questo. questo e ha detto non ci sono prove che Mosca sia coinvolta, sono motivazioni dettate dalla politica interna tedesca. Putin è intervenuto anche, ha parlato anche del conflitto ucraino e ha detto Mosca è disponibile ai negoziati di pace ma solo su proposte concrete. Ma su tutto questo sentiamo anche le reazioni dell'Europa che arrivano da Bruxelles nell'incontro tra Ursula von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte nel servizio di Maria Grazia Fiorani. Poi a voi.
9: Dobbiamo far crescere la pressione su Mosca, servono nuove sanzioni, la Russia aumenta la sua spregiudicatezza ma non ci spaventa, la nostra unità è incrollabile, il nostro sostegno all'Ucraina è chiaro. È il messaggio del segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte e della presidente della Commissione europea von der Leyen che dopo il loro incontro di oggi a Bruxelles aggiunge non tollereremo attacchi russi all'Europa. La guerra ibrida portata avanti dalla Russia al centro delle preoccupazioni di Europa e NATO che studiano una risposta comune, temi che rimbalzano anche nella riunione informale dei ministri degli esteri europei, la foto di gruppo nel verde d'Irlanda. L'alto rappresentante dell'Unione Callas commenta in modo netto i fatti di Lipsia. L'incidente ha le caratteristiche di un atto di terrorismo sponsorizzato da uno Stato, afferma e spiega. È una sveglia per i paesi indecisi sulle sanzioni. Uno per tutti, tutti per uno. La Polonia, insieme agli altri alleati, farà il necessario per sostenere ogni alleato che venga attaccato, dice il ministro degli esteri polacco Sirkowski. Tutti convergono sull'ipotesi di utilizzare i beni congelati alla Russia a favore dell'Ucraina, anche se non sono ancora stati sciolti tutti i dubbi sulla fattibilità legale dell'operazione. Oltre alla Russia, in primo piano anche la guerra in Medio Oriente. Israele deve mettere fine alle violenze sui coloni in Cisgiordania. A chiederlo è stato il ministro degli esteri francese Barrot. Le parole di condanna espresse dal governo israeliano non bastano, chiediamo azioni risolute.
7: Nuova ondata di raid americani su Hormuz, Teheran risponde con missili e droni e Trump torna a minacciare l'Iran. Lucia Sgueglia.
10: Hanno colpito anche qui, a Sirik, nel sud dell'Iran, dove si festeggiava un matrimonio. Non lontano dalla scuola elementare di Minab, dove all'inizio della guerra furono uccise 150 alunni. Le vittime civili sono almeno 4, denuncia Teheran, uno aveva solo 4 anni, 50 i feriti. Gli Stati Uniti massacrano i bambini, accusa il capo negoziatore Galibaf, sono il grande Satana. Washington nega, non miriamo ai civili, sostengono, ma i morti in totale sono 11. E a oltre 6 mesi dall'inizio della guerra torna alle stelle la tensione tra Stati Uniti e Iran. Una nuova ondata di attacchi incrociati nel Golfo intorno a Hormuz, in fiamme anche 2 petroliere dopo aver ruttato mine nello stretto. Lo conferma il comando centrale statunitense, nel mirino stavolta ci sarebbe anche il sistema radar di Teheran, che risponde con missili e droni contro le basi americane nella regione. Non solo i paesi del Golfo, ma anche la Giordania, alleato di ferro della Casa Bianca. Mentre sul suo social Truth, il presidente Trump torna a minacciare l'Iran. La portaerei Washington dice è carica fino all'orlo, non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco. Nega di voler costringere l'Iran a trattare a suon di bombe, accusando i media americani di diffondere fake news. Non mi interessa che firmino un accordo, aspetto che collassino economicamente, dice, ma la strategia USA continua a cambiare e fallito il regime change, Trump torna a chiamare alla rivolta gli iraniani chiedendo quando vi solleverete e combatterete.
7: A Gessate la multinazionale tedesca della componentistica Mapal è decisa a licenziare 38 dipendenti, oggi sciopero e presidio dei lavoratori di fronte ai cancelli. Virginia Polizzi.
11: Io lavoro qua da 14 anni, non è mai successa una cosa del genere, che noi pensiamo che questo è solo l'inizio, siamo preoccupati per il futuro della Mapal in Italia.
12: Sembrava tutto bene, invece a cavallo delle ferie ci hanno proclamato, diciamo, una procedura di licenziamento.
13: Una doccia fredda per i lavoratori della Mapal di Gessate vicino Milano. L'azienda ha già avviato la procedura di licenziamento per 38 dipendenti su 89, quasi la metà. La multinazionale tedesca ha deciso di chiudere la produzione dello storico stabilimento lombardo, lasciando solo i servizi commerciali e gli uffici amministrativi. I lavoratori oggi hanno risposto con sciopero e presidio di fronte ai cancelli.
14: Ci sono 40 esuberi, tutti padri di famiglia. Mi piacerebbe comunque sentire anche dei pareri da parte del governo.
13: Il gruppo tedesco che lavora nel comparto automotive fa sapere che la decisione è legata al riassetto del gruppo. Dura la risposta del sindacato contro la decisione della MAPAL. Siamo pronti a discutere di ammortizzatori sociali, ma non a sacrificare i posti di lavoro. Lunedì fissato incontro con l'azienda. I lavoratori annunciano battaglia ad oltranza.
15: Noi fino alla fine andremo avanti a combattere per mantenere il nostro posto di lavoro.
7: Le polemiche sulla scarcerazione di un uomo accusato di aver molestato una tredicenne a Torino. La procura presenta ricorso, interviene l'ANM, no, ad attacchi scomposti. Jacopo Ricca.
16: L'esecutivo non può entrare nel merito delle decisioni giudiziarie.
17: I magistrati piemontesi sono preoccupati per quello che un'ordinanza criticabile ma ordinaria come quella che ha scarcerato un 42enne fermato per violenza sessuale su una tredicenne a Torino ha scatenato. Il provvedimento è diventato il pretesto per quelli che il presidente dell'ANM Giuseppe Tango definisce attacchi scomposti, dalla presidente del Consiglio Meloni al ministro della Giustizia Nordio, che ha annunciato l'invio degli ispettori a Torino.
16: Pensare ad un'ispezione ministeriale per entrare nel merito o condizionare la decisione di un giudice determinerebbe un'ingerenza del potere esecutivo nella funzione giudiziaria e questo può produrre una delegittimazione anche delle funzioni giudiziarie e delle decisioni dei giudici.
17: L'ANM, per rispetto della vittima e delle parti coinvolte, non entra nel merito della vicenda, ma è critica sul clamore sollevato.
16: Ci sembra giusto invitare tutti alla pacatezza e alla chiarezza. Questo procedimento è ancora nella fase iniziale, nella fase delle indagini, nella fase embrionale. Non c'è stato ancora un processo e quindi non c'è stata ancora una sentenza. Il nostro sistema penale prevede il sistema delle impugnazioni, quando il difensore e il pubblico ministero non sono d'accordo con la decisione del giudice per le indagini preliminari.
17: La scarcerazione dell'uomo, nello specifico, non convince nemmeno la Procura di Torino, che ha fatto ricorso contro l'ordinanza che ha imposto l'obbligo di firma e liberato il commesso del mini market.
7: La mamma di Maria Spinelli, la ragazza uccisa in Svizzera durante un rave, scrive una lettera aperta alla figlia. Jacopo Cecconi.
18: Mi dicevi che eri finalmente felice, che ti sentivi realizzata, che eri letteralmente rinata, sprizzavi gioia da tutti i pori. Sono le parole scritte in una lettera aperta da Gulmira, la madre di Maria Spinelli, dopo lo strazio del riconoscimento del corpo ad Arau. Sono appena uscita da quella stanza, sono reduce dal momento più devastante, guardarti per l'ultima volta, dice. Accetta le mie scuse per non essere riuscita a proteggerti dalle ingiustizie di questo mondo. Maria, non riuscendo a realizzarsi in Abruzzo, a causa, secondo gli amici, di un pregiudizio verso le sue origini rom, si era trasferita in Svizzera per lavorare come pizzaiola. Secondo quanto riferito poco fa dalla polizia elvetica, il 43enne che le ha sparato domenica notte all'uscita dal rave avrebbe problemi psichici e avrebbe quindi agito senza un movente preciso. Nella comunità rom abruzzese si fondono dolore e amarezza.
19: Secondo me Maria Spinelli è morta due volte. Perché? È dovuta andare via per un peso che teneva dentro, nonostante lei vivesse una vita normale, ed è morta per mano di un essere umano, se possiamo ritenerlo tale.
18: Al funerale, in ossequio alla tradizione, si farà musica.
19: Nella cultura rom rientra il celebrare la vita della ragazza. Quando ci sono le musiche non si celebra la morte, ma ciò che le piaceva in vita. Maria amava ballare, Maria piaceva la musica, la spensieratezza, amava l'amore, anche se magari lei ne ha ricevuto poco.
7: Inneggiava alla jihad e al neonazismo. Un 16enne brianzolo è stato fermato e mandato in comunità con l'accusa, tra l'altro, di autoaddestramento con finalità di terrorismo. Il servizio di Iari Pilati.
20: Svastiche e jihad, doppia ispirazione, stessa rete di chat Telegram su cui trascorreva notti intere a scaricare manuali da terrorista fai da te, video di esecuzioni dell'ISIS. Aveva persino prodotto un breve cartone animato in cui un uomo solo, una specie di comando, vola a liberare un ostaggio europeo in un paese asiatico facendo una strage. In casa, i poliziotti della Digos di Monza ieri gli hanno trovato questo. È italiano, a 16 anni, vive in un paesino della Brianza, studia con profitto in un istituto tecnico. I suoi genitori non si erano accorti di nulla. Da ieri è affidato a una comunità per ordine del Tribunale per i minori. Nazismo e ISIS. Vaneggiamenti, ma forse qualcosa di più. Tra i manuali in inglese e russo scaricati e studiati c'erano istruzioni precise, titoli, bomba passo dopo passo, manuale dell'odiatore, armi del combattente da strada, con spiegazioni illustrate su quale mezzo scegliere per compiere attentati con camion, quali punti del corpo colpire per uccidere con un coltello. nascosti in camera oltre a un pugnale, simboli e bandiere naziste. In una chat diceva di avere un'arma, in un'altra chiedeva come procurarsi una pistola. È accusato di autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Un cammino di radicalizzazione durato almeno 6 mesi. Ora Digos e magistratura hanno interrotto il suo percorso.

0: Una frana si è staccata dal Monviso in Piemonte, il servizio di Diana Ficara.
1: Madonna, mai vista una roba del genere.
2: Un boato prolungato, la montagna viene giù, una massa di detriti di dimensioni enormi trema tutta la parete nord-est del Monviso. La frana viene ripresa dalle webcam, ma anche dagli escursionisti. E molti temono per il sentiero sottostante, quello più vicino al rifugio Quintino Sella. Solo dopo ore, quando le polveri detritiche si sono diradate,

ecco, fa sì che la razza si sia fortificata anche nel tempo, non hanno problemi di parto, la loro ecco, rusticità gli dà questa forza. È una razza che ti dà tantissimo, una soddisfazione enorme, proprio come carattere, cioè ha un carattere forte, un po' da maremmani, no? E quindi forse è per quello che ci troviamo d'accordo. La maremmana è una razza stupenda, io sono innamorato di questi animali e per me è la miglior razza del mondo. Forse sarà un po' troppo di parte, però per me che l'allevo c'ha un significato enorme.

Intanto, a due passi dal paese di Castiglione, Massimo e Daniele stanno calando la rete su un corso d'acqua che costeggia la palude della Diaccia Botruna. Fanno parte di una cooperativa di pescatori un po' particolare. Massimo e compagni non si limitano a pescare, ma cercano di aprire settori di mercato diversi da quelli tradizionali, preparando il pescato e inventando nuovi prodotti, cercando di valorizzare anche le specie ittiche considerate meno nobili, come i cefali, che oggi i due soci stanno cercando di insidiare.

Finito di calare il tramaglio, mentre Massimo rema accanto alla rete, Daniele batte l'acqua con un curioso strumento per indurre i pesci a finire nella trappola.

Quello strumento è il tonfone, serve per far rimbombare l'acqua sotto alla barca. Le onde si trasmettono all'acqua, il pesce si impaurisce e va sulla rete. Normalmente ci vanno i cefali, le spigole leorate si insabbiano, rimangono ferme, non le prendi con questo sistema. I cefali si muovono, viaggiano, battono nella rete, a volte li prendi. Speriamo oggi. Allora, qui siamo a Castiglione della Pescaia, in una zona parallela alla Diaccia Botrona. Questo è il fiume Bruna. È un fiume che corre nelle campagne, non ha punti di inquinamento, un'acqua veramente, una situazione ambientale veramente positiva. Ci sono cefali, spigole, orate, pescatori sportivi che si divertono, pescatori professionisti che fanno il loro mestiere. E noi siamo fra quelli. Noi siamo sia pescatori di mare che di acque interne. Abbiamo la duplice autorizzazione. Io ho lavorato per 25 anni in un centro di ricerca per la pesca. Da ragazzo però facevo il pescatore di novellame ed ho imparato lì a trattare il pesce, l'acquacoltura, eccetera. E mi è rimasta la passione, a un passo dalla pensione ho scelto una vita più rilassante.

0: Ora arriva un bel granchio blu perché vedo la rete parecchio abbassata. Questi sono una dannazione per il pescatore, una dannazione per la natura, una dannazione per l'ambiente. Sono una dannazione. Guarda, qui ce n'è un altro, ragazzi. Questa è una femminuccia, purtroppo ci sono più granchi che pesci. Sarà la questione del futuro. Dovremo vedere come gestirla. Però ci siamo già ripassati col granchio, col gambero killer. E a un certo punto si stabilizzeranno anche loro, perché l'ambiente, quando l'hanno colonizzato, più di tanto non li regge. Ora siamo nella fase di massima espansione, secondo me. Vedremo nel tempo. All'inizio pareva fossero una risorsa. Sinceramente io non vedo il granchio come una risorsa. È più un killer per il novellame, per le uova, per quei pesci che ci interessano a noi. E probabilmente ne subiremo le conseguenze per qualche anno, ma se ne passano tante, si passerà anche questa, insomma. Noi abbiamo 16 ettari di vasche proprio sotto la Casa Rossa, la conosco come le mie tasche. Prima da ragazzo come cacciatore, come allevatore di pesce, perché pescavamo il novellame di cefalo che svernavamo nelle nostre vasche e poi vendevamo alle lagune venete a primavera. Era un mestiere a quei tempi, ci abbiamo imparato a lavorare in tanti di quelli del settore dell'acquacoltura. Come vedete si prendono più granchi che pesci. E poi niente, nel tempo è stata un'attività che è passata in disuso perché il cefalo non ha più avuto quel mercato, avete visto, la spigola è lavorata ad allevamento. Oggi secondo me l'intenditore sul cefalo può fare dei buoni ragionamenti. Noi nella nostra cooperativa, che gestisce una gastronomia, lo utilizziamo tantissimo, tantissimo. Per esempio il cefalo che abbiamo preso ora noi lo affumichiamo. Viene salato, sfilettato, abbattuto perché è una norma sanitaria da rispettare per via dei parassiti. Poi lo saliamo per 3 ore. Una volta salato lo sciacquiamo, sta un paio di notti in frigorifero e poi gli diamo un'oretta di fumo. Pensa, noi usiamo per affumicare a volte anche le barrique del Brunello di Montalcino, perché non è che dà un sapore particolare, però fa immagine e quindi puoi vendere un pesce smontato nelle sue parti essenziali a dei prezzi interessanti, perché questi li trovi sul banco a 6 euro, noi vendiamo il filetto a un prezzo interessante, sui 30 euro trasformato, quindi c'è un bel plusvalore. Ovviamente è un plusvalore giustificato dalla lavorazione, noi siamo una cooperativa, quindi i nostri soci stanno al laboratorio, sfilettano e fanno tutto il lavoro sporco, diciamo, quello che c'è da fare. Noi facciamo quello romantico, quello in barca, che è più, insomma, più interessante, no? Però insomma è un bel sistema. Questo lo liberiamo, ragazzi, guardate un po'. Purtroppo è rovinato, però proviamo a liberarlo ugualmente. Male che va, lo mangia un cormorano. Vai! Ma io qui ci sono nato, ci ho vissuto. Oggi ho la fortuna di lavorare nei posti dove ho passato una bella infanzia. E questo non è cosa da poco. Non lo possono fare tutti. Soprattutto non tanti possono scegliere. È un posto magico. Ma magico si dice di tante cose. È un posto che devi conoscere, che devi imparare di volta in volta, che devi capire come funziona. Perché funziona in un modo d'estate, in un modo a primavera, in un modo d'inverno. È diverso tutte le stagioni, perché è una cosa naturale che segue le stagioni. Non c'è niente da fare, è quello. Noi normalmente partiamo che il sole sta nascendo. La prima cosa che fai, dai un'occhiata al sole, anzi, la prima cosa, ascolti il vento. Oh, ragazzi, oggi è senza vento, si lavora bene. La seconda cosa, guardi il sole, guardi l'ambiente e ti s'apre il cuore. E non c'è niente da fare, il cuore ti s'apre perché sei innamorato di quello che fai, sei innamorato del posto dove vivi. Non c'è scampo.
1: Ed ecco Castiglione della Pescaia, un piccolo gioiello affacciato sul mare. In alto svetta il campanile della chiesa di San Giovanni, che a sua volta poggia su un'antica torre circolare utilizzata a scopi militari.

Il castello viene documentato per la prima volta nel 1163 e sorge sulla base di un forte molto più antico di proprietà della Chiesa di Roma. In seguito fu costruita la cinta muraria intorno al paese, rafforzata da torri e torrioni. Verso la metà del 1400 il re di Napoli Alfonso d'Aragona rialzò le due torri e costruì le abitazioni, dando all'edificio la veste di un vero castello. Entro la cinta muraria si sviluppa il borgo antico, con il tipico impianto medievale. Ora che l'estate non è ancora arrivata, gli stretti vicoli del centro sono deserti e silenziosi, e non c'è nulla che faccia presagire l'imminente assalto del turismo balneare.

E naturalmente l'altro grande tesoro di Castiglione è il mare. Chilometri di spiaggia bianca fino al promontorio con il Forte delle Rocchette. Da qui verso nord, fino a Punta Ala, 6 chilometri di costa solitaria e rocciosa, talvolta a precipizio sul mare. Un susseguirsi di cale, insenature e isolotti. Un tratto di costa tra i più naturali e selvaggi del litorale tirrenico toscano. È un altro piccolo gioiello di questo territorio straordinario. Un altro di quei motivi che fa dire alla gente di qui: senza Maremma non si può stare.

0: Questo programma è stato presentato da Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre. Pro Life, alimenti per cani e gatti.
1: Ecco.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Il campionato del mondo è finito.
3: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare. Ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
4: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Dimmi come mangi. Martedì alle 21:20, Rai 3.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante da sabato 19 settembre alle 20:15 su Rai 3.
2: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
3: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
4: Pubblicità.
5: Benvenuto al Superpilota!
6: Ciao Alex!
5: Ciao Kimi, ma e quel poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Pubblicità.
8: Che cosa disegni, amore?

0: La nostra casa.
1: La casa che cerchi è su casa.it.
2: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
4: Oh, ti muovi?
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
6: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
7: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
8: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
9: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
10: Oi!
11: Sorpresa!
12: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Basta inserire la zona e le caratteristiche su immobiliare.it e puoi scoprire quanto vale la tua casa. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima ancora più precisa o per venderla. Prova subito anche tu.

0: prezzi, tassare gli extra profitti. Svizzera, un ex militare con problemi psichici, l'uomo che ha fatto fuoco sulla festa techno uccidendo la giovane italiana Maria Spinelli, la famiglia, circostanze poco chiare. Il Veneto approva la legge di iniziativa popolare sul fine vita, quarta regione italiana e prima governata dal centrodestra. Il presidente Stefani, tuteliamo dignità della vita. Al via la mostra del cinema, George Clooney, il leone alla carriera, l'America di oggi guidata dai peggiori. Primo film in concorso Danny Boyle con la storia del tabloid che ha inquinato il giornalismo. Buonasera dal TG3. Sale dunque la tensione tra Europa e Russia dopo l'attacco ibrido a Lipsia, di cui la Germania ha ufficialmente attribuito la responsabilità a Mosca. Attacchi intollerabili, accusa l'Unione che si dice pronta a rispondere. Intanto sono stati identificati i presunti responsabili dell'attentato. Allora, li vedete, sono pronti i nostri collegamenti. Iniziamo da Bruxelles con l'inviato RAI, Filippo Golia.
1: Buonasera. L'Unione Europea e la NATO si compattano dopo gli attacchi ibridi della Russia in Germania. Dall'Irlanda, dove si sono riuniti i ministri degli esteri dell'Unione, a Bruxelles, dove si sono incontrati la Presidente della Commissione von der Leyen e il Segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. In Germania, attacchi sul suolo europeo con materiale militare avrebbero potuto fare vittime. È intollerabile, nota von der Leyen. Europa e NATO aumenteranno la pressione sulla Russia, afferma. E mentre l'Unione studia un sistema antibalistico in comune con Kiev, la NATO è pronta a mobilitare 800 miliardi di investimenti in difesa. La Russia è sempre più sconsiderata, afferma Rutte, e i pericoli sono in aumento. Mentre da Wycliffe, la rappresentante della politica europea Callas, attacca sanzioni contro Mosca e più limiti ai visti turistici ai russi. Mentre si torna anche a discutere di utilizzare gli asset di Mosca immobilizzati, circa 210 miliardi, spostandoli dalla società belga Euroclear a una struttura finanziaria europea. Ma torniamo a quanto accaduto in Germania con il servizio dell'inviata Romana Fabrizi.
2: La polizia tedesca ha identificato due sospettati per l'attacco con droni bomba contro l'aeroporto di Lipsia un mese fa. Sono un cittadino lettone di origine russa, il basista, e un bielorusso con passaporto russo, l'esecutore. Il suo DNA è stato ritrovato sugli ordigni e quest'ultimo sarebbe entrato in Germania con un visto turistico italiano rilasciato da Minsk per tutta l'area Schengen. Aveva già commesso reati nei paesi baltici, ma dalle verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. È l'ultimo atto della guerra ibrida lanciata da Mosca, come denunciato dai ministri dell'interno Dobrindt e degli esteri Wadephul. Da tempo se ne avevano le prove, ma il cancelliere Merz si era finora tenuto su una linea improntata alla prudenza, secondo lo Spiegel, per evitare di far ricorso all'articolo 5 del trattato NATO o all'articolo 4 che prevede consultazioni ufficiali tra i paesi. Il governo così aveva preferito optare per misure nazionali, a cominciare dal controllo più serrato sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di

0: Replica di Putin, un grave errore, le accuse della Germania, afferma, ci attaccano per nascondere i loro fallimenti. In diretta la corrispondente Liana Mistretta.
1: Ancora reazioni da parte di Mosca alle accuse di Berlino. Il Ministero degli Esteri russo questo pomeriggio ha convocato l'incaricato d'affari tedesco dell'ambasciata qui a Mosca, al quale ha preannunciato che ci sarà una risposta molto dura. In una nota del Ministero poi si legge che si tratta di accuse che Mosca respinge, di accuse deliberate e infondate che Mosca respinge, e parla anche di una provocazione volta a distruggere i rapporti tra Berlino e Mosca. Parole che sono in linea con quanto era stato detto ieri sera da Putin dal Kirghizistan, quando aveva parlato di un errore, di un'accusa senza prova dettata soltanto da motivazioni di politica interne tedesche. Mentanto Putin da Bishkek aveva anche accusato il presidente ucraino Zelensky di terrorismo di Stato per l'avvertimento lanciato da Zelensky alle compagnie aeree sui pericoli del sorvolare i cieli russi a causa dei droni ucraini. Zelensky ha poi inviato anche una nota ufficiale all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile. Linea a voi.
0: È piena solidarietà alla Germania, è arrivata dal governo italiano, ma si registrano distanze sulla postura da tenere nei confronti della Russia. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
2: Eh sì, Chiara, un botta e risposta a distanza tra i due vice premier. Da una parte Tajani, che paventa il rischio di possibili influenze russe anche sul nostro voto, dall'altra parte invece Salvini, che risponde non è così, c'è un'ansia antirussa e torna ad attaccare i leader europei che a suo dire vogliono proseguire la guerra in Ucraina. Tutto questo a poche ore da quel messaggio di solidarietà alla Germania mandato dalla premier, con anche un altro messaggio forte di unità dei leader europei. Unità che non c'è però nel centrodestra, ma neanche nelle opposizioni, come sappiamo, sono polarizzate su questo tema che riguarda Russia e Ucraina. Si apre un caso sul visto turistico rilasciato dall'Italia. Abbiamo sentito a uno dei due coinvolti in questo mancato attentato a Lipsia, un bielorusso con passaporto russo, e diciamo che l'Europa, come abbiamo sentito, ha richiamato la necessità di limitare i visti turistici che vengono concessi ai russi, un messaggio che è apparso diretto soprattutto al nostro paese. Dall'altra parte invece il ministro degli esteri Tajani, che dice apriremo un'indagine su questo. Ma c'è anche una polemica politica, perché una parte delle opposizioni dice avete sollevato un grosso polverone su quanto accaduto a Ceuta e poi avete sospeso Schengen, e adesso è proprio l'Italia a far entrare quelle persone che rappresentano un pericolo per l'Europa. In tutto questo, tra pochi giorni, la festa per la longevità del governo. Allora, Mario Francocao, Giorgia Rombolà, Paolina Boi.
3: Ci si avvicina al traguardo e alla grande festa di venerdì a Bari tra volantinaggi e assaggi al mercato. Ma neanche il record di longevità del governo, pressoché raggiunto, lascia Giorgia Meloni al riparo dalle intemperanze di Salvini. Sempre pronto, forse anche a causa delle contestazioni interne, a fare il controcanto. In un colpo solo oggi su tre diversi fronti, partendo dalla Russia. La Presidente del Consiglio si schiera con Merz contro le minacce ibride di Mosca, richiamando i partner europei all'unità. Tajani, che annuncia verifiche sul visto italiano a uno dei presunti attentatori di Lipsia, lancia l'allarme.
4: Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi.
3: E l'altro vice premier che fa? In visita a una caserma dei carabinieri nella periferia romana, si conferma il più cauto nel governo a puntare il dito contro Putin. Parla di una preoccupante ansia antirussa e, senza nominarlo, attacca Merz.
5: Ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra, magari vendere altre armi.
3: Ma ne ha anche sui fronti interni. Allargando il solco con Forza Italia sugli extra profitti, ribadisce che, dati gli utili record, chiederebbe miliardi alle banche. E sulla legge elettorale, no al ballottaggio, agitando ancora le acque di una maggioranza che, prima del passaggio parlamentare, comincia a dubitare, a partire dalla Premier, del doppio turno pensato come scudo antivannacci, il quale, al Financial Times, che lo indica come cavallo di Troia dell'influenza russa in Italia, replica via social posando con vodka e col bacco.
6: Dalla minaccia russa all'economia, il governo è diviso su tutto, incapace di rispondere alle emergenze del paese, attaccano le opposizioni. L'ultima doccia fredda arriva da Gimbe. L'Italia è in coda per spesa sanitaria tra i paesi del G7, quindicesima in UE. È l'unico record che Meloni può celebrare, afferma Schlein. 6 milioni di italiani non possono curarsi, ma la sua unica preoccupazione è cambiare la legge elettorale per paura di perdere.
7: Siamo al lavoro per contrastare la pessima legge elettorale voluta dalla destra, che penalizza utilizza le candidature femminili.

0: impedisce ai cittadini di scegliere i propri parlamentari. Torniamo a occuparci delle questioni che interessano davvero agli italiani: gli stipendi, la sanità e le bollette.
1: Governo molle con banche e colossi energetici, a pagare sono gli italiani, l'attacco dei 5 Stelle.
2: Nel paese reale le bollette sono alle stelle e i carburanti superano i 2 euro al litro, ma nel mondo di Giorgia Meloni la priorità è cambiare la legge elettorale per Cappora di Vannacce e festeggiare 4 anni di governo anche se non hanno fatto mezza riforma.
1: Sul fronte estero i 5 Stelle esprimono preoccupazione per l'escalation tra Europa e Russia provocata, dicono, dalla pericolosa spirale di provocazioni a cui alimentata da guerrafondai di entrambe le parti, posizione non condivisa da tutti gli alleati, anche se AWS assicura troveremo una sintesi. Meloni intanto si occupi di sanità. Gli italiani non riescono più a curarsi e Meloni pensa a salvare le poltrone, commenta Italia Viva.
3: E dunque veniamo proprio al rapporto Gimbe che fotografa la spesa sanitaria in calo, Italia ultima tra i paesi del G7 sotto la media europea. Cristiana Palazzoni.
4: È un confronto impietoso quello che emerge dai dati sulla nostra sanità rispetto a quelli degli altri paesi europei. Occupiamo il 15° posto tra i 27 dell'area Schengen, dietro di noi solo alcuni stati dell'Europa dell'est meridionale e siamo ultimi tra quelli del G7. La Fondazione Gimbe evidenzia come la spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 si attesti al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media OCSE europea. Fino al 2011 era allineata alla media degli altri, oggi siamo sotto di 36 miliardi.
5: 15 anni di progressivo sottofinanziamento hanno indebolito il servizio sanitario nazionale e soprattutto il diritto alla tutela della salute. Questo oggi i cittadini lo vivono sulla propria pelle: liste d'attesa, carenza di medici di famiglia, diseguaglianze territoriali, mobilità sanitaria, aumento della spesa privata fino alla rinuncia alle cure.
4: Il servizio sanitario nazionale è diventato una delle principali emergenze. Per salvarlo c'è bisogno di un cambio di rotta, l'appello alla vigilia della manovra finanziaria.
5: Non l'ennesima trattativa su qualche miliardo in più, ma la certezza di un incremento progressivo del finanziamento pubblico accompagnato da riforme strutturali, perché solo questo può garantire davvero i diritti delle persone.
3: Di sanità pubblica, ma anche di caro vita ed energia, abbiamo parlato con il segretario della CGIL Landini. L'intervista è di Claudia Bruno.
6: Il caro vita e il caro energia sono una vera emergenza di questo Paese e bisogna da un lato aumentare i salari, dall'altro bisogna intervenire, andare a prendere i soldi dove sono, sui profitti e sugli extraprofitti, e poi bisogna investire seriamente sulle fonti rinnovabili.
7: Si apre la discussione sulla manovra, per la CGIL qual è la priorità?
6: La priorità è innanzitutto la sanità pubblica, garantire questo diritto fondamentale. La priorità è aumentare i salari e ridurre la precarietà. I nostri giovani continuano a scappare dal nostro paese perché sono sfruttati e sottopagati.
7: Tra le vertenze c'è quella dell'ex Ilva, il governo ha convocato un altro incontro, ci sono 4 proposte industriali sul tavolo, sono strade percorribili.
6: Nelle proposte che sono arrivate fino ad ora c'è il rischio che si vada verso dei licenziamenti. Per noi è necessario che ci sia un intervento pubblico ed è necessario che ci sia un'integrità.
7: In queste settimane riprende il confronto con le imprese sulla rappresentanza. Qual è l'obiettivo del sindacato?
6: Rafforzare il contratto nazionale di lavoro, definire un modello sindacale che cancelli i contratti pirata.
7: Nei prossimi giorni il governo Meloni diventerà il più longevo della storia della Repubblica. La stabilità non è un vantaggio per il Paese.
6: I salari sono aumentati? No. La benzina costa di più, la precarietà è aumentata, in pensione non ci si va più, la sanità funziona peggio. Quindi non è il problema di quanto dura il governo, il problema è che cosa fanno i governi.
7: Sul fronte opposizione si discute di primarie per la scelta del leader, che ne pensa la CGIL?
6: Decideranno i soggetti che vogliono discutere nelle forme democratiche che ritengono più opportuno. Io credo che il problema sia come la politica risolve i problemi delle persone. Se la politica torna a risolvere i problemi delle persone, c'è il rischio che le persone abbandonino definitivamente la politica.
3: Voltiamo pagina. Dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report, si è tenuto oggi un incontro tra azienda e redazione del programma. Ce ne parla Giusy Sansone.
8: State andando a partecipare alla riunione?
9: Ciao, buongiorno.
10: Arrivati a Via Teolada per incontrare la redazione di Report, i due neoconduttori Pier Vincenzi e Presutti, scelti dalla RAI per sostituire Ranucci, all'incontro fra azienda e inviati della storica trasmissione, alla fine non partecipano. Presenti tutti i settori produttivi di Report per chiarire alla dirigenza dell'approfondimento la loro linea, univoca e compatta. Per noi il programma deve andare in onda con la consueta autonomia e indipendenza e con i conduttori indicati dall'azienda non pensiamo sia possibile. Se la RAI non dovesse

0: Ascoltarci, ribadiscono entrando, siamo pronti allo sciopero e alle dimissioni in blocco. E mentre prosegue la battaglia di Ranucci, dopo due ore di confronto la squadra di Report racconta: abbiamo aperto un canale di comunicazione, per noi è positivo. È stata un'assemblea, non una trattativa, non abbiamo parlato di nomine, dicono, ora aspettiamo. La RAI si è data un tempo per decidere, 12 o 24 ore.
1: Continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran e Trump torna a dire: lo stretto di Hormuz è mio. Lucia Sgueglia.
2: Si affaccia sullo stretto di Hormuz, il piccolo porto iraniano di Sirik. Si è abbattuto qui, in una zona residenziale, l'ultimo attacco statunitense, la distruzione a una festa di nozze. I morti sono 4, anche un bambino di 4 anni, una settantina i feriti, mentre Trump torna a ripetere: lo stretto è mio, ribattezziamolo col mio nome. Mentre andavamo al matrimonio, improvvisamente abbiamo sentito il rumore dei caccia, racconta lui dall'ospedale. Appena arrivati c'è stata un'esplosione, ho visto persone gravemente ferite, c'erano molte donne e bambini. L'esercito americano non prende mai di mira i civili, lo nega il comando centrale, ma i morti in totale sono 11. Un crimine di guerra, secondo Teheran, che con questo video, citando la serie TV americana Homeland, ricorda i civili uccisi in passato in raid USA dall'Afghanistan all'Iraq. Torna così alle stelle la tensione nel Golfo a oltre 6 mesi dall'inizio della guerra, con una nuova ondata di attacchi incrociati. In fiamme anche 2 petroliere, non ci avevano chiesto il permesso, avvertono i Pasdaran e rispondono sparando contro le basi americane in Giordania, Iraq, Kuwait e Bahrain. Se l'Iran reagisce ne rimarrà ben poco, minaccia Trump. Intanto la portaerei Lincoln, dopo 9 mesi in mare a supporto della guerra, fa tappa in Thailandia. In licenza 5.000 marine che avevano denunciato condizioni spaventose, l'allarme sulla salute mentale a bordo, in uno dei distretti della vita notturna più grandi dell'Asia, nato ai tempi della guerra del Vietnam.
1: Dopo il raid di ieri, il premier israeliano Netanyahu visita le truppe a Gaza. Andiamo in diretta dalla corrispondente Maria Gianniti.
3: Sì, è stato un blitz quello del premier Netanyahu, non soltanto le truppe, ha incontrato anche gli agenti dello Shin Bet che assieme ai militari hanno compiuto il blitz che ha portato all'arresto del capo dei servizi interni di Hamas. Parlando appunto da dentro Gaza, Netanyahu ha detto: siamo qui, resteremo fino a quando Hamas rappresenterà un pericolo, controlliamo il 60% del territorio. Ricordo che l'operazione è stata compiuta anche con l'aiuto di uno dei clan palestinesi di Gaza che ormai collaborano con Israele. Poi i militari israeliani hanno fatto saltare in aria un altro tunnel di 1 chilometro, 26 chilometri di tunnel distrutti in quasi un anno, e il ministro della difesa Katz è tornato a parlare di emigrazione dei palestinesi. Questa è l'unica soluzione possibile, ha detto, però ricordo che anche lo stesso presidente Trump nel piano di pace e anche dopo ha escluso questa possibilità. A te.
1: È un uomo con problemi psichiatrici, l'assassino di Maria Spinelli, uccisa in Svizzera durante un rave. Gabriele Carletti.
4: Non ha un volto il killer di Maria Spinelli, ma da oggi ha almeno un profilo definito. Un 43enne svizzero con problemi di salute mentale, una pistola e 2 fucili d'assalto. Armi che ha rivolto contro dei giovani ad un festival. 40 colpi nel mucchio, un'azione solitaria, ha sfogato il suo disagio contro la 22enne abruzzese, contro altre 6 persone ferite, prima di costituirsi e confessare. Non ci sarebbero prove di motivazioni ideologiche o estremiste, hanno sottolineato le autorità elvetiche. Perché un uomo con problemi psichiatrici potesse detenere Kalashnikov? È l'interrogativo sollevato dal padre di Maria Spinelli attraverso il suo avvocato. La madre, Gulmira, per ora chiede solo di riavere la salma in Italia per poterla piangere qui. Le ha scritto una lettera con le parole che non ha fatto in tempo a dirle. Mi spiace, figlia mia, per non averti espresso tutta la mia contentezza. Accetta le mie scuse da madre. Aveva fame di rivalsa, Maria, raccontano gli amici. Sembrava aver trovato la felicità lassù in Svizzera, dove il suo cognome non era un fardello di pregiudizi. In Abruzzo l'attendono per l'ultimo saluto, un rito rom. Ci sarà musica.
5: Quando ci sono le musiche non si celebra la morte, ma ciò che le piaceva in vita. Maria amava ballare, Maria piaceva la musica, la spensieratezza, amava l'amore, anche se magari lei ne ha ricevuto poco.
1: Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la prima regione di centrodestra, una scelta che divide la maggioranza a livello nazionale. Sentiamo Massimo Veneziani.
6: I favorevoli sono 32, i contrari 14, gli astenuti 5, il provvedimento approvato. Grazie.
7: Due giorni di

0: Discussione, una lunga mediazione sugli emendamenti, così il Veneto approva la legge sul fine vita e diventa la prima regione governata dalla destra a farlo. Tutto partito da un'iniziativa popolare, 9.000 firme raccolte, grazie all'associazione Luca Coscioni, il suicidio assistito e il tragico fallimento di una società che rinuncia a prendersi cura dei più fragili, aveva tuonato Fratelli d'Italia annunciando voto contrario in una maggioranza per nulla compatta. A legiferare sul fine vita, qui ci avevano già provato nel 2024, approvazione sfumata per un voto. Alla guida della regione c'era il leghista Zaia, che si espresse a favore, proprio come oggi. Per lui una risposta doverosa, una legge di civiltà.
1: Io credo che una persona che faccia richiesta di questo istituto abbia la necessità di avere delle linee guida da parte di un comitato bioetico regionale e soprattutto di non essere oggetto dell'arbitrio di ogni singola ULS.
0: C'è la freddezza delle norme, poi ci sono le storie di chi lotta per la propria dignità.
2: E ora lavoriamo affinché anche nelle altre regioni sia approvata una normativa come quella che abbiamo proposto.
0: Anche qui così si darà quindi attuazione alla decisione della Corte Costituzionale che nel 2019 aprì al suicidio medicalmente assistito in Italia, indicando i paletti entro cui operare. Manca ancora una legge nazionale, ma in questa direzione si sono già mosse Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna.
3: Torniamo ora sulle polemiche legate alla scarcerazione di un uomo accusato di aver molestato una tredicenne a Torino. Dopo l'invio degli ispettori da parte del Ministero, la Procura presenta ricorso. Jacopo Ricca.
4: Insulti e minacce sulla saracinesca chiusa del mini market di Torino dove si è consumata la violenza sessuale ai danni di una tredicenne. La scarcerazione del responsabile, reo confesso, disposta dal giudice per le indagini preliminari, ha scatenato la politica, che soffia sul fuoco di una facile indignazione mettendo nel mirino la magistratura.
5: Tutti proclamano pubblicamente il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura. Poi di fatto il giudice viene messo alla gogna e il ministro manda gli ispettori.
6: Pensare ad un'ispezione ministeriale per entrare nel merito o condizionare la decisione di un giudice determinerebbe un'ingerenza del potere esecutivo nella funzione giudiziaria e questo può produrre una delegittimazione anche delle funzioni giudiziarie e delle decisioni dei giudici.
4: Per una volta ANM e Camere Penali sono unite nello stigmatizzare l'operazione.
5: Questo ovviamente non significa che i giudici non possono sbagliare, anzi sbagliano spesso, ma il nostro sistema processuale prevede dei rimedi interni all'ordinamento.
4: Cosa successa a Torino? Contro l'ordinanza che ritiene sufficiente l'obbligo di firma per evitare che il 42enne reiteri il reato, la procura ha fatto ricorso al riesame. Ora sarà di nuovo un giudice a doversi pronunciare.
3: Due giorni fa a Roma la tragedia dei due genitori di una figlia disabile trovati morti in casa, vicenda che riaccende l'attenzione sulla solitudine dei caregiver. Jacopo Cecconi.
7: La loro problematica assistenziale, che in teoria, almeno sulla carta, dovrebbe essere una presa in carico dello Stato reale, di fatto poi diventa una presa in carico della famiglia. Vero?
8: Sara lo sa come ci si può sentire perché accudisce da sola Simone, che ha 9 disabilità gravi.
7: Ti devo dare la medicina, mamma.
8: Qui a Pietralata, stesso quartiere di Luca e Valentina, che l'altro ieri si sono uccisi insieme alla figlia Bianca. Da soli non ce la facciamo, hanno scritto.
7: Poi le famiglie si trovano in una condizione di totale abbandono e purtroppo facilmente sfuggono queste situazioni e arrivano a questi drammi.
8: Anche il nuovo disegno di legge sul caregiver, dice, trascura certi aspetti.
7: Cominciate a affiancarlo sul serio, rispettando i diritti del caregiver e i diritti delle persone con disabilità, perché non siamo cittadini di serie B, né lui né io.
8: Non è la disabilità che distrugge le famiglie, ci tiene a sottolineare Sara, ma la fragilità che può manifestarsi in ogni contesto senza un adeguato supporto anche psicologico.
7: Nei momenti di disperazione peggiore io penso, oddio, speriamo che arriva il terremoto e finisce tutto. Poi mi riprendo, poi vedo lui e dico, ma che cavolo stai dicendo? Io amo vivere, lui ama vivere. Siamo due persone che amiamo la vita, malgrado tutto, amiamo la vita, anzi, dirò di più, tutte ste fatiche ci fanno amare la vita ancora di più.
3: Allarme dell'ONU sul riscaldamento globale, fenomeno a cui sarebbe legata la vasta frana che si è staccata.

0: sul Monviso in Piemonte. Sentiamo Andrea Rustichelli, poi Diana Fichera.
1: Il rapporto appena divulgato dal programma ONU sull'ambiente certifica il fallimento di una promessa, come nota il segretario generale Guterres, fallimento che è sotto gli occhi di tutti, date le ripetute catastrofi climatiche. Entro pochi anni, afferma il dossier, sarà stabilmente sforata la soglia critica di 1,5 gradi di innalzamento della temperatura globale, traguardo ambizioso della conferenza di Parigi del 2015. Ma, aggiunge l'organismo ONU, si può ancora rientrare in quel limite, sempre che si agisca immediatamente, perché con un aumento di 2 gradi o oltre, la situazione diverrebbe irrecuperabile.
2: Quanto c'è scritto nel rapporto non mi stupisce affatto, nel senso che era una tendenza ormai consolidata. Certo, noi come comunità scientifica potremmo viverla come una sconfitta, ma in realtà io credo che questo dimostri che ancora siamo in grado di dare appoggio ai decisori per arrivare a determinati obiettivi.
1: Il dossier ONU chiama all'azione, i governanti devono gestire lo sforamento, stabilizzarlo e tentare di tornare indietro entro quel limite di 1,5 gradi che sarebbe, dice il rapporto, ancora alla portata.
2: Lo scenario del 1,8 è assolutamente realistico, tornare indietro a 1,5 gradi è piuttosto difficile, soprattutto in questo periodo di sovranismi, di policrisi, cioè crisi belliche, ambientali, economiche e climatiche.
3: Le polveri sollevate dall'enorme massa crollata si sono diradate, così è apparsa oggi la parete nord-est del Monviso nel sopralluogo dopo la frana che si è staccata ieri sera a 3500 metri di quota.
4: Madonna, mai visto una roba del genere?
3: Nelle webcam piazzate sui rifugi, nei video degli escursionisti, la montagna viene giù con un lungo boato.
5: Sì, ma per vedere le nubi di polvere da qui deve essere...
6: Ma guarda quanto continuano a espandersi.
3: Nell'area c'è il rifugio Quintino Sella. Nessuno è rimasto coinvolto, ma il comune di Crissolo ha chiuso il sentiero, almeno fino a domani. Dalla stessa parete nel 2019 si staccarono 200.000 metri cubi di rocce, fenomeni diventati frequenti in tutto l'arco alpino, associati al progressivo scioglimento del ghiaccio nel permafrost, fenomeno che provoca l'instabilità dei versanti alpini. Lo sanno bene gli esperti della carovana di Legambiente, che domani presenterà i risultati sullo stato di salute del ghiacciaio Coolidge, sullo stesso versante dal quale ieri si è staccata la frana.
7: Proprio ieri, insieme ai colleghi dell'ARPA, abbiamo notato le condizioni di estrema fragilità legate allo strato di fratturazione, all'emergenza di qualche placca di ghiaccio che abbiamo intravisto con il binocolo. Questo è un altro esempio di come il riscaldamento climatico stia destabilizzando le altre quote e dobbiamo prenderne atto e agire di conseguenza.
0: E ora andiamo a Londra, dove tra poco verrà inaugurata la mostra sull'arazzo di Bayeux, presenti i reali e il primo ministro Burnham, che riceveranno il presidente francese Macron. In diretta la corrispondente Nicoletta Manzione.
8: Sì, infatti il re Carlo e la regina Camilla, che accompagnano il presidente francese Macron e la premier dame Brigitte, sono arrivati da pochi minuti qui al British Museum per dare il via a questa esposizione, che è un evento a livello culturale enorme, già è tutto esaurito per i prossimi mesi, ma anche un importante passo di diplomazia, di politica e di amicizia tra Londra e Parigi. L'arazzo di Bayeux è un'opera monumentale risalente all'anno 1000, che racconta, sul quale è spiegata la storia, la conquista da parte dei normanni della popolazione anglosassone, e dunque per la prima volta lascia la Francia per essere ammirato e visto anche nel Regno Unito. Da Londra è tutto.
0: Addio al nostro collega Antonio Leone, scomparso all'età di 89 anni dopo aver curato i servizi speciali del giornale Radio Rai. È stato responsabile della redazione Cultura del TG3. Impegnato sulle tematiche sociali, ha scritto diversi libri sulla condizione dei giovani e dei disabili. Alla famiglia, alle condoglianze di tutta la redazione del nostro telegiornale. E ora cambiamo tono. A Venezia da poco è iniziata la cerimonia di apertura della mostra del cinema. Allora andiamo subito in diretta dalla nostra inviata Luciana Parisi. Luciana.
9: Buonasera dal Lido, siamo in un momento cruciale perché sta per essere consegnato il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney, attore, sceneggiatore, produttore, regista, che ha un'antica consuetudine qui con la mostra del cinema, perché arrivò qui già nel 1900. 98, qui lo vediamo con la moglie Amala Lamudine, che ha sposato a Venezia proprio nel 2014. Clooney ha anche ritirato un premio alla sceneggiatura qui qualche anno fa, lo vediamo in uno dei suoi momenti tipici, diciamo, quando si siede accanto ai fotografi per fare una foto con loro. Il premio gli viene consegnato da Laura Dern, che è stata sua compagna di viaggio nel suo ultimo film Jay Kelly. E poi vi facciamo vedere anche la giuria di questa 83esima edizione, Maggie Gyllenhaal, e stasera avranno il compito di giudicare già il primo film, che è Ink, di Danny Boyle, che vediamo qui col cast tra pochissimo al completo. Adesso Anna Frangione vi racconta la prima giornata di George Clooney al Lido. A seguire il nostro racconto di Ink. Da Venezia è tutto.
10: Mi piace Venezia, and this award is spectacular.
11: It's your favorite festival, right?
10: Oh, it is my favorite, yes.
3: Una storia lunga quasi 30 anni, quella con la mostra del cinema di Venezia, dal debutto nel 1998 con Out of Sight, alla sua presenza nella scorsa edizione con Jay Kelly, insieme a Laura Dern, che stasera terrà la laudatio per il suo Leone d'Oro.
12: Oh, it sees glory.
3: E come nel film, George Clooney ama più di tutto stare sul set.
13: I liked being on sets, it's magical.
3: È magico, divertente, racconta l'esperienza e ciò che conta. Più di 300 persone che vanno e vengono, e poi azione. Il successo per Clooney è arrivato dopo una lunga gavetta. Il suo carisma, ha detto il direttore della mostra Alberto Barbera, costruito sulla credibilità, non sull'immagine. Divo internazionale e insieme fuori dalle convenzioni di Hollywood. Attore, produttore, regista da Good Night and Good Luck e Lady di Marzo, osservatore anche attraverso i suoi film della politica statunitense.
13: There's a great word, cacistocracy.
3: C'è una parola per definire lo stato attuale, dice la stampa. Cacistocrazia indica un paese governato dalle persone meno qualificate. Ne usciremo. Parla delle elezioni di midterm, di intelligenza artificiale, libertà di stampa, del suo tempo diviso tra il cinema e l'impegno nella fondazione che porta avanti insieme alla moglie Amal, avvocatessa dei diritti umani. Lui, che da poco è anche cittadino francese, portando la famiglia lontano da Hollywood. Un percorso oggi consacrato dal Leone d'Oro.
14: Britain is crying out for something new, something dangerous, something fun.
9: Il pecoraio australiano è l'agnello dello Yorkshire, soprannomi pieni di disprezzo che i concorrenti affibbiarono a Rupert Murdoch e Larry Lamb, editore e direttore di The Sun, il tabloid britannico da 4 milioni di copie vendute al giorno, che stracciò gli avversari imponendosi come il quotidiano più letto al mondo. Con il suo nuovo film, Ink, Danny Boyle apre il concorso della Mostra del Cinema di Venezia. Nel cast Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Racconto adrenalinico di uomini e donne che avevano l'inchiostro nelle vene e che ribaltarono il sistema dei media.
13: But the film's really about characters.
9: Ink è un film di personaggi, dice Danny Boyle, ma al suo interno c'è l'idea che allora è nata l'informazione tossica che dilaga oggi. Quindi è un film ambientato tra il 69 e il 70, ma per molti aspetti è un film contemporaneo. Emarginati altrove, i redattori del Sun vanno in cerca di rivincita. Jewel cura la pagina dedicata alle donne e al sesso. A voce, a cervello, afferma Claire Foy, non fa una battaglia di genere nella redazione. Dice che se il giornale vuole vendere, deve conquistare le donne. Per Guy Pearce, il film racconta un'epoca, quando nel giornalismo c'era una certa purezza, si era chiamati a rispondere di quanto si scriveva e si verificavano maggiormente i fatti.
0: Ci fermiamo qui, lasciamo la linea ai telegiornali regionali, la nostra informazione torna 5 minuti prima della mezzanotte con Linea Notte. Grazie per averci seguito, l'augurio di una buona serata.

0: Benvenuto al Super Pilota!
1: Ciao Alex!
0: Ciao Kimi, ma... E quel poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari. Però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Parmigiana?
4: Per me.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza. Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento.

0: l'allenamento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol. Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
1: Fabrizio De André, Lucio Dalla, Franco Battiato. Cantautori, rivivi l'anima dell'Italia con questa collana di libri inediti. Prima uscita solo 3,99 euro.
2: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da giovedì, smeridiatrice angolare ricaricabile a 59 euro. Motosega ricaricabile a 39,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: This is Major Tom to Ground Control.
4: Schweppes tonica, intensa fino all'ultima goccia, anche zero. Schweppes, take your time.
5: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno, Luca viene prima. No, José prima.
6: José prima.
5: José prima.
7: Assistenza clienti prima, mi dica.
5: Giuseppe prima.
8: Certo, basta diventare cliente prima.
5: Però poi Giuseppe prima. Respect.
9: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
10: Da MyAward è ancora back to school. Riparti al top con tante nuove offerte come notebook gaming MSI Cyberg 15 con supervalutazione a 999 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MyAward.
11: Mediolanum fa tutta la differenza. Apri anche tu il conto, accredita lo stipendio e con Mediolanum Time Deposit i tuoi risparmi rendono il 4% anno a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Notizia sorprendente!
3: Succosa zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa zero. Provala anche al bar.

0: Il rogo di Airola, nell'area valori di diossina è pari al doppio del consentito, vertice tra le prefetture di Benevento, Caserta e Avellino. Strage di Apice, loro volevano vendere il locale, lui era contrario, per questo Gianni Licciardi avrebbe ucciso i fratelli per poi togliersi la vita. Bradisismo riapre, la tratta della Cumana chiusa dalla scossa di fine luglio. CO2 nella galleria tra Bagnoli e Campi Flegrei, atteso l'ok dell'ASL. Da Piazza Kennedy al Parco del Fenestrelle, l'impegno dell'amministrazione di Avellino. Con l'utilizzo dei fondi Prius cambieremo volto alla città. Sabato a San Siro, Inter-Napoli, la sfida scudetto delle ultime stagioni. Azzurri senza McTominay, ma con l'obbligo di non fallire un altro scontro diretto. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. C'era attesa per le prime rilevazioni dell'ARPAC nell'area interessata dall'enorme rogo sviluppatosi in un impianto di smaltimento rifiuti ad Airola nel Beneventano. E purtroppo i risultati confermano l'allarme per l'ambiente. Proprio per affrontare la situazione di emergenza, venerdì si terrà un vertice tra le prefetture delle tre province coinvolte. Annalisa Angelone.
1: È allarme diossine ad Airola, un valore 0,28, circa il doppio di quello, pari a 0,15 di riferimento per la comunità scientifica, è il dato della concentrazione di diossine, furani e policlorobifenili diossinasimili aerodispersi che emerge dal primo campionamento effettuato dall'ARPAC, l'ARPA Campania, nel punto di monitoraggio più vicino al deposito di rifiuti pieno di plastica e sotto sequestro dal 2024, dove il rogo è divampato sprigionando una nube nera che ha creato fortissima preoccupazione anche nei comuni vicini. L'ARPAC, che lavora a stretto contatto con l'assessorato regionale all'ambiente, prefetture e autorità locali, sta compiendo nuovi monitoraggi sulle diossine.

0: Messine, anche nei tre punti di campionamento allestiti a Bucciano in provincia di Benevento, a Rienzo in quella di Caserta e Rotondi in Irpinia. Domani si conosceranno inoltre i dati provenienti dal laboratorio mobile sulle concentrazioni orarie di diversi inquinanti, tra cui monossido di carbonio, ossidi di azoto e particolato.
1: La strage di Apice sarebbe economico il movente che avrebbe spinto Gianni Licciardi a uccidere i suoi due fratelli, che con lui condividevano la proprietà e la gestione di un noto ristorante, e poi a togliersi la vita. Un epilogo difficile da accettare per i cittadini del paesino beneventano. Andrea Caruso.
2: Scioccato.
3: Certo, scioccato, c'è da facciare.
4: È un paesino piccolo, è uno, sentendo una cosa del genere, ci fa male perché ci conosciamo tutto quanto.
5: Ad Apice i fratelli Franco, Donato e Gianni Licciardi erano conosciuti e apprezzati per la loro attività di ristoratori e per gli eventi organizzati al castello medievale di Apice Vecchia. Il borgo fu abbandonato e il paese ricostruito dopo il terremoto del 1962. Il duplice omicidio ad opera di Gianni, che poi si è tolto la vita, è una scossa emotiva altrettanto forte per questa comunità di circa 5.000 anime.
6: Questo dolore ci permette di tastare anche con mano l'importanza delle relazioni, l'importanza dello stare insieme e quindi dico a tutta la comunità più che delle parole, di esserci. Noi dobbiamo essere capaci in questo momento di accompagnare chi sta soffrendo.
5: Sono state già annullate sagre ed eventi previsti al castello per i prossimi weekend di settembre. I tre fratelli e soci avevano chiuso un accordo dopo una lunga trattativa per cedere l'hotel-ristorante. A giorni era previsto l'appuntamento dal notaio con un gruppo di industriali locali. Ma Gianni, gravato anche da una difficile situazione familiare, forse non riusciva ad accettare ed era in disaccordo con i fratelli sull'alienazione di quella struttura per ricevimenti aperta dal padre con quasi 50 anni di attività alle spalle. Un luogo a cui il paese ha legato giorni e ricordi felici, da ieri però scenario macabro e maledetto del dolore straziante patito da tre famiglie e da un'intera comunità.
1: Il secondo episodio di violenza sessuale nel giro di tre mesi riaccende i riflettori sull'emergenza sicurezza al centro direzionale di Napoli. Il servizio di Francesca Martelli.
7: Parcheggi bui, viali deserti, se non negli orari lavorativi. Non se l'era di certo immaginato così il centro direzionale di Napoli, l'architetto giapponese Kenzo Tange, che lo progettò negli anni Ottanta.
8: Sapete come la chiamo? Lo posso dire? Io la chiamo il centro direzionale La Bella Addormentata, perché in effetti la mattina si sveglia e poi al pomeriggio, dopo un orario che chiudono tutti i negozi, noi siamo merce di nessuno.
7: Nelle zone accanto la situazione resta critica, come testimonia anche chi vive per strada.
9: Qui la situazione è molto brutta, di questa violenza su una donna non lo so, perché non avevo sentito questa notizia.
7: Domenica, poco prima di mezzanotte, una donna di 30 anni è stata violentata in un sottoscala del centro direzionale. Il prossimo comitato dell'ordine e della sicurezza, dice il prefetto di Napoli, vaglierà nuove misure per prevenire il ripetersi di episodi simili. Il comune sta investendo sulla riqualificazione dell'area, come spiega la vice sindaca.
10: Togliere le scale mobili, mettere degli ascensori sorvegliati.
7: Che cosa si sente di dire a quei cittadini che ci hanno detto questa mattina qui diventa terra di nessuno?
10: Mi sento di dire che questa purtroppo è una condizione nota di decenni. Siamo intervenuti con una variante al piano regolatore generale molto significativa per il centro direzionale, in modo da moltiplicare gli usi, le opportunità e quindi favorire sia attività sportive come per esempio le palestre, attività la sera come possono essere i locali dove si va a mangiare, a bere o ascoltare la musica.
7: I residenti e i lavoratori della zona, esasperati da furti, violenze e sfruttamento della prostituzione, chiedono di fare presto.
1: Il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro può provocare conseguenze tragiche. È il tema della seconda parte della nostra intervista al procuratore di Nocera Inferiore Luigi Alberto Cannavale, realizzata da Claudio Pappaianni.
11: Un territorio martoriato anche da incidenti sul lavoro, anche molto gravi. Solo fatalità?
12: Io sono, diciamo, abbastanza ostico a ritenere gli eventi fatalità. L'economia è legale, anche se attua delle situazioni per risparmiare nei costi di azienda. Da poco abbiamo mandato a giudizio alcuni imprenditori per la morte di un ragazzo che abusivo, che da minorenne, che da pochi giorni svolgeva la sua attività in un ciclo produttivo complesso senza un'adeguata preparazione. Il rispetto delle norme ha un costo, Chi non rispetta le norme abbassa questo costo e sul mercato può essere concorrenziale. Noi non possiamo rincorrere sempre l'episodio mortale, dobbiamo cercare di porre in essere un'educazione dal punto di vista di formazione alla sicurezza sul lavoro. Sto parlando con il Comando Generale dei Carabinieri, con il Nucleo della Tutela del Lavoro, e anche da questo punto di vista una serie programmatica di controlli che inizieremo a breve. Penso che possa giovare a migliorare la qualità della sicurezza del lavoro.
1: Tentano un faticoso ritorno alla normalità i trasporti sulle tratte flegree compromessi in vari modi dal bradisismo. Novità a breve ci saranno per la Cumana e per la linea 2 della metro. Ce le svela Alessia Meloni.
2: Buone notizie sul fronte dei trasporti per l'area dei Campi Flegrei per pendolari, studenti e lavoratori. Dopo una chiusura di più di 40 giorni, da venerdì 11 settembre riapre la tratta tra Torre Gaveta e Montesanto della linea Cumana, ferma dal terremoto del 31 luglio. Sono infatti terminati gli interventi di messa in sicurezza della galleria di Monte Olibano. Sulla stessa linea sarà anche aperta la nuova stazione di Pozzuoli. Passi in avanti per il ripristino della circolazione ferroviaria tra Campi Flegrei e Pozzuoli Solfatara sulla linea 2 della metropolitana. Rete Ferroviaria Italiana ha infatti comunicato che i valori di anidride carbonica che erano stati rilevati nella galleria sono stati ridotti con l'uso di sistemi di ventilazione forzata. L'ASL dovrà ora valutare la fattibilità del servizio. È convocato per l'11 settembre un tavolo tecnico per esaminare e valutare se ci siano le condizioni ambientali e di sicurezza per riaprire la tratta in questione. E intanto oggi in prefettura c'è stato anche un vertice sul tema.
1: Insediatasi poco prima dell'estate, la nuova giunta di Avellino annuncia un piano di lavori pubblici. L'assessora Enza Ambrosone ne ha parlato con Vino Genovese.
13: Non solo dogana, centro per l'autismo, strutture già fruibili dagli avellinesi al ritorno dalle ferie, tantissimi gli altri progetti in corso d'opera.
14: Si apre una stagione di opere pubbliche ad Avellino. Partiamo con il PRIUS, il programma di rigenerazione integrata urbana sostenibile, per un importo di circa 13 milioni di euro, e andiamo a rifunzionalizzare, riqualificare sette opere, la facciata del teatro con il parco annesso, il castello che è qui alle nostre spalle, Piazza Mendola con la statuaria della Dogana, la villa comunale e la facciata dell'ex GIL. Andiamo poi a riqualificare una parte, quella verso sud del Parco delle Fenestrelle, Piazza Kennedy, e andiamo anche su Picarelli, sulla piazza di Picarelli.
13: Accanto al Prius ci sarà poi l'importante progetto del turismo delle radici.
14: Esatto, un progetto importante che ci consente di riqualificare la stazione di Avellino, sia la parte del parcheggio che diventerà un hub intermodale, sia la parte interna della stazione attraverso sia il rifacimento degli edifici, sia la piazzetta che poi dialogherà direttamente con il polo universitario dell'ex mattatoio. Si tratta di opere importanti attraverso le quali il volto della città di Avellino acquisterà nuova luce.
1: Presentata la terza edizione di Campania Wine, che si terrà a novembre a Napoli. Massimo Calenda.
15: Una a due giorni per valorizzare, promuovere e degustare un'eccellenza della Campania. Dal 6 al 7 novembre, nella Galleria Umberto a Napoli, turisti e visitatori potranno rendersi conto della qualità delle produzioni vitivinicole campane, che si proiettano ormai non solo sui mercati nazionali, ma anche su quelli internazionali. Nella sede della Giunta regionale, la presentazione della due giorni alla presenza dei rappresentanti dei consorsi che hanno dato vita all'iniziativa.
16: Il vino non è soltanto un prodotto di qualità della nostra regione, che è un'eccellenza del nostro territorio, ma è anche e soprattutto una leva strategica di sviluppo legata ai territori, alla tradizione e alla cultura.
17: Ci presentiamo insieme ai consorzi di tutela per presentare la Campania, quindi l'eccellenza del vino in tutta la Campania.
18: Campania Wine è una di quelle iniziative che nasce dalla grande volontà dei consorzi di tutela. Siamo arrivati alla terza edizione.
15: Si può fare un'azione coordinata, equilibrata tra turismo, che è una risorsa, e chi vive a Napoli complessivamente.
19: Parlerei della necessità di tenere insieme la qualità della vita dei napoletani con il desiderio, l'opportunità di avere molti turisti, ed è una cosa che noi stiamo facendo.

0: facendo.
1: E ora vi parliamo della quinta edizione di Arena San Sebastiano, un festival che unisce cinema all'aperto, musica, spettacoli dal vivo e che dopo qualche settimana di pausa si avvia al gran finale. Con noi in studio c'è Giovan Paolo Gaudino di Fondazione di Comunità Vesuviana.
2: Buonasera.
1: Buonasera. L'ente del terzo settore che tra gli altri ha organizzato questo festival alle pendici del Vesuvio. Cosa dobbiamo aspettarci, Giovan Paolo, per questo rush finale?
2: C'è un rush finale che da oggi fino a domenica ininterrottamente vedrà stasera Maurizio De Giovanni, poi ci sarà lo spettacolo degli Artete, che poi ci sarà Sabba, ci sarà il film di Michael Jackson, su Michael Jackson e domenica lo spettacolo di Rina Sastri. Poi si chiuderà la rassegna il 10 con il concerto di Andrea Sannino, quindi cerchiamo di dare una ancora, diciamo,
1: Tanta varietà di
2: tanta varietà di
1: appuntamenti, ma facciamo
2: appuntamenti.
1: un passo indietro perché si è cominciato a giugno con gli spettacoli, poi tutto luglio, tanti nomi importanti e numeri di spettatori importanti.
2: Sì, per un'arena come quella di San Sebastiano, numeri importanti, oltre 12.000 partecipanti e con un'arena, insomma, quest'anno ampliata oltre 1.000 posti, sempre sold out, ci sono stati artisti del calibro di Peppe Barra, Gio Begovatta, c'è stata Simona Molinari, una splendida voce del jazz italiano, abbiamo cercato Vincenzo Comunale, un giovane, diciamo, comico, e tanti altri, cercando di dare una risposta un po' a tutti i cittadini,
1: Certo,
2: facendo,
1: certo.
2: diciamo, cercando di andare incontro ai gusti un po' di tutte le generazioni e tutte la cittadinanza che poteva
1: E allora,
2: avere
1: diciamo,
2: risposta.
1: l'invito è a non perdersi anche gli ultimi eventi di questa rassegna. Noi proseguiamo ancora con gli spettacoli e con le tradizioni campane perché Conca dei Marini ha celebrato un vanto della propria arte pasticcera, la Santa Rosa, senza dimenticare la beneficenza. Ivan Palumbo.
3: La crema pasticcera e le amarene sciroppate sono guarnizioni solo nel lessico delle ricette, ma quando il palato le incontra insieme a tutto il resto, rappresentano l'essenza come e quanto la ricotta di pecora dell'impasto. Disposte sui vassoi e sui ripiani delle alzatine, le sfogliatelle Santa Rosa sono le protagoniste del giorno a loro dedicato, terza edizione di un appuntamento capace di trasformare Conca dei Marini, piccolo centro della costiera amalfitana, dove il dolce è nato grazie alle suore dell'antico monastero.
4: Brilla di amore, di solidarietà, di grande gastronomia, pasticceria e condivisione. Anche quest'anno abbiamo ottenuto un risultato straordinario.
3: Tutti in coda per le delizie, antipasti, primi, secondi, dessert, vino, limoncello, i numeri della smorfia, la torta per i 100 anni del Calcio Napoli, un ristorante diffuso per le strade del borgo, dove i clienti sono benefattori, così come aziende e professionisti che gratuitamente forniscono i propri servizi. Il ricavato è andato a sostegno del presidio ospedaliero Costa d'Amalfi di Castiglione, punto di riferimento sanitario per l'intero territorio.
1: Anche lo sport, oltre a cibo e spettacoli, nel fitto programma della Notte Rosa di Siano, in provincia di Salerno. Margherita Rosciano.
5: Musica, divertimento e DJ set con tanti ospiti da Ciro Ceruti a Mixed by Harry. È arrivata la 13ª edizione, la Notte Rosa, due le serate, a Siano in provincia di Salerno. Una grande festa condotta da Imma Langella e Rosario Vastola che ha permesso di divertirsi valorizzando il territorio. Un evento che ha richiamato visitatori anche da altre province grazie all'impegno e dal patrocinio del comune.
6: Un ringraziamento particolare vai ai ragazzi dell'associazione Art Events, insieme anche con Antonio Botta di Ciclibot, per aver organizzato questi 2 giorni bellissimi, emozionanti, anche con la pedalata rosa. Quindi noi siamo sempre vicino a questi tipi di iniziative, ai tanti volontari di Croce Azzurra, Misericordia, che hanno contribuito insieme a chi ha garantito la sicurezza, la polizia locale, l'arma dei carabinieri, i dipendenti comunali, tanta gente anche dai paesi limitrofi, perché Siano non è solo la festa di San Rocco che ha avuto un grande successo, ma anche tante iniziative che mettono in campo questi ragazzi di Art Events, ma anche tutte le altre associazioni che contribuiscono alla crescita del nostro paese.
7: Forza Siano, forza Notte Rosa.
1: Siamo al calcio e già contro la rovescia per Inter-Napoli con gli azzurri che, nonostante l'assenza di McTominay, sono chiamati al riscatto dopo lo stop col Como. Intanto, capitano Giovanni Di Lorenzo ha rinnovato fino al giugno 2030. Il punto con Daniele Meloni.
8: Napoli-Inter, Napoli-Inter. Questo è l'albodoro degli ultimi 4 tornei di Serie A. Queste le squadre che più di ogni altre sono partite per vincere il campionato quest'anno. E se gli entusiasmi del Napoli centenario hanno subito una brusca frenata dopo la sconfitta contro il Como, l'Inter viaggia a punteggio pieno con 2 vittorie e i crismi della favorita. Non c'è migliore partita per gli azzurri per riproporsi nel ruolo di sfidanti, anche se le condizioni in cui Allegri e i suoi arrivano alla partita di sabato al Meazza non sono ideali. Mancherà infatti Scott McTominay, leggi anche la criptonite dell'Inter. Oltre a mancare all'appuntamento con il derby d'oltremanica con Spence, Stone

0: e Jones, lo scozzese ha sviluppato nel suo periodo italiano l'abitudine a segnare i nerazzurri, al Maradona come a Milano. La sua doppietta l'anno scorso fermò l'Inter sul 2-2. Un suo gol ai rimbalzi portò sul 2-0 il Napoli nella sfida di fuorigrotta. Napoli-Inter, Napoli-Inter. 2-2 negli scudetti dal 2023 a oggi e un punteggio che forse non dispiacerebbe ad Allegri quando l'arbitro Sozza fischierà la fine sabato sera. McTominay comunque l'ha detto chiaro e tondo, non sono migliori di noi. Lui non ci sarà a suonare la carica, ma i suoi compagni progettano il pronto riscatto.
1: Tornano a disputarsi a Napoli i campionati italiani Under 13 di tennis. Tra i giovani atleti che si contenderanno i titoli anche quattro promesse della racchetta campana. Gianluca De Martino.
2: I migliori tennisti italiani Under 13 si sfidano al Tennis Club Napoli per il titolo di campione italiano maschile. Il sogno è quello di ripercorrere la carriera di Jannik Sinner o di Lorenzo Musetti, che incise il suo nome nell'albo d'oro della competizione nel 2015, sia in singolare che in doppio. Erano 8 anni che Napoli non ospitava il torneo, l'ultima volta nel 2018. 4 i giovanissimi atleti campani in tabellone di singolare, a partire da Roberto Cantelmo del GT San Maritano di Santa Maria Capua Vetere, un anno fa vincitore del titolo italiano Under 12, e poi Lino Lorenzo Angelone dell'Olimpia Tennis Irpinia, Gabriele Russo di Matchball Napoli e Lorenzo Salvia del Tennis Club Capri. La competizione si concluderà sabato con le finali.
3: Questa è un'opportunità che il Circolo Tennis Club Napoli ha voluto col presidente Villari, con Andrea Centonze, il vicepresidente Achille Laura e tutto il consiglio del club. Noi come regione vogliamo investire moltissimo sui giovani e far vedere giocare molto i giovani.
1: Ci fermiamo qui, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale domani alle 14. Per gli aggiornamenti costanti potete consultare il sito www.rainews.it/tgr/Campania. Grazie per averci seguito. Buona serata.
4: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Sulla Campania locali fenomeni. In dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano locali annuvolamenti risulteranno responsabili di sporadici fenomeni pomeridiani. Sull'Appennino campano isolati piovaschi nel pomeriggio, poi ci saranno ampie aperture su tutto il settore. Sul Salernitano deboli piogge o rovesci nelle ore centrali, che saranno seguiti da un deciso miglioramento. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità e in genere di direzione variabile, mare poco mosso.
6: Prino ha una grande penisola e il sostegno lombare si adatta alla schiena e allunghi le sedute per rilassarti o dormire. Tutto questo a soli 1.299 euro e il trasporto gratuito su tutta la collezione. Ma terminano domenica. Prima passa da poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Bontà o salute?
8: Bontà e salute.
9: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.
10: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato. La vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.
11: Lupin III, la collezione ufficiale. Rivivi le avventure del più famoso ladro gentiluomo della TV e della sua banda. Prima uscita Lupin, solo 3,99€.
12: Questo ristorante è bellissimo.
13: Unico, direi.
12: E da cosa lo capisci? Dal menù.
13: Acqua.
14: Dal servizio.
13: Acqua.
12: Dalla carta dei vini?
13: Acqua.

0: da acqua di nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM. Ah, più 835 euro.
7: Ah! Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
8: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
9: Oh, ti muovi?
10: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
11: Perché? Ecco perché.
12: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
13: Siamo attivi dagli anni 90. Abbiamo costruito qualcosa di grande. Abbiamo montato e cablato. Continuiamo a costruire. Da Lidl, da giovedì, smerigliatrice angolare ricaricabile a 59 euro. Motosega ricaricabile a 39,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: Marco da Milano, Il cavallo e la torre, da lunedì alle 20:35, Rai 3.
1: Rino Gaetano era il Bob Marley della Calabria.
2: Non ce ne sono tanti che ti fanno piangere e ridere nell'arco di una canzone.
0: Rino Gaetano sempre più blu. Mercoledì 9 settembre, 21:15, Rai 3.
3: Quante cose che non sai.
4: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
0: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai, da giovedì 10 settembre, 21:20, su Rai 3.
5: E dunque questo pomeriggio ci sarà la cerimonia d'apertura. Andiamo subito al Lido, dove c'è Carola Carulli, la nostra inviata. Carola.
6: Sì, buongiorno. Venezia 83 si apre con l'arrivo attesissimo di George Clooney, tornato a Venezia, il suo Festival del Cuore, così ha detto alla stampa, sbarcato alla Darsena del Lido.
7: Laura Cannavò, saluto, che è collegata con noi dalla Festa dell'Unità di Genova, dove vedo che è arrivata Edith Line. Prego,
8: anni
7: Laura.
8: Di attacchi e querele a Ranucci e Report. Io dico una cosa, questo è l'ultimo governo che mette becco sulla RAI, perché con le altre opposizioni abbiamo proposto insieme una riforma che finalmente liberi la RAI dalla politica e dai partiti. È un altro degli impegni che abbiamo preso.
9: Siamo in diretta con 4 di sera, segretaria.
10: Qui si vede chiaramente che io lavoro...
11: Ma te lo dici da solo?
10: No, ma sto scherzando. Qui si vede chiaramente io lavoro, io parlo con la regia e tu fai selfie.
11: Io faccio
10: selfie. No, non è
11: vero.
10: Non è vero.
11: È la prova provata. Meno male che abbiamo quasi finito.
12: Fratelli d'Italia guarda la festa del 4 settembre a Bari e rivendica i risultati ottenuti dal governo, il più stabile della storia, che ha rafforzato la credibilità dell'Italia in Europa e nel mondo.
13: E adesso cominciamo a capire come sarà la battaglia tra l'italiana e la turca. Primo tentativo 96. Con che classe, con che sicurezza Martina ha sollevato questi 96 kg.
14: Abbiamo firmato un accordo sulla legge elettorale che prevede le

0: kakistocracy.
1: C'è una parola bellissima per definire la condizione attuale, dice: kakistocrazia indica un paese governato dalle persone meno qualificate. Ne usciremo. Le elezioni di mid-term a novembre potrebbero servire da contrappeso al potere del presidente.

0: Buonasera.
1: Io faccio tante cose, eh? Adesso c'ho piccolo e quindi gioco con i bimbi.
2: Allora, faccia finta, essendo sbirulino, guardando quella camera, di dire tra poco a Bella Ma, Iva Zanicchi, rimanete con noi.
1: Signori, tra poco a Bella Ma c'è Iva Zanicchi.
3: Benissimo, gli italiani finalmente hanno un'alternativa che 3 anni fa, quando io sono stata eletta segretaria, non esisteva, perché il centrosinistra non c'era più, perché queste forze politiche non si parlavano più. Già noi governiamo bene insieme nelle città come qui a Genova e in tante altre città e regioni d'Italia. La garanzia è che si è visto che l'interesse che facciamo è soltanto uno, quello collettivo.
4: La foto di lei bambino ha avuto un successo,
5: ha avuto un grande successo,
4: sì, eh? Grande, grandissimo successo. Ci hanno chiesto proprio le copie, insomma, di inviare delle copie di queste fotografie
6: firmate,
4: certo, ovviamente possiamo anche fare il prima e dopo,
6: certo,
4: prima e dopo.
6: Vabbè, a livello di capigliatura eravamo simili
4: anche di abbronzatura, mi sembra,
7: mi sa di sì. Però un bambino, uno è piccolo, sta sul dondolo.
8: Non sono stata io.

0: Intanto il RAI continua la trattativa con la redazione che respinge la scelta dei due nuovi conduttori. In un incontro tra il direttore degli approfondimenti e la redazione di Report, rappresentata da due inviati storici, hanno ribadito il no ai due nuovi conduttori, minacciando scioperi e dimissioni. Oggi l'incontro è allargato a tutta la redazione.
1: Ciao Peppone, un attimo perché mi hanno messo una piccola cipolla in testa, ma non ho capito perché. Scusa Lorenzo, ma non sarà pericoloso?
2: No. Sono bravo.
1: Ma non so perché, ma io mi sentirei più sicuro con un cocomero più che con una cipolla così piccola.
2: Vabbè,
1: io lascerei perdere questa cosa. Oh, allora, bentornati a Medicina!
3: Bene. Su Ucci Ucci Acci Acci vediamo la copertina di Marilena Vinci, che fa anche un po' rima.
4: Condurrò il report, condurrò la battaglia più importante sulla libertà di informazione, libertà di inchiesta, perché bisogna consegnare ai nostri figli, anche ai tuoi, un mondo migliore e liberarlo dagli esseri mostruosi che lo governano.
5: La paura fa 90, perché sembrerebbe quasi che chiunque parli di noi, si parla di Vannacci, si parla di Futuro Nazionale, di questa novità degli uni.

0: l'unica novità politica degli ultimi 15 anni.
1: Il caso Ranucci con l'ipotesi di una sua candidatura e l'incognita Bannacci sul voto sono loro al centro della scena politica. Due personaggi molto diversi che scuotono Campolargo e centrodestra.
2: Si intitola Il viaggio del futuro in Occidente, la nuova serie cinese che ha debuttato ieri sera sulla TV nazionale asiatica. I protagonisti sono stati realizzati e recitano grazie alle tecnologie dell'intelligenza artificiale. È la prima produzione televisiva senza interpreti umani, con episodi lunghi fino a 40 minuti.
3: Ma per Giorgia Meloni va tutto bene. Per lei le priorità sono la legge elettorale, perché ha paura di Bannacci, e i festeggiamenti per i 4 anni del governo. Sono inadeguati.
4: Are you ready? We can do this.
5: I'm ready.